Easy Kabaka Brown è stato un musicista nigeriano associato alla scena high life e afro-funk degli anni 70. Il brano Belema è uno dei suoi pezzi più conosciuti e ce l'ascoltiamo.

0: Deligiado Sisters è un duo formato dalle sorelle gemelle Taiko e Kein Deligiado tra gli anni 70 e gli anni 80 in Nigeria. Sono state le voci più originali dell'afrofunk del paese. I loro testi, spesso dedicati a temi sociali come il loro brano Orere El Jebo, denuncia la corruzione del governo di allora, il brano è del 76, e del divario tra i ricchi e i poveri nel paese e le giustizie sociali.
1: Get out, fight, trouble in the streets, watch out, rights, jambites on the way.

Orlando Julius è autore di uno dei dischi Super Afro Soul del 66 che segnò proprio il primo punto d'incontro tra la musica africana e quella afroamericana statunitense. E la collaborazione col gruppo britannico The Helico Centers, tra Orlando Julius nigeriano e questo gruppo britannico, ha riportato la sua musica all'attenzione internazionale negli anni 2000, e fondendo afrobeat, jazz e anche psichedelia. Ascoltiamo il loro brano, il suo Orlando Julius con The Helio Centers, Homo Oba Blues.

Michael Babatunde Olatunji, detto Baba, è stato un percussionista e musicista nigeriano noto per aver portato in Occidente la musica tradizionale del suo paese e per aver registrato, tra l'altro, il primo album di musica africana in stereofonia. Con la sua musica ha contribuito a diffondere le tradizioni ritmiche della sua gente, gli Yoruba. Ascoltiamo il suo brano Akiwowo.

Se l'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia Musica al Mondo, puntata sulla Nigeria. E King Sani Ade è uno dei più celebri musicisti nigeriani viventi, è il principale interprete del juju, che è un genere basato su chitarre elettriche, percussioni e poliritmie yoruba. Con la sua band African Beats ha ottenuto fama internazionale fin dagli anni Ottanta. Ascoltiamo il suo brano Motimo.

Emele Sosima Sosimi è tastierista e compositore nigeriano, è stato membro della band di Fela Kuti. Trasferitosi a Londra, è oggi uno dei maggiori esponenti contemporanei dell'afrobeat. Ascoltiamo il suo Ego Bera.

Anche il bassista, cantante e compositore nigeriano Baba Ken Okulolo è noto per la sua musica High Life Afrobeat, però anche fa musica tradizionale del suo paese. E dopo essersi trasferito negli Stati Uniti ha continuato a promuovere la musica nigeriana con il gruppo Nigerian Brothers. Ascoltiamo un suo brano assieme al gruppo Nigerian Brothers che si chiama Laba Laba.

E quindi passo all'ultimo brano, che è di Majek Vashek, che è un cantautore e chitarrista nigeriano, è stato uno dei principali interpreti del reggae africano. Il brano si chiama Love and Affectionate.

0: Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

Amante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 m, con 18 chili di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio, dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, picchiandolo ad un braccio. Un temperino di 8 centimetri.

0: io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa, che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è fresco.

0: gli ultimi giorni a causa di un pronunciamento della TAR del Lazio. Ti lascio subito la parola così ci racconti un po' le ultime novità.
1: Sì, grazie dello spazio di darci voce sempre. E logicamente resuscitiamo da due ma anche tre giorni di celebrazioni, perché dopo tanti anni di criminalizzazione, di moltissimi problemi che abbiamo avuto nell'aria, opponendoci come collettivo No Porto e Bilancio Non Occupato a questo gigantesco progetto, finalmente diciamo una sentenza, ecco, a nostro favore, nonostante poi sicuramente già avevamo avuto attraverso le manifestazioni di solidarietà tutte le nostre reti, tutte le nostre compagne, già tantissime soddisfazioni comunque in questi anni. Però secondo noi è giusto anche che ogni tanto si abbia una conferma, ecco, da tutti i fronti. Quindi diciamo che ad oggi, quindi la scorsa settimana, il 3 luglio, il TAR Lazio ha annullato quello che era il decreto di valutazione di impatto ambientale con cui il Ministero dell'Ambiente lo scorso anno, tra ottobre e novembre, aveva dato il via libera alla costruzione, quindi non era più un progetto ma proprio alla costruzione del porto crocieristico che doveva essere fatto a Fiumicino. E la sentenza alla fine del TAR accoglie, ecco, un ricorso che avevamo presentato dei privati, diciamo, o cittadini, persone che vivono nella costa, molte del collettivo No Porto, ma anche associazioni, attori locali, quindi i tavoli del porto, l'Unione Inquilini, Saipo, l'IPU, quindi diciamo che è stato anche un percorso quello che ci ha portato poi a celebrare questa vittoria, di studio, di incontri e di fare rete localmente, che ci ha arricchite tantissimo, ma comunque ha avuto anche le sue sfide, ecco, perché comunque quello con cui ci stavamo noi confrontando era un progetto, come ho già detto, gigantesco. Era il progetto di il primo porto crocieristico privato d'Europa, promosso da una multinazionale come la Royal Caribbean, e era stato tra l'altro inserito tra le opere del Giubileo per accelerarne anche l'iter, nonostante già si sapeva che era impossibile, diciamo, ultimarlo entro il 2025. Tra l'altro il porto nasce accanto alla Foce del Tevere, quindi sappiamo, ecco, come quasi tutti, tutte le aree dove si unisce con fiume al mare, è un'area ambientalmente molto delicata. E inoltre il progetto non vedeva solamente l'approdo di grandi navi da crociera, ma vedeva anche centinaia di posto barca, super yacht, un mega hotel, parcheggio, un'area commerciale, una ulteriore disafrania di 600 metri, dopo che è già stata fatta nel 2010 una diga foranea che poi ha permesso e ha causato l'insabbiamento dell'area, e oltre a un'enorme porzione di costa e di mare privatizzate. E quindi logicamente immaginiamo e siamo sicure, ecco, anche attraverso il supporto di scienziati come Scienza Radicata, che avrebbe degli effetti pesantissimi, quali l'erosione costiera, la qualità dell'aria, il traffico, la biodiversità e comunque la fruizione pubblica del litorale. E se vogliamo parlare della sentenza, diciamo, del TAR, ecco, favorevole al nostro ricorso, lo possiamo, diciamo, riassumere in tre punti, e cioè il punto centrale è che il comune di Fiumicino e la Fiumicino Waterfront hanno cercato di far passare l'opera come un porto turistico, e quindi ripresentando un progetto che era stato scritto nel 2008 e che aveva poi effettivamente visto la sua approvazione e quindi aveva solamente ripreso questo progetto e aveva fatto un ampliamento di progettuale scrivendo un avverbio precipuamente, e quindi gli hanno detto guarda non si fa così, quindi perché il progetto prevede chiaramente un porto polifunzionale dove la componente crocieristica è estremamente significativa. Diciamo che il TAR dice ecco, che questa rappresentazione ha prodotto una falsa valutazione degli impatti ambientali e ha consentito di seguire una procedura che non era quella corretta. Quindi in poche parole non puoi chiamare porto turistico quello che è stato pensato per ospitare navi da crociera. Poi loro durante la discussione, l'udienza per il ricorso TAR hanno detto ah, ma verrà solamente una nave da crociera a settimana. Ma sappiamo che non è così, perché sappiamo quello che poi succede nei porti, vediamo adesso l'uso dual use che stanno avendo i porti, vedremo i porti il ruolo che avranno anche nel nuovo patto europeo per le migrazioni. Diciamo che sappiamo che avere un'infrastruttura gigantesca e privata sul nostro territorio potrebbe poi portare a degli usi che già sappiamo che saranno comunque criminali, ecco, e soprattutto guerrafondai in tantissime maniere. E infatti ricollegandomi a questo, ricordiamoci pure che la Royal Caribbean è controllata dall'armatore israeliano Eyal Ofer, che rappresenta un potere sionista che sempre di più prova a entrare nei nostri territori, un modello globale di turismo estrattivo e soprattutto di privatizzazione dei territori. Quindi per noi questa lotta si intreccia anche con tutte le lotte contro il colonialismo, contro l'occupazione, il militarismo e l'accumulazione di ricchezze nelle mani di pochi. Quindi diciamo che stiamo parlando di qualcosa di molto di più di un porto a Fiumicino, nonostante per noi già questo è abbastanza per creare una lotta, ed è per questo che 13 anni fa siamo nate. E poi un altro punto che diciamo nella sentenza del TAR è stato espresso è quello che il comune non era un soggetto competente, poiché non si tratta di un semplice porto turistico ma di un'infrastruttura portuale con funzione crocieristica, il comune non poteva presentare lui stesso la procedura di via come soggetto proponente. Anche per questo motivo il decreto è illegittimo. Quindi sicuramente, non avendoci molta fiducia nelle istituzioni, non ci saremmo, purtroppo non avremmo sperato nulla di più dal comune di Fiumicino, che addirittura al tempo si propose come soggetto attuatore. Quindi per noi fu logicamente uno scempio, però diciamo purtroppo non ci fu tanta indignazione all'epoca. Adesso per fortuna anche il TAR ha detto che effettivamente non si poteva fare. L'ultimo punto saliente poi della sentenza del TAR è che mancava l'autorizzazione paesaggistica prevista dalla legge, quindi il Ministro della Cultura all'inizio di quest'anno aveva espresso un parere favorevole con delle prescrizioni, ma aveva dichiarato di non poter rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, eppure il Ministero dell'Ambiente ha comunque approvato la via. Logicamente questa cosa non si può assolutamente fare, quindi per noi era stato logicamente un motivo di indignazione, perché dico ma come, se c'hai 200 prescrizioni, 209 però comunque quasi 20 prescrizioni, non c'è l'autorizzazione paesaggistica, perché rilasciare un parere favorevole? Eppure sia il Ministero dell'Ambiente che della Cultura l'avevano fatto. Poi noi logicamente al tempo gioivamo di tutte quelle prescrizioni, però sapevamo che era una gioia diciamo molto inferiore a quella che stiamo sentendo adesso, perché adesso finalmente il TAR, quindi un organo competente, ci ha dato ragione. Non ci sentiamo comunque che appunto questo organo competente, questa sentenza assolve le istituzioni, logicamente, perché sono le stesse istituzioni che queste che oggi annullano la via, che hanno permesso che il progetto per noi in maniera assurda arrivasse fino a qui, accelerando persino i tempi, essendo messa nel decreto giubileo. Sono le stesse, poi tra l'altro mi sento di aggiungere, che reprimono ogni giorno movimenti sociali, sgombrano spazi che per noi sono spazi fratelli, ecco, e processano delle compagne anche senza nessuna ragione. Vediamo l'ultime, quelle del 16 giugno. La nostra fiducia continua a stare nella forza delle comunità organizzate, nell'autogestione, appunto nei ricorsi dal basso, nelle azioni dal basso. Per questo, proprio per questo, questa sentenza ci sentiamo che è ancora più significativa, perché perfino dentro un sistema che ci ha sempre criminalizzato e che minaccia di sgomberarci ogni mese da praticamente più di 10 anni, ha dovuto rilevare che le irregolarità del progetto erano talmente evidenti che non poteva ignorarle, ecco. Quindi siamo felici soprattutto perché questa è una vittoria di tutta la comunità, che in questi anni, ecco, attraverso i vestiti, la vita della spiaggia, lo studio anche, i ricorsi, non abbiamo mai smesso di difendere questo territorio, anche se, e chiudo con questa frase, per noi è importante quel territorio, è importante il bilancione, è importante difendere quel tratto di costa che sentiamo ancora libero, ma per noi è no crociere né qui né altrove. Quindi se dovessero spostare il progetto di porto croceristico in un'altra area, noi faremmo ugualmente una feroce resistenza, ecco. E quindi chiudo così. Spero di non
0: avervi intontito. No, ma anzi, ci sta. Io avrei, prima di lasciarci, però ti vorrei chiedere le puntate successive quali saranno. Io immagino peraltro che ci sarà anche un ricorso al Consiglio di Stato nei confronti di questa sentenza, no?
1: Sì, allora diciamo che
0: la giustizia amministrativa è complicatissima, diciamo, per capire un po' quello che può succedere adesso nei prossimi mesi.
1: Sì, diciamo che, come ho detto, questo si inserisce, è un progetto che si inserisce anche delle dinamiche geopolitiche. La Royal Caribbean, dopo Haifa e quindi dopo i territori occupati palestinesi, dove aveva basato il suo home port, ha dovuto togliere nel 2024 per ovvie ragioni di genocidio che stavano facendo, e quindi volevano fare questo home port a Fiumicino. Quindi ce la stiamo competendo praticamente con i sionisti. Quindi ci sono secondo me c'è da analizzare tantissimi aspetti. Se vogliamo rimanere sul locale, sul micro, la Fiumicino Waterfront ha già annunciato, diciamo, un appello al Consiglio di Stato, però il TAR dice chiaramente che se vorranno ripresentare il progetto dovranno ricominciare seguendo la procedura corretta, non quella che è stata utilizzata fino adesso, e non ci saranno più scappatoie, decreto giubileo, eccetera, eccetera. Nonostante sappiamo che loro proveranno in tutti i modi a oleare, ecco, tutti i loro meccanismi con denaro e con favori, però comunque questo significa un forte rallentamento e la necessità anche di affrontare dei nodi che fino ad oggi erano stati evitati, ecco. Anche a livello locale il sindaco di Fiumicino si è espresso, logicamente ha detto ma non è finita così, però per il comune di Fiumicino, che era appunto in uno dei 3 punti cruciali della sentenza, dicendogli proprio ma come cavolo hai fatto a presentarti come ente attuatore quando questo è un porto croceristico, commerciale, non turistico, ha preso una bella, diciamo, mazzata. Quindi diciamo che noi abbiamo festeggiato appunto questa 2-3 giorni, ma da ieri, da oggi, stiamo comunque rimettendoci, riassembleandoci, comunicando di nuovo tra di noi, sia come collettivo No Porto, sia con tutta la nostra rete, proprio per non farci trovare impreparate qualsiasi cosa poi succederà. Però diciamo che c'è stato un annuncio di un appello al Consiglio di Stato, ma vedremo, ecco, vedremo anche quanto la Royal Caribbean vorrà perseguire un progetto di porto in un'area comunque che secondo me hanno intuito che non è ottimale per i loro piani, perché è un'area con un fondale bassissimo, con un alto livello di insabbiamento, avendo il Tevere che porta il 20% dei sedimenti di tutto il terreno. Quindi secondo me ci potrebbero anche essere sorprese ancora più positive a futuro, però forse sono troppo ottimista. Comunque noi ci manterremo radicate nella realtà e proseguiremo passo passo rispetto a quello che la lotta, di cui la lotta avrà bisogno, ecco.
0: Va benissimo, allora noi compartiamo l'ottimismo, ti ringraziamo, a questo punto se non c'è altro ci aggiorniamo per le prossime iniziative e poi insomma quando arriveranno anche aggiornamenti su tutto l'iter chiaramente ce li darete, siamo sempre qui a disposizione.
1: Sì, io chiedo solamente, logicamente appello, sappiamo chi ascolta questa radio, di venire a festeggiare con noi, ma di non abbassare la guardia tutte insieme, e quindi di continuare a venire al Bilancione, a vivere la spiaggia, al di là delle iniziative, ma anche durante le iniziative, per difendere, ecco, quel tratto di costa. Quindi di non abbassare la guardia noi come Bilancione occupato, ma di non farlo a livello collettivo. E quindi

0: Allora, 10 e 46 minuti primi, come annunciato, siamo con Muracci Narra, che come al solito ringraziamo moltissimo e salutiamo. Ciao Muracci, sei, come stai?
1: Ciao a tutte e tutti, qua va tutto bene, grazie.
0: Benissimo, allora si apre il vertice NATO ad Ankara, ti chiederemmo come è andato anzitutto per quanto riguarda, come dire, il profilo dell'ordine pubblico e poi quello che si discute, il punto sulla situazione e qual è il tuo parere su quello che uscirà o potrebbe uscire da questo vertice.
1: Ok, a questo vertice che oggi inaugura il suo primo giorno siamo arrivati con diverse ondate di operazione della polizia sotto forma inizialmente di detenzione provvisoria, con l'obiettivo di strutturare un clima tra virgolette di sicurezza soprattutto ad Ankara, nella capitale del paese, appunto dove si svolge il vertice, ma anche in altre città, una serie di organizzazioni.

0: è stato confermato l'arresto. Quindi molto probabilmente ci saranno i processi, magari alcuni saranno scarcerati oppure la detenzione sarà lunga. Tra questi ci sono dei giornalisti e con l'ultimo giornalista preso in detenzione provvisoria oggi, pochi minuti fa, contiamo 5 giornalisti in totale. E ci sono gli esponenti molto importanti di una serie di partiti politici extraparlamentari, alcuni membri dei partiti politici parlamentari, diversi sindacalisti e anche professori universitari oppure volontari delle associazioni LGBT, associazioni ambientaliste, eccetera. E le motivazioni appunto sono molto legate all'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, eccetera. E, in città, ad Ankara in particolare, c'è un clima, c'è un'area straordinaria. E alcuni cantieri sono stati coperti con i teloni, con i blocchi giganteschi di legno e fuori, nella facciata esterna di questi, ci sono le sigle della NATO, le foto della Turchia che si prepara al vertice, eccetera. Quindi c'è la tendenza di impacchettare e preparare la città e svuotarla ovviamente dagli esponenti d'opposizione e mettere gli esponenti in carcere e poi confezionare la città in modo che sia tra virgolette pronta per accogliere il vertice. E in questi momenti si sta svolgendo, oppure c'è il tentativo di svolgere, una manifestazione nazionale ad Ankara contro il vertice della NATO. Prima che tu mi chiamassi, stavo guardando le prime immagini. L'intervento della polizia è stato preventivo addirittura, quindi prima che nascesse la manifestazione ha fatto il suo intervento. E la manifestazione è organizzata principalmente dai partiti socialisti, comunisti, extraparlamentari e sembra che ci siano parecchi arresti e avremo più chiarezza sul numero e sulla situazione tra un paio di ore, secondo me. Cosa ci si aspetta? Prima di tutto un vertice che legittima ancora un'altra volta, rafforza la presenza, la posizione di Erdogan, perché abbiamo visto qualche settimana fa Donald Trump nel salone ovale a proposito della domanda di un giornalista turco ha detto che riconosce in Erdogan un forte leader, ha un ottimo rapporto con lui, è un suo caro amico. Erdogan ha fatto tutto quello che Trump gli ha chiesto, addirittura ad un certo punto era intenzionato a entrare nella guerra in Iran contro l'Israele e Trump gli ha chiesto di non farlo. Poi questa notizia non è stata né smentita né assecondata da Ankara, quindi abbiamo una zona grigia in maniera impressionante. Molto diplomatica. Sì, come se fosse una passeggiata, no? Andare a prendere un pacco di riso al supermercato, così. E poi ha detto che appunto in questa sua visita ad Ankara porterà un pacchetto di regali, di sorprese a Erdogan. Molto probabilmente, a proposito della domanda appunto del giornalista, si tratterà dei famosi F-35. Questi sono aerei militari sui quali la Turchia aveva investito tanto, però per via dell'acquisto del sistema di protezione aerea S-400 dalla Russia, e questo investimento è stato congelato, quindi la Turchia aveva speso miliardi di euro, dollari, e non aveva ancora ottenuto gli aerei. E quindi sembra che ci sarà un cambiamento anche in quest'ottica. Tutto questo arriva ovviamente poche settimane dopo l'archiviazione del processo che prevede come protagonista la banca statale turca Halk Bank, accusata qualche anno fa di evasione fiscale e riciclaggio di denaro negli Stati Uniti d'America. Ed era un processo molto importante perché l'ex presidente della banca statale Halk Bank era stato anche trattenuto per un anno e mezzo in carcere negli Stati Uniti d'America e forse aveva anche cinguettato. Quindi la chiusura di questo processo era già un regalo per il regime. Poi arriva forse il regalo degli F-35, ma più che altro arriva un riconoscimento molto importante per Erdogan in un momento di grande crisi economica, crisi politica in cui si trova.
1: Senti, Murat, una cosa ti volevo chiedere prima di lasciarci. Fra le varie questioni che leggo da qualche parte gli Stati Uniti vorrebbero portare ad Ankara, c'è anche

0: di affidare a Turchia e Italia una sorta di ruolo di protettorato, chiamiamolo così, in Libia. Sono i soliti deliri trampiani oppure c'è qualcosa di veramente effettivo dietro?
1: Senz'altro, gli ultimi schiaffi che ha dato Trump a Meloni, abbiamo visto tutti che voleva farsi fare le foto eccetera, non sono delle uscite folcloristiche, probabilmente sono le conseguenze di una trattativa saltata. Trump chiede, pretende delle cose o a nome suo oppure a nome di Netanyahu in zona, e qualcuno non lo sta secondando. Molto probabilmente l'Italia appunto è in una fase di trattativa in quest'ottica per la Libia oppure per altre questioni. E il regalo che sta portando Trump ad Ankara e questo riconoscimento internazionale che sta regalando al regime turco, probabilmente tutto dovuto al fatto che da Erdogan Trump pretenderà qualcosa, gli chiederà qualche regalo, qualche riconoscimento, qualche intervento. Okay. Non so dove esattamente, ma molto probabilmente sì.
0: Va benissimo, allora vedremo alla fine del vertice.
2: Verranno tutti, ma forse lui non verrà.

0: Come annunciato, siamo al telefono con Antonio Mazzeo, a cui diamo il buongiorno e che come sempre ringraziamo per la sua partecipazione. Andiamo a parlare di Salento e del Mar Adriatico, che insomma, ha documentato come sostanzialmente stiano per diventare il centro della sperimentazione di droni navali e sottomarini NATO.
1: Sì, buongiorno a voi. Purtroppo in piena stagione estiva, quello che conosciamo come uno dei paradisi turistici di tutto il paese, viene trasformato in vero e proprio laboratorio sperimentale di nuovi sistemi d'arma, nuove tecnologie disumanizzate, disumanizzanti. Parliamo in questo caso di droni navali sottomarini, ma anche di droni terrestri, perché è proprio è iniziata questa maxi esercitazione della NATO, dove è presente l'Italia, la Croazia, la Lettonia, la Slovenia e ovviamente gli Stati Uniti d'America, in cui insieme ad alcune grandi aziende del comparto militare industriale la provincia di Lecce e il Basso Adriatico diventano un immenso poligono per la sperimentazione di questi sistemi di morte. E direi che non è casuale, perché proprio coincide anche temporalmente col vertice dei capi di Stato della NATO che si sta tenendo ad Ankara, che più che un vertice di un'alleanza militare sembra di assistere veramente a una grande kermesse di promozione del comparto militare industriale. Si fanno soltanto affari, si firmano contratti. Beh, è la dimostrazione che ormai anche le esercitazioni militari diventano una grande occasione di business ed affari per il comparto militare industriale.
0: Sì, tanto che appunto questa mattina il primo titolo del manifesto è la Fiera dell'Est, ma insomma ci sembra un titolo particolarmente azzeccato, proprio perché a partire dall'introduzione di Mark Rutte si sono sciorinati numeri di quanto si investirà in armi e di quanto si è già investito, e oltre appunto a tutte le firme di grandi collaborazioni e acquisti sulle armi.
1: Sì, ecco, quello, guarda, io ho appena finito di leggere i 13-14 comunicati stampa che sono stati emessi già nel primo giorno del vertice della NATO. Non c'è un solo comunicato in cui si parli di strategie militari, strategie politiche, eccetera. Sono 14 comunicati di contratti e di appelli che vengono fatti dalla NATO al mondo bancario, finanziario, industriale. Sono stati chiesti tra l'altro ai grandi gruppi bancari 272 miliardi di dollari proprio per promuovere la ricerca, la produzione di sistemi d'arma. Ci sono i grandi gruppi bancari, tra cui c'è anche la BNP Paribas, che è la società a capo di una banca italiana, la BNL. Questo per dire a che punto è arrivata la NATO e a che punto anche le esercitazioni che vengono effettuate in territorio italiano, colpendo una regione come la Puglia, che già paga un processo di militarizzazione enorme in piena estate, esclusivamente per fare affari alle aziende private, dirottando enormi risorse finanziarie che vengono sottratte alle spese sociali e che accelerano i processi di riarmo, di militarizzazione, e spingono veramente la NATO e i suoi paesi verso la guerra totale.
0: Ma che dimensioni ha questa esercitazione che si dispiega appunto nel mare pugliese?
1: Beh, è un'esercitazione che è iniziata a fine giugno e durerà sino al 10 luglio e che coinvolge circa un migliaio di militari dei paesi a cui accennavo, paesi principalmente dell'Adriatico, c'è la Slovenia, ma c'è la Lettonia, c'è anche la Croazia e gli Stati Uniti d'America, per cui sono presenti anche unità navali degli Stati Uniti d'America. Quello che è il salto di qualità è il fatto che sempre di più le forze armate e i paesi membri della NATO stiano sempre più trasformandosi in un laboratorio sperimentale di sistemi d'arma. Abbiamo già denunciato quello che sta accadendo un po' a Vicenza, la città più americanizzata d'Italia, dove ci sono 10.000 tra militari e civili statunitensi attorno alle grandi basi. Beh, e queste infrastrutture che hanno un ruolo fondamentale nella proiezione avanzata delle forze armate statunitensi nello scacchiere africano e nello scacchiere dell'Est Europa sono diventati un vero e proprio laboratorio. A Vicenza si sperimentano droni, si sperimentano nuove tecnologie di guerra automatizzata. Pertanto queste forze armate che si privatizzano, che consentono alle grandi aziende di utilizzare gli apparati che dovrebbero servire, tra virgolette, alla difesa dei paesi, che invece si trasformano in vere e proprie piattaforme di ricerca, di sperimentazione e ovviamente di promozione in campo economico e nei mercati internazionali dei sistemi d'arma. Ecco, c'è un'accelerazione, io penso che sia l'esercitazione in Puglia, ma anche il vertice NATO, stiano veramente mostrando la trasformazione di un'alleanza che era un'alleanza di proiezione avanzata della guerra, capace di intervenire in tutti gli scenari di guerra, di promuovere la guerra ovunque, ma che diventa anche contemporaneamente il laboratorio e un mercato, una kermesse in cui si accelera la guerra, si accelerano gli affari delle imprese private, si accelera la militarizzazione, ma anche, attenzione, la privatizzazione del sistema difesa e del sistema sicurezza a livello mondiale.
0: Sì, questa enorme esercitazione appunto in una regione a vocazione turistica come la Puglia durante l'estate, con quale consapevolezza, con quale comunicazione per la popolazione civile?
1: No, nessuna comunicazione, cioè noi abbiamo scoperto da un comunicato della NATO, si sono guardati bene a formalizzare, anche perché attenzione, in questo momento cercare di convincere l'opinione pubblica che queste esercitazioni abbiano un senso se non quello di promuovere la guerra e promuovere affari sarebbe veramente complicato, per cui si sceglie sempre il basso profilo. Poi ovviamente nel momento in cui è diventata pubblica e ha veramente scosso soprattutto l'opinione pubblica del Salento, il ministro della difesa italiano ha tentato di metterci una pezza, lo stesso ministro Crosetto ha raggiunto la città di Lecce, il poligono militare di Torre Veneri, cercando di presentare come una grande occasione di sviluppo anche tecnologico. Attenzione, perché questo modello che mette insieme il complesso militare industriale, le forze armate nazionali, NATO ed extranato, già in Italia sta portando a processi che noi definiamo veramente di israelizzazione del comparto militare industriale, perché questi processi vedono di fatto le forze armate, strutture militari, alcune basi che vengono messe a totale disposizione del capitale industriale, dei grandi gruppi economici finanziari, delle grandi aziende del comparto bellico per sperimentare e promuovere sistemi di morte. Succede in Puglia, sempre nella provincia di Lecce, con la base di Galatina, che è diventata la scuola di formazione dei piloti, dove l'aeronautica mette a disposizione le proprie strutture e Leonardo promuove i propri mezzi di guerra a paesi che non sono paesi membri della NATO. A Galatina si esercita l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi, Singapore. Lo stesso succede in Sardegna con la base di Decimo Manno e purtroppo accadrà presto anche in Sicilia con la base di Trapani Birgi, che diventerà la prima scuola di formazione dei piloti dei paesi che hanno comprato o intendono comprare i cacciabombardieri F-35, in cui di fatto una struttura, una base militare nazionale e NATO viene messa a disposizione della grande azienda mondiale Lockheed Martin e Leonardo, che fa il proprio rappresentante in Italia, per promuovere i cacciabombardieri F-35, in cui purtroppo la popolazione di Gaza in Palestina, ma in Libano, in Siria e in Iran conoscono perfettamente le capacità di morte e di distruzione.
0: Sì, leggevamo poc'anzi, insomma, dalla stampa di oggi, che è molto centrata ovviamente sul vertice in Turchia, da una parte dell'allargamento della vendita degli F-35, in cui vuole rientrare anche la Turchia e sembra che ci rientrerà, e dall'altra dei sempre maggiori proventi di Leonardo, ormai dodicesima produttrice al mondo di armi.
1: Sì, se mi consenti vorrei aggiungere anche il ruolo di Fincantieri, un'azienda che abbiamo conosciuto, un'azienda anche questa come Leonardo a capitale pubblico, che abbiamo conosciuto nella produzione di navi per il trasporto di merci e passeggeri, che sempre più si sta militarizzando. Ieri è stata l'azienda più premiata in borsa perché ha fatto 4 acquisizioni in campo europeo di aziende che promuovono la ricerca di tecnologie militari in campo subacqueo, particolarmente nel sistema dei droni. Ecco, questo lo dico perché c'è un'ulteriore spinta verso la militarizzazione anche della produzione di alcune aziende guida del nostro paese, aziende che tra l'altro poi scelgono anche di delocalizzare le loro produzioni, trasferendo interi comparti di produzione di sistemi d'arma in paesi europei, in Estremo Oriente o direttamente negli Stati Uniti d'America. Ecco, c'è un processo reale e credo che il vertice NATO, l'esercitazione, la trasformazione di molti apparati militari in veri propri laboratori sperimentali di nuove tecnologie. Io penso che sia veramente la prova evidente di questa spinta alla guerra, di spinta alla militarizzazione dell'economia e purtroppo anche di privatizzazione di settori che storicamente erano settori a controllo pubblico, a controllo politico, e che invece oggi vengono demandati, come la difesa, la sicurezza e la politica estera internazionale, direttamente al complesso militare industriale.
0: Sì, con appunto una comunicazione dal parte del ministro della difesa Crosetto che sembra insomma surreale. Crosetto continua a dire attenzione perché la nostra difesa non abbiamo una difesa sufficiente sostanzialmente, continua giustificare la spesa in armamenti, ma è anche evidente che è un ministro particolarmente attento a che gli interessi dei costruttori di armi siano ben garantiti.
1: Sì, e purtroppo direi che è anche trasversale. Quando parlavo poco fa di questa privatizzazione, attenzione, Crosetto sappiamo, conosciamo la sua storia, sappiamo quanto fosse legato direttamente al comparto militare industriale, ma noi stiamo assistendo a politiche di porte girevoli in cui capi di Stato Maggiore della Marina Militare a 4 mesi dal loro pensionamento entrano ai vertici di industrie, penso Orizzonti dei Sistemi Navali, che è una joint venture tra Leonardo e Fincantieri per progettazione e pianificazione di navi da guerra e sottomarini da guerra. Ma voglio anche ricordare quello che accade in Italia. L'Italia sta promuovendo in ambito anche NATO la ricerca di tecnologie di guerra per il settore underwater, il settore sottomarino, particolarmente nella città di La Spezia, con un polo che è un polo della Marina ma che è diventata una fondazione privata proprio per assorbire il capitale privato, assorbire le grandi aziende private come Fincantieri in testa e altre, cooptare le università. E beh, chi mette a presidente della fondazione la ex ministra del Partito Democratico, la Pinotti. Ecco, questo lo dico perché purtroppo poi, ma anche ieri al vertice NATO abbiamo visto alcuni esponenti del Partito Democratico in prima fila al vertice. Ecco, questo lo dico perché purtroppo...
0: Chi erano questi esponenti?
1: L'ex, posso subito trovarlo, l'ex... l'ex segretario della città di Molfetta, lo dico subito perché era tra l'altro stato fotografato e ovviamente i pacifisti e i no war pugliesi hanno immediatamente sollevato, e si chiama Alberto Losacco, è stato commissario del Partito Democratico a Molfetta ed era proprio al summit, bello fotografato in prima fila. Ecco,
0: e la stessa Roberta Pinotti di cui parlavi prima, poi è stata
1: ministra della difesa. Ma attenzione, c'è stato qualche giorno fa, proprio alla vigilia del vertice della NATO, una trasmissione alla 7 in cui c'è stato un faccia a faccia tra il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ma l'ex ministro della difesa nel governo, ultimo governo Conte e Draghi, del Partito Democratico, in cui era lui ad attaccare il governo sulle difficoltà a mettere le risorse necessarie e fondamentali per accrescere le potenzialità di difesa, ossia di guerra, del nostro paese. Ecco, questo lo dico perché attenzione, purtroppo, ma del resto lo stiamo vedendo in campo europeo, al di là delle coloriture dei governi ai vertici dei paesi europei, quando c'è da andare poi in Commissione europea o andare alla NATO per promuovere nuovi programmi di riarmo, l'unanimismo direi è una delle caratteristiche. Il programma Rearm Europe da 800 miliardi in 4 anni varato dalla Commissione europea è stato votato a stramaggioranza del Parlamento europeo con voti del centrodestra e voti del centrosinistra. Ecco, questo lo dico perché purtroppo la spinta alla guerra, la spinta ai processi di riarmo e militarizzazione in questo momento è trasversale e proprio per questo richiede una mobilitazione dal basso da parte dei settori sociali che non possono pagare come stanno pagando in termini di tagli alle spese sociali, di inflazione e di impossibilità di avere accesso ormai ai beni di consumo primari, e che rischiano di fatto di essere coinvolti direttamente da questa guerra mondiale.
0: Sì, la situazione è veramente molto preoccupante, ovviamente poi questo tu l'hai detto insomma più volte, ma con la conseguenza di tagli ormai definitivi, direi, allo Stato sociale in tutte le sue forme in Italia, ma non soltanto in Italia, insomma è un problema almeno continentale.
1: Assolutamente.
0: E noi ti ringraziamo come sempre per la tua, i tuoi approfondimenti e la tua puntualità, e quindi grazie e a risentirci presto.
1: Buon lavoro a voi, grazie.
0: Ciao.

0: Torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa quando sono le 11:03 minuti. Abbiamo con noi Tara Riva, analista italo-iraniana specializzata in relazioni internazionali, che ringraziamo moltissimo per la sua partecipazione. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie mille a voi per l'invito.
0: E diciamo che abbiamo così organizzato questa corrispondenza per parlare dei funerali dell'Ayatollah in Iran, ma la corrispondenza capita in una mattina in cui c'è di nuovo un po' uno spostamento del panorama, perché come abbiamo cercato di dar conto durante la rassegna stampa, questa notte ci sono stati degli attacchi delle forze degli Stati Uniti a alcuni siti iraniani, perlomeno così abbiamo letto, e poi una risposta militare dell'Iran. Vogliamo partire da questo?
1: Sì, certo. Quello che è successo ieri notte in realtà riflette molto anche quanto fosse provvisorio il memorandum di intesa che è stato elaborato, anche perché questo è stato poi messo in discussione dallo stesso presidente statunitense Donald Trump nelle ultime ore. E dopo l'arrivo di Trump ad Ankara per il vertice NATO, l'Iran ha poi successivamente attaccato una petroliera nello stretto di Hormuz, e questo poi ha scatenato una risposta statunitense con attacchi molto intensi ieri notte verso diversi siti iraniani, da Bandar Abbas a Sirik, e poi in altre aree dell'Iran ci sono anche dei video che hanno ripreso diversi attacchi. E oggi stesso Donald Trump sembra mettere quindi in discussione lo stesso memorandum, ma in realtà appunto è all'interno delle varie interpretazioni che ci sono in questo memorandum si nasconde un pochettino anche il problema principale, ossia il fatto che per l'Iran una volta che è stato raggiunto un determinato livello di controllo dello stretto di Hormuz, è molto difficile che poi questo controllo venga ceduto così facilmente, e gli Stati Uniti si trovano in questo bivio in cui devono scegliere se accettare di fare un vero passo indietro per proseguire per la via diplomatica, oppure se andare fino in fondo, ecco, con un'azione militare molto più intensa, che non ha niente a che vedere con quello che abbiamo visto precedentemente, anziché stare in questo interregno in cui non viene presa un'azione decisiva, perché lo stallo in cui ci ritroviamo appunto è quello di un memorandum che non chiude la questione e lascia diversi fronti completamente indiscussi, se non addirittura aperti, e che lascia lo spazio appunto a escalation continue e interruzioni della diplomazia che si ripetono e si ripeteranno con ogni probabilità.
0: E questo nuovo recrudescenza degli attacchi militari appunto avviene in mezzo a questa settimana che è prevista, che è già iniziata celebrazione dei funerali di Ali Khamenei. Funerali che seguendoli un po' sui media colpiscono molto, innanzitutto per la enormità, no? Si celebrano molti mesi dopo la morte. Sappiamo che la morte è stata nel primo giorno di attacco degli Stati Uniti all'Iran, quindi il 28 febbraio, e non so se ci vuoi un po' intanto descrivere come sono stati pensati, quanto hanno a che fare con la liturgia sciita, il fatto che comunque l'Ayatollah è una carica religiosa importante per gli sciiti, e quanto hanno a che fare invece appunto con la situazione geopolitica, la guerra, eccetera.
1: Esatto, le due cose si uniscono molto bene, proprio perché questo funerale ha un aspetto molto importante per la religione sciita, perché cade in un momento del calendario sciita abbastanza importante, cade in una fase in cui per una parte della consistente della comunità sciita, anche al di fuori dell'Iran, non solo all'interno dell'Iran, c'è stato un vero e proprio attacco a, per molti, una figura che non è solamente politica ma anche una figura religiosa, ecco, quindi un attacco che avviene anche su quel fronte, e il suo assassinio quindi unisce in un certo senso questa comunità che fa parte dell'Islam. Tuttavia anche politicamente lo Stato iraniano ha ogni incentivo anche di capitalizzare su questo aspetto. Dunque è interessante notare che già all'inizio di quando era stato delineato un po' il programma dei funerali, fra le tappe che erano state programmate risultano anche due tappe che sono situate in Iraq, quindi tra le tappe dove appunto passerà il feretro, dove ci sarà questa processione, ci sono anche le città di Najaf e Karbala, che sono due città che si trovano ovviamente sono città sacre per lo sciismo, se vogliamo utilizzare il termine sacro in questo contesto, sono città molto importanti storicamente, e quindi questa proiezione anche di un potere religioso ma anche politico, di una leva che l'Iran ha e che ha sempre, in particolare negli ultimi decenni, utilizzato, diventa anche particolarmente visibile, perché mostra questa capacità di andare anche al di fuori dei confini ufficiali dello Stato iraniano, di mantenere quindi questo tipo di contatto e di potere, se di potere si vuole parlare, anche quando si tratta di ambiti religiosi. Dunque sì, includiamo anche questo. Poi ci sono tappe che erano state programmate all'interno dell'Iran, ovviamente partendo da Teheran e poi Qom, per poi arrivare infine a Mashhad, dove poi ci sarà la sepoltura.
0: Scusa se posso interromperti un attimo, tornando sulla questione del fatto che questi funerali arrivano in due città anche dell'Iraq. Leggevo in un'analisi di Ugo Tramballi dell'ISPI come questo sarebbe l'affermazione di quello che l'Iran ha sempre chiamato la difesa avanzata. Cioè appunto il portare le guerre fuori dai confini iraniani, e non so se questa lettura ce la puoi confermare.
1: Sì, ecco, io personalmente come analista vedo molto più spesso l'intenzione dello Stato iraniano, in particolare della Repubblica Islamica, di mantenere un approccio molto spesso anche piuttosto razionale. Quindi di vedere i propri obiettivi politici e vedere eventualmente come questi possono essere anche raggiunti tramite alleanze storiche, tramite vicinanze anche religiose. Quindi è più la strategia semmai che guida, e poi utilizza come giustificazione questo tipo di unione che il contrario. Quindi non necessariamente siamo sciiti, dunque siamo uniti, quanto il fatto che c'è anche un motivo politico per portare avanti questo tipo di alleanze, e quindi sono tra virgolette razionali in questo senso. E sì, l'Iran ha sempre utilizzato negli ultimi anni, in particolare la Repubblica Islamica ha utilizzato molto la sua nozione di difesa avanzata, proprio perché aveva senso secondo la lettura in particolare di Khomeini e di chi lo circondava, di appunto avere delle alleanze che tenessero il più possibile gli attacchi al di fuori dei confini iraniani, quindi eventualmente di resistere al di fuori di quello che è il territorio iraniano, per non portare la guerra nel territorio iraniano, quindi di creare questa rete che avesse questo obiettivo. Tuttavia quello che molto spesso a mio avviso diciamo passa in secondo piano è considerare queste reti puramente come proxies, perché sicuramente sono supportate dall'Iran, se vogliamo parlare di Hezbollah in Libano o delle milizie sciite in o filo-iraniane ancora meglio in Iraq o in altre aree, vogliamo parlare di Yemen e quant'altro, sicuramente sì, c'è la connessione con l'Iran, questo è fuori dubbio, e sono supportate, armate e quant'altro dall'Iran, ma c'è anche una storia locale, non vengono dalla Luna, non sono comparse all'improvviso, ci sono delle questioni locali che sono irrisolte, quindi c'è una questione locale che è irrisolta, ci sono problematiche locali, delle comunità locali in questione e a quel punto l'alleanza inizia ad avere un senso anche per quelle comunità locali. È difficile che l'Iran riesca a comandare le menti, no? Tra virgolette, di comunità distanti con cui improvvisamente condivide magari qualche legame religioso o quant'altro, non avrebbe molto senso. Quindi va considerata anche la questione locale, quella del Libano, per esempio, è piuttosto evidente della parte Libano del Sud, no? E la storia appunto di come poi sono nati determinati meccanismi. Questo ovviamente da descrivere in maniera assolutamente fattuale, non per giustificare nessuna forma di crimine di guerra o di attacchi o quant'altro che violano il diritto internazionale, il diritto internazionale umanitario, ma va sempre compreso anche che quando ci sono delle problematiche come quello che c'è stato nel Libano, nella parte sud del Libano, con la comunità sciita e quant'altro, quelle dinamiche, Sabra e Shatila, e quel tipo di storia diventa un terreno fertile poi per un alleato esterno che cerca di capitalizzare e quindi anche di sfruttare una questione irrisolta in un luogo più distante pur di mantenere per i propri interessi un potenziale conflitto distante dal proprio territorio.
0: Certo. Senti, tornando al funerale, stavi appunto raccontando come si è dispiegato in questi giorni le varie città che ha attraversato. Abbiamo visto folle oceaniche a Teheran, messaggi anche in inglese desiderio di vendetta nei confronti degli Stati Uniti in particolare. Come lo dobbiamo leggere questo enorme corteo?
1: Beh, è un corteo che è stato davvero molto importante e una partecipazione che possiamo osservare tutti quanti che è enorme, questo è certo. Va compreso ovviamente che l'Iran è un paese di 90 milioni di abitanti, quindi per quanto cortei possano essere ampi, questo sia per i cortei che stiamo vedendo ora, sia per altre proteste che sono avvenute, ma sempre compreso e messo in relazione con tutta la popolazione. Io, molti analisti che seguo io, questo lo affermano sempre, cioè che non è che, per esempio, qualche anno fa quando ci sono state delle proteste in Iran, anche da Donna Vita Libertà, o anche le proteste recenti che ci sono state poi, confluite nel massacro, quello di gennaio del 2026, bisogna prendere ovviamente quel tipo di proteste e tutto quanto come un problema reale, un malessere reale che c'è una parte consistente della popolazione, ma anche metterlo in relazione al fatto che c'è una parte della popolazione iraniana e per quanto non sia la maggioranza, che sostiene il sistema attuale. Molti lo stimano circa attorno al 20%, la maggior parte delle stime portano appunto tra un 15 e il 25, quindi circa un 20% della popolazione che è allineata e crede nel sistema della Repubblica Islamica. Ora, questo non significa che tutti quelli che sono in quelle piazze supportano questo sistema, non significa che tutti quelli che sono in quelle piazze oggi ai funerali condividano le stesse idee. C'è chi può essersi avvicinato perché ha sentito il proprio paese sotto minaccia, c'è chi invece vuole vendetta, ci saranno magari persone più intransigenti, ci saranno delle persone più moderate che magari lo fanno più da iraniani che si sentono attaccati in maniera ingiustificata e quant'altro, ma va sempre preso appunto come va sempre messo in relazione alla statistica, quindi con un paese di 90 milioni di abitanti con opinioni molto divergenti tra di loro. Addirittura, ecco, per rendere l'idea di quanto le opinioni siano divergenti, nella stessa Repubblica Islamica in questo momento stanno diventando, nelle ultime settimane sono diventate piuttosto evidenti anche le divergenze tra la stessa leadership della Repubblica, quindi le varie correnti tra i pragmatici che tendono a essere più favorevoli a scendere a compromessi con gli Stati Uniti, alla diplomazia, e invece altre correnti che sono più intransigenti e meno favorevoli a scendere a compromessi, semmai sostengono che bisogna mantenere una linea dura perché in questo momento non ci sono sufficienti incentivi per scendere a compromessi, che gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di fermarsi, che non bisognerebbe fidarsi, ecco. Quindi ci sono divergenze anche all'interno dello stesso sistema, per quanto questa leadership all'interno del sistema non sia opposta al sistema stesso, non sia opposta alla Repubblica Islamica, ma anche all'interno di quel sistema ci sono delle divergenze. Se poi consideriamo tutta quella parte della popolazione che invece si oppone interamente alla Repubblica Islamica come sistema politico, e questo può essere variato anche negli ultimi mesi, può essere che un paio d'anni fa volessero appunto opporsi a un sistema di questo tipo e magari adesso con guerre e una situazione molto più incerta non lo vogliano più, oppure altri che sono addirittura favorevoli ad avere un ulteriori attacchi statunitensi pur di avere un regime change. Ci sono tantissime opinioni divergenti e queste chiaramente emergono. È chiaro che dal tipo di piazza che noi vediamo il campione rappresentativo che otterremo è diverso. Quello che sappiamo è che un 20% della popolazione sicuramente è a supporto, per ideologia o per convenienza, perché c'è anche questo aspetto, del sistema vigente, e questo molte volte è stato sottovalutato, e poi ciclicamente a sorpresa ci meravigliamo quando vediamo che effettivamente c'è una folla enorme a supporto che supporta il sistema e che vede nell'uccisione di Ali Khamenei come un martirio, qualcuno che si è sacrificato per il bene del paese, qualcuno che è rimasto a condurre il paese nei momenti più critici e che ha accettato il sacrificio addirittura anche di alcuni membri della sua famiglia. Quindi di vedere in questo qualcosa anche che risuona molto nello sciismo per certi aspetti, e di vedere appunto il suo come un sacrificio, come un martirio vero e proprio. E questo a mio avviso è stato, che uno creda o meno indipendentemente dal credo, è stato un errore strategico da parte degli Stati Uniti, perché effettivamente Khamenei era comunque molto criticato da una larga fetta del paese, anche persone che magari non erano particolarmente contrarie alla Repubblica Islamica. Tuttavia, ecco, in questo modo è stato reso un martire, e questo è stato un errore di calcolo, perché ha rafforzato alcuni aspetti della Repubblica Islamica, soprattutto anche la retorica della resistenza. Un aspetto che emergerà successivamente e che l'Iran negli ultimi anni era già su questa via, ma le ultime due guerre che ci sono state, quella dei 12 giorni l'anno scorso e quella recente iniziata il 28 febbraio del 2026, hanno accelerato un processo che in Iran stava già avvenendo comunque, sia nella popolazione sia nella quello da molto tempo, sia nella leadership, ossia quel processo dove ci si allontanava sempre di più da un paese e da un sistema, meglio, fondato sui principi rivoluzionari della Repubblica Islamica, quindi con la matrice più teocratica che la caratterizzava, verso un sistema molto più securitario, molto più nazionalista. E questo è un processo che è stato accelerato e che vediamo emergere molto di più adesso, proprio perché con l'eliminazione in particolare di alcune figure nell'IRGC e dei Pasdaran e quant'altro, la seconda generazione che sta emergendo, quindi più giovani che stanno emergendo, hanno un'idea molto diversa di nazionalismo e di Iran rispetto alla generazione precedente, sono più distanti da quell'interpretazione più religiosa e molto più vicini a quella più militarista, più securitaria, più nazionalista. Ecco, quindi la domanda sarà sempre meno quanto sei islamico per essere allineato agli ideali dei valori della Repubblica Islamica, ma sarà più quanto sei iraniano e sei patriottico nel difendere il tuo paese. Quindi questo è un processo che probabilmente avverrà, non è una valutazione diciamo qualitativa, nel senso non sto dicendo moralmente quale sia meglio, è semplicemente un'osservazione fattuale, ecco.
0: E quindi quanto più sei iraniano, inteso anche cioè inteso come proprio persiano, cioè nel senso è anche rispetto alla composizione etnica molto sfaccettata dell'Iran che si chiede questa adesione al regime?
1: Questa è una domanda molto importante, ecco, perché c'è sempre molta confusione attorno a questo tema. Allora, quando si parla la lingua, per esempio, che parliamo noi in Iran, la lingua ufficiale, ecco, è il persiano, poi ci sono moltissime altre lingue nel paese che vengono parlate dalle diverse comunità, il curdo, c'è diciamo l'azero, ci sono tantissime altre lingue che vengono parlate in Iran, ma la lingua ufficiale appunto è il persiano. Tuttavia il termine iraniano è molto importante. Io so che molti iraniani all'estero si presentano come persiani, tuttavia starei molto attenta su questo, perché iraniano è il termine che definisce la tua cittadinanza, indipendentemente dalla comunità di cui fai parte. Tu sei iraniano come cittadino. L'aspetto etnico è indifferente, tu sei un iraniano se sei un cittadino curdo iraniano, se sei un cittadino diciamo della minoranza più turca iraniana, se sei un cittadino arabo iraniano. Nella parte del sud abbiamo una minoranza che parla arabo, quindi è una minoranza araba iraniana, e questo è molto importante da mantenere, perché in un paese come l'Iran, che è un paese comunque molto diversificato, è importante che ci sia questa attenzione, ecco. Molto spesso si utilizza il persiano e iraniano in modo interscambiabile quando non lo è, perché tecnicamente, se vogliamo essere precisi, un cittadino iraniano arabo, che è iraniano quanto lo sono io, nessuna differenza, però magari di una minoranza araba, farebbe fatica a vedere persiano come la stessa cosa, ecco, di iraniano. È un po' esclusivo quell'altro termine, quindi io sono sempre molto attenta. Quando si parla di iraniano, quindi, da parte di Stato, è quanto sei iraniano non etnicamente, anche se talvolta alcuni discorsi, diciamo, più alcune frange dell'opposizione che da parte dello Stato, ma anche nello Stato, possono andare in quella direzione in maniera indiretta, quindi più di un nazionalismo etnico latente che può emergere, ma è più una questione di sei iraniano come cittadino iraniano, quindi quanto sei patriottico nel difendere il tuo paese, quindi è più quell'aspetto, sei iraniano abbastanza da difendere, e questo vale per minoranze religiose, minoranze etniche, linguistiche e quant'altro, e quindi no, non è tanto una questione etnica in questo momento, anche se poi certe questioni possono sempre emergere, ma quello che intendevo io era proprio il passaggio da non vedere più lo Stato come, perché un tempo, ecco, all'inizio della rivoluzione si misurava quanto sei islamico, quanto uno spazio è stato islamizzato, quanto gli spazi pubblici sono stati islamizzati per rispettare quei canoni che poi nessuno aveva delineato in maniera precisa, perché è un po' difficile trovare nel Corano, per esempio, come si debba islamizzare un autobus, o comunque in un testo sacro non ci sono indicazioni di questo tipo. Dunque anche all'inizio il sistema della Repubblica Islamica neonata doveva capire che cosa intendeva dire islamizzare gli spazi pubblici, ecco, per fare un esempio, no? E non lo sapevano, quindi molto spesso si trattava anche di persone che lavoravano nel settore pubblico dei trasporti, di piscine, di parchi e quant'altro, che si ritrovavano a dire: ma che cosa vuol dire operativamente, praticamente, in termini di policy e politiche pubbliche, islamizzare questo spazio? Non era chiaro a nessuno. Questo, c'è un libro molto interessante di Nozanin Shohrotny su questo, che suggerisco sempre, si chiama Women in Place, per chi volesse leggerlo, ma appunto è perché parla appunto della divisione di genere sotto questo aspetto di islamizzare gli spazi pubblici. Però appunto, che cosa voleva dire essere islamico? E c'era sempre questa tendenza nei primi anni di vedere quanto ti adegui ai valori rivoluzionari della Repubblica Islamica, no? Alla resistenza, a quello che essere un rivoluzionario richiedeva da te, ecco. E oggi invece è a meno quell'aspetto religioso quanto sei disposto a difendere il tuo paese, quindi un aspetto più patriottico, e questo cambiamento stava già avvenendo, ma due guerre non fanno altro che accelerarlo, anche perché era molto più presente nella seconda generazione, la generazione più giovane, ecco, dell'IRGC, quella meno diciamo attorno alla guerra Iran-Iraq, e quella più formata attorno alle varie guerre civili che ci sono state, in cui magari hanno anche partecipato, in particolare in Siria, ma non solo. E quindi questo aspetto in loro era già piuttosto marcato, e chiaramente con ufficiali che vengono assassinati, e mano a mano l'emergere di questa nuova generazione da una parte e dall'altra un processo che comunque stava avvenendo nel paese, è probabile che si vada sempre di più verso uno Stato che è meno formalmente, magari formalmente, ecco, rimane sempre il discorso più religioso, teocratico, eccetera, ma praticamente è un paese sempre più guidato da è sempre più incentrato su una logica securitaria e militarista, piuttosto che su quella più, ecco, religiosa dell'inizio, ecco, della Repubblica Islamica. Questo sta diventando sempre più esplicito, e questo potrebbe anche tradursi in un'altra lettura della vita ordinaria. Questa è una cosa che molto interessa quando ecco, si parla di Iran, alle nostre latitudini in Europa interessa sempre. Questo potrebbe anche potenzialmente tradursi in un alleggerimento di alcuni aspetti, magari, che riguardano la socialità e la vita ordinaria di molti iraniani, magari, ecco, sempre più aperture, magari non del tutto formalizzate, su come vestirsi, su alcune regole, su molte restrizioni che ci sono state, quindi un rilassamento su quel fronte. Ma questo non si deve non va letto, ecco, a mio avviso, in una visione dell'Iran come uno stato meno autoritario, ma come un tipo di autoritarismo che cambia, ecco.
0: Sì, è chiaro. Senti, ti faccio un'ultima domanda. Si è parlato abbastanza, insomma, sui giornali delle presenze e delle assenze durante i funerali di Ali Khamenei. Molto si è parlato dell'assenza del figlio che gli è succeduto. Non so se anche su questo ci vuoi dire qualcosa.
1: Sì, certo. L'assenza di Mojtaba Khamenei è sicuramente qualcosa che diciamo riflette uno dei punti deboli, no, adesso della Repubblica Islamica, sia internamente sia esternamente, perché la giustificazione che è stata data erano motivi di sicurezza, proprio perché si temono altri assassini mirati. E questo chiaramente ha un peso, anche perché non solo sulla popolazione, che insomma si aspetta a un certo punto di saperne di più, ecco, di avere qualche informazione in più sulla situazione di Mojtaba, su come sta, su molti altri aspetti di cui ormai si parla moltissimo, ci sono infinite teorie e quant'altro, ma anche a livello politico, cioè quindi nella stessa leadership iraniana, a un certo punto la domanda, in questa fase in particolare dove ci sono delle tensioni tra le varie fazioni, la domanda anche diventa: ma c'è questa leadership ombra e per quanto tempo sarà ombra, per quanto tempo sarà diciamo in questa fase quasi latente di gestione del potere, per quanto questo in che modo si rifletterà sulle nuove dinamiche che ci saranno poi tra istituzioni più diciamo civili, altre più religiose, altre ecco meno formalizzate, ma che gestiscono una importante quota di potere in Iran, quindi soprattutto a livello economico. Quindi la domanda diventa: per quanto tempo questa situazione, che sembra un po' un interregno, continuerà a proseguire, e che cosa significa per i nuovi riequilibri che ci saranno dal punto di vista politico istituzionale? E questo ha chiaramente un peso anche nei vari dibattiti politici che ci sono adesso in Iran, e sicuramente mostra anche un timore da parte della Repubblica Islamica nel ricevere un ulteriore attacco, e quindi mostra una permeabilità, no, ancora ad assassini mirati. C'è anche da dire che nell'organizzare funerali così ampi e così capillari, così estesi, l'Iran sta cercando anche di, tra virgolette, rispondere a questi dubbi e a questi, diciamo, questi sospetti che l'Iran, che il paese abbia una leadership che sta crollando, che a mio avviso appunto è un'analisi molto approssimativa, perché sta reggendo il sistema. Perché? Perché organizzare un funerale di questo tipo, così lungo e così esteso, non solo nel proprio territorio ma anche al di fuori, e con pellegrini che arrivano, e con aeroporti che devono, c'è città che devono, insomma, hanno giornate di chiusura, qualcosa di questo tipo, in un periodo complesso dove il paese è ancora sotto attacco, fondamentalmente, significa mostrare anche capacità di mantenere il controllo capillare del territorio. Quindi è anche una dimostrazione del fatto che l'Iran, l'attuale sistema politico, non solo non è crollato, ma riesce a organizzare eventi di questo tipo. E questo è una chiara dimostrazione politica e amministrativa, se la vogliamo mettere, da parte dell'Iran, che non è assolutamente passata inosservata, ecco, perché con tutti i ragionamenti che ci sono stati, con tutte le speculazioni su il sistema che crolla, quando crolla, non crolla, dimostrare che hai la capacità di gestire folle di questo tipo, di distribuire pane, di organizzare qualcosa di questa portata, di avere a quanto pare migliaia di giornalisti stranieri accreditati e quant'altro, se non erro avevo letto proprio migliaia, non mi ricordo la cifra precisa, però insomma se non migliaia, centinaia di giornalisti stranieri accreditati, significa mostrare controllo. E questo è uno dei messaggi che chiaramente la leadership iraniana ha voluto trasmettere, al di là delle difficoltà, delle divisioni interne,

0: mantiene soprattutto delle di delegazioni anche con paesi che hanno avuto appunto scontri e difficoltà con l'Iran. Il punto è proprio che con questo l'Iran ha mostrato di essere ancora, cioè la Repubblica Islamica, scusate, ha dimostrato di essere ancora, questo è fondamentale, il sistema riconosciuto da altri paesi, cioè il sistema legittimo che governa ancora il paese. Quindi questa è una dimostrazione anche di legittimità e di riconoscimento da parte di altri paesi, e questo è un punto fondamentale. Cioè per esempio ci sono state delle provocazioni, no? Da parte di Stati Uniti, anche provocazioni diciamo piuttosto ingenue, no? Per esempio sulla bandiera, cambiare le emoji della bandiera iraniana e rimettere quella della bandiera pre-rivoluzionaria come bandiera, l'unica bandiera che poteva comparire per un periodo su X, non era più possibile mettere la bandiera della Repubblica Islamica, si poteva mettere solo quella pre-rivoluzionaria. C'erano tante provocazioni come questo, il sistema sta crollando. Prendere ecco anche il principe Pahlavi, e molti l'hanno ricevuto come se lui avesse questo ruolo legittimo di discutere sul futuro dell'Iran senza che sia stato votato o diciamo, deciso da qualcuno. Ecco, questo è un aspetto importante da considerare, perché è chiaro che se la popolazione irena per la maggior parte dovesse mai votare per avere Pahlavi, allora certo, quella è un'altra questione, ma la domanda non è mai stata neanche posta, ecco. Quindi vedere che la tua legittimità viene messa costantemente in questione anche dal punto di vista ecco, l'Iran è un paese che è membro delle Nazioni Unite, è uno stato riconosciuto come membro delle Nazioni Unite e su cui si applicano i principi, quindi obblighi e diritti che derivano dallo Statuto delle Nazioni Unite, e non riconoscere la legittimità di un governo che è già stato riconosciuto in inglese si direbbe un overstep, un passo troppo lungo, e per l'Iran avere l'occasione di ospitare delegazioni straniere che trattano l'attuale leadership come la leadership legittima con cui tu puoi, e poi tecnicamente violeresti se li attacchi preventivamente, però con cui puoi avere tutte le divergenze che vuoi, ma non hai il diritto di negare la legittimità di un sistema che governa un altro paese. Ecco, questo è molto in contrasto con l'autodeterminazione, cioè tu da leader estero non puoi fare questa cosa tecnicamente, no? E questo sto parlando del punto di vista appunto della leadership iraniana, sto cercando di far capire la mentalità in quel caso, e quindi al di là di qualsiasi divergenza te mi devi riconoscere che io guido questo paese, te devi riconoscere, se vuoi che ci sediamo a tavola, te mi riconosci come l'attore legittimo che guida questo paese, non ti riguarda i problemi che ho internamente. Questo è quello che un leader moderato anche all'interno del sistema iraniano direbbe ecco alla controparte. Sediamoci, discutiamo, ci confrontiamo, ma io rappresento questo paese. Quando questo viene messo in discussione, avere la possibilità di sfruttare occasioni come quella che abbiamo visto dei funerali eccetera per reinstaurare questa legittimità sul piano internazionale è molto importante, e mette poi ancora di più in difficoltà gli Stati Uniti quando questo aspetto viene delegittimato, ecco. Questo appunto è uno degli aspetti importanti che sono emersi in questi funerali.
1: Noi di queste tue riflessioni ti ringraziamo molto, non so se ci vuoi ancora suggerire qualcosa che a noi non è venuto in mente, altrimenti appunto ti ringraziamo.
0: No, anzi vi ringrazio moltissimo per il tempo che avete dedicato alla questione e anche per avermi contattata, grazie mille.
1: Grazie ancora e a presto, ciao.
0: A presto, grazie.

0: Bene, come dicevamo poco fa, siamo in diretta con un compagno del coordinamento Castelli per la Palestina per parlare, insomma, di questa iniziativa di cui, insomma, abbondantemente chi ascolta questa radio l'avrà sentito anche dalle comunicazioni, dagli spot che sta circolando in questi giorni. Però, insomma, noi con te volevamo un po' ridare l'appuntamento, ricostruirlo, ma anche capire, visto che, insomma, dei Castelli normalmente, e ne abbiamo parlato diverse volte, ci sono state diverse iniziative nel corso, insomma, di questi ultimi anni sulla Palestina, anche con una partecipazione, insomma, mi sembra di capire, abbastanza costante, però con te volevamo, insomma, ripercorrerlo anche da un punto di vista, e poi lo faremo magari anche dopo, da un punto di vista pure la riproposizione, no? Da un punto di vista anche del unire non solo la militanza politica, quindi gli interventi, ma anche, diciamo, la musica, il teatro, tutto quello che sta contaminando, no, le realtà italiane su quel genocidio che sta avvenendo e continua ad avvenire giù in Palestina. Quindi grazie per la tua disponibilità e a te un po' la parola per raccontarci come nasce.
1: Sì, buonasera a tutti e a tutte. Allora, l'iniziativa ci sarà sabato 11 luglio, quindi sabato prossimo, dalle ore 19 presso il centro sociale IPO, che si trova a Marino in via Capodacqua 2. Quindi ci sarà una serata di musica, teatro, interventi, ci sarà anche una cena buffet, insomma, per mangiare, per bere, e la serata si svolgerà in questa maniera: ci sarà un set acustico nel corso del quale si esibiranno Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan. Poi ci sarà il momento di una rappresentazione teatrale, Qui c'era la mia casa, I bambini di Gaza raccontano, a cura del collettivo Teatro Macchia Rossa, e infine ci sarà il concerto degli Indago, che è un gruppo storico e riconosciuto della world music italiana, che è nato nel 92, diciamo, dal Banco del Mutuo Soccorso. Tutto il ricavato della serata sarà destinato all'ospedale Al-Auda di Gaza, quindi questo poi è l'obiettivo, insomma, di solidarietà che ci poniamo nel corso di questa iniziativa. Chiaramente questo concerto, questa iniziativa cade in un momento in cui la Palestina non si trova più alla ribalta mediatica internazionale, sulle prime pagine dei giornali, ma, come dicevi anche tu prima, il genocidio continua, no? Continua a Gaza, dove i morti hanno superato le 73.000 persone uccise dall'esercito sionista dal 7 ottobre del 2023 ad oggi. Israele controlla tuttora il 60-70% della striscia. Peraltro è uscito proprio in questi giorni un rapporto dell'ONU che testimonia come dal giorno della cosiddetta tregua, quindi dal 10 ottobre del 2025 ad oggi, le forze armate sioniste abbiano ucciso deliberatamente almeno 260 bambini. Deliberatamente vuol dire con colpi diretti, con un solo colpo alla testa, al torace, insomma, per proprio a testimoniare qual è l'intento genocidario che lo Stato sionista porta avanti in forme diverse dalla sua nascita fino ad oggi. E del resto l'azione genocida di Israele non si limita alla sola Gaza, ma si esplica anche nel resto della Palestina occupata, perché la Knesset, quindi il Parlamento sionista, ha approvato la pena di morte su base etnica, c'è un grande impulso alla proliferazione delle colonie. Dal 2023 ad oggi sono almeno 180 i nuovi insediamenti coloniali che sono nati, e poi sono in corso anche alcuni manovre che preludono a un'annessione anche formale della Cisgiordania, già così di fatto. Però il fatto che ci sia questo censimento dei terreni nell'area C della Cisgiordania, quindi che tende a definire come proprietà statale israeliana i terreni su cui vivono e lavorano i palestinesi, chiaramente è un passo in questo senso. E del resto sappiamo che l'azione israeliana, ma anche dell'imperialismo statunitense, non si limita neppure alla sola Palestina, perché c'è il caso del Libano, quindi l'invasione israeliana che ha fatto almeno 4.000 morti. L'ultimo passaggio di questa storia è l'accordo quadro del 26 giugno scorso, che firmato a Washington dallo Stato sionista, dagli Stati Uniti e dal governo libanese, che di fatto è un accordo farsa che subordina il ritiro israeliano dal sud del Libano al disarmo di Hezbollah e della resistenza libanese, quindi subordina il ritiro di Israele di fatto alla resa del Libano. Tant'è vero che Israele mantiene tuttora l'occupazione militare in una parte significativa del Libano meridionale.
0: E del resto continua anche a bombardare nel Libano.
1: E continua a bombardare quotidianamente. Poi c'è il caso della Siria, dal dicembre del 2024, quindi dalla caduta di Assad a oggi, Israele ha approfittato della situazione per oltrepassare le alture del Golan e ha ampliato l'occupazione militare che è giunta a non molti chilometri da Damasco, e tutti abbiamo sotto gli occhi poi quello che è successo nella guerra di aggressione israelo-statunitense contro l'Iran, quindi migliaia di morti, la strage di Minab dove i bombardamenti statunitensi in quel caso hanno colpito una scuola e hanno ucciso almeno 168 bambini e bambini, bombardamento dei siti artistici, culturali, religiosi, di infrastrutture energetiche, logistiche, di impianti di desalinizzazione dell'acqua, insomma hanno bombardato anche le infrastrutture vitali di quel paese, ed è una guerra che va avanti ancora oggi, poi nonostante i cessati il fuoco più o meno veri che vengono annunciati, perché proprio oggi gli Stati Uniti sono tornati a colpire anche in quel paese. Chiaramente poi tutto questo avviene in un quadro ancora più ampio, che è quello della guerra imperialista che gli Stati Uniti conducono in varie aree del mondo contro quelle potenze più o meno emergenti che mettono in discussione il loro primato economico e finanziario, no? Quindi come possiamo vedere in Ucraina, in Venezuela, Cuba, con l'includimento del blocco economico verso quel paese. Quindi la Palestina si inserisce in un contesto molto più grande e che appunto è grave non solo nell'Asia occidentale ma anche in altre aree del mondo, e che soprattutto è questo che è la cosa che teniamo sempre a ribadire come Castelli Romani per la Palestina: non è soltanto un qualcosa che rappresenta un problema umanitario che quindi ci può indignare ma che non ci riguarda in prima persona, perché invece lo scontro tra il colonialismo sionista e la lotta di liberazione palestinese rappresenta una gigantesca contraddizione politica che arriva fino a noi sia perché lo Stato sionista è il frutto avvelenato delle politiche coloniali dei paesi occidentali in quell'area del mondo, sia perché Israele è oggi l'avamposto dell'imperialismo in Asia occidentale, ma c'è anche una responsabilità diretta dell'Italia, perché la collaborazione italiana con lo Stato sionista avviene davvero a 360 gradi, no? Da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista strutturale, economico, perché le aziende a partecipazione statale italiana, come l'ENI, come la SNAM, come la Leonardo, sono direttamente integrate nel sistema di approvvigionamento energetico e militare dello Stato sionista. La Leonardo in particolare è talmente inserita nell'industria bellica israeliana da aver aperto un proprio stabilimento direttamente sul suolo della Palestina occupata, direttamente all'interno dei confini di Israele. E proprio su questo ambito qui è uscito recentemente un interessante e importante dossier Made in Italy per l'industria del genocidio, a cura dei giovani palestinesi d'Italia, che abbiamo presentato anche ai Castelli qualche settimana fa, che documenta come dal 7 ottobre del 2023 ad oggi siano partite dall'Italia, destinate ad Israele, almeno 416 spedizioni di materiale militare, vuol dire armi, componenti avioniche, sistemi di guerra elettronica, quindi che testimonia l'evidente partecipazione italiana al genocidio e al colonialismo di insediamento israeliano. Tra l'altro, di queste 416 spedizioni, 150 sono ad opera direttamente della Leonardo e almeno una ad opera del 17° stormo incursori dell'aeronautica militare, quindi una partecipazione diretta anche da parte delle forze speciali dell'aeronautica. Del resto sappiamo che l'Italia è il terzo paese al mondo per quanto riguarda le forniture di armi a Israele, e quindi insomma è una complicità davvero pesante, che poi si esplica anche a livello direttamente militare, perché la missione militare europea Aspides, a cui l'Italia partecipa, si trova anche adesso nel Mar Rosso per garantire il rifornimento commerciale di cui beneficia anche Israele, sia dal punto di vista militare che energetico. E poi c'è anche l'aspetto della repressione interna, quindi processi a carattere prettamente politico, a cui sono sottoposti tanti palestinesi, tanti arabi che si trovano in Italia, che si trovano nelle carceri italiane, per arrivare poi al DDL 1004 per il contrasto dell'antisemitismo, quindi che sotto questo nome in realtà nasconde il tentativo di criminalizzare l'antisionismo in Italia, perché equipara di fatto, diciamo, recependo la definizione di antisemitismo data dall'International Holocaust Remembrance Alliance, cioè questa organizzazione internazionale filosionista che definisce l'antisemitismo anche come qualsiasi critica al diritto di Israele di esistere come Stato o anche alla politica israeliana in quanto tale, di fatto parifica l'antisionismo con l'antisemitismo, e quindi è evidente che questo disegno di legge, che è già passato al Senato, si trova attualmente in discussione presso le commissioni della Camera, mira al criminalizzare l'antisionismo e a delegittimare il movimento di solidarietà con la Palestina. Tra l'altro, questo disegno di legge se la prende in particolar modo con l'ambito delle scuole e delle università, proprio con l'intenzione di andare a colpire quella che è stata anche la mobilitazione degli studenti in solidarietà con la Palestina, quindi per esempio imponendo dei corsi obbligatori ai quali sia gli studenti che i docenti dovranno partecipare proprio sui temi dell'antisemitismo, ma declinati in questo modo qui. E proprio nell'ambito della scuola è il caso degli ultimi mesi delle varie circolari Valditara che sono state emanate dal Ministero dell'Istruzione italiano e che negano la possibilità di organizzare dibattiti all'interno delle scuole su temi di attualità qualora non ci sia anche un contraddittorio. Si parla di temi di attualità
0: della Palestina.
1: Sì, si parla di temi di attualità, ma in realtà si parla della Palestina, è riferito in modo particolare a Gaza e alla Palestina, ed è appunto una circolare totalmente, anzi più di una circolare, completamente indebite, e che sono state imposte però a colpi di provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti che non si sono attenuti a queste indicazioni. Quindi anche l'iniziativa di sabato 11 luglio, che è appunto di carattere in primo luogo di solidarietà, però per quanto ci riguarda dovrebbe contribuire al radicamento anche su un territorio non centrale come quello dei Castelli Romani del movimento di solidarietà con la Palestina, per cercare di costruire un movimento davvero forte e che sappia imporre la cessazione di ogni collaborazione italiana con il genocidio e con lo Stato sionista.
0: Infatti proprio in merito a questo volevo chiedere se ad esempio ci sono state delle prese di posizioni da parte di alcuni comuni dei Castelli Romani, oppure qui a Roma hanno provato con una delibera popolare, no? Che ancora non è stata portata in discussione in Campidoglio, neanche programmata, però il tentativo almeno di poter avere delle dichiarazioni, no? Che si impegnano a rescindere, come è avvenuto per altri comuni, per altre regioni, qualsiasi rapporto anche di origine commerciale negoziati, altre cose con lo Stato di Israele. Ai Castelli campagne di questo genere sono in atto, ci sono oppure?
1: No, campagne di questo genere non sono in atto e non mi sembra che nessun comune si sia mosso in questo senso, però se allarghiamo il discorso, diciamo che la mobilitazione italiana in solidarietà con la Palestina comunque ha reso più difficile il giustificare pubblicamente le complicità con il genocidio e con lo Stato sionista, e per esempio anche il governo Meloni ha dovuto sospendere il rinnovo automatico del trattato d'intesa italiano con Israele del 2005, è la prima volta che succede, e per esempio anche l'ENI ha dovuto rinunciare in parte alle concessioni che aveva ottenuto dopo il 7 ottobre del 2023 proprio per fare delle esplorazioni per quanto riguarda i giacimenti di gas offshore nelle acque antistanti le coste di Gaza, e chiaramente a questa decisione ha contribuito anche il fatto che è qualcosa di sempre meno giustificabile agli occhi dell'opinione pubblica. Quindi sono cose limitate che però testimoniano come poi, facendo pressione, portando avanti la mobilitazione, si può riuscire a incidere anche su questo piano. Per quanto riguarda i castelli, appunto, stiamo cercando di portare avanti questo discorso e proprio recentemente, come dicevo prima, abbiamo presentato ad Albano sia il dossier dei giovani palestinesi, sia l'opuscolo invece a cura del coordinamento di Roma Antisionismo non è antisemitismo, che invece è dedicato proprio al disegno di legge 1004 che poi è presentato dal leghista Romeo, però è quello poi a cui, in cui sono confluiti tutti i vari disegni di legge che parlavano dell'introduzione nella legislazione italiana di questa definizione di antisemitismo, proprio per cercare di portare anche all'attenzione popolare i tanti fili che legano il nostro paese, che legano l'Italia, la politica italiana, l'economia italiana a quello che sta avvenendo in Palestina.
0: Bene, con te poi insomma sicuramente continueremo a parlare di questa iniziativa, perché abbiamo insomma pensato di fare anche alcuni approfondimenti, almeno con alcune voci dei gruppi o delle persone, degli artisti che parteciperanno. Per concludere volevamo ricordare l'appuntamento e poi non so, se vuoi un commento, un invito a chi ascolta questa radio.
1: Allora, l'iniziativa ci sarà sabato 11 luglio presso il centro sociale Vo a Marino in via Capodacqua 2, inizierà alle 19, sarà una serata di musica e di teatro, perché ci sarà appunto, come già detto, questo set acustico dove si esibiranno Claudio Maffei, Stefano Pavan e Sandro Chessa, ci sarà una rappresentazione teatrale a cura del collettivo Teatro Macchia Rossa e poi si esibiranno l'Indago, quindi questo nome della world music italiana. Invitiamo tutte e tutti a partecipare per manifestare e per rafforzare la nostra solidarietà nei confronti della Palestina.
0: Bene, io ti ringrazio e adesso, proprio perché hai parlato dell'Indago, faremo ascoltare un brevissimo intervento della cantante, credo, dell'Indago. Va bene? Grazie.
1: Va bene, ciao. Grazie.
0: Un attimo che vi faccio ascoltare questo intervento registrato.
2: Ciao, sono Ilaria Caruso, cantante dell'Indaco. Per noi è importante, anzi direi necessario, partecipare e poter dare il nostro piccolo contributo ad iniziative come quelle organizzate dal Centro Sociale IPO. Di fronte al calo di attenzione e ad una situazione che non viene più percepita come urgenza, è ancora, direi, più necessario attivarsi. Stiamo assistendo da quasi 3 anni a quello che, per chi ancora non riesce a chiamarlo genocidio, è sicuramente un chiaro disegno di supremazia e dominio di Israele. È la evidente volontà di annichilire un popolo e il suo legame con la propria terra. E questo attraverso una violenza che definire estrema non è abbastanza. Una costante privazione dei diritti, a partire da quelli essenziali come il diritto al cibo e all'acqua. È di qualche giorno fa un rapporto dell'ONU sui bambini di Gaza e Cisgiordania, e questo rapporto dimostra il carattere intenzionale di molte uccisioni. Prendere di mira i bambini significa attaccare la capacità di un popolo di esistere e determinare il proprio futuro. Oltre ai morti ci sono i sopravvissuti, che hanno subito traumi continui con conseguenze fisiche e psicologiche che li accompagneranno per tutta la vita. E di fronte a questo continuiamo a subire il vergognoso silenzio e la complicità del nostro e degli altri governi. Perciò noi semplici cittadini che ancora conserviamo un senso di umanità e giustizia dobbiamo sfruttare ogni occasione possibile per continuare a parlare del popolo palestinese e contribuire coi mezzi che abbiamo.

Bene, quello che avete appena ascoltato era un intervento appunto una delle artiste del gruppo Indaco. Ora invece vi porteremo, cercheremo di approfondire anche che cos'è questo spettacolo teatrale messo insieme dal collettivo Macchia Rossa.

0: Bene, come dicevamo, per approfondire ancora di più, insomma, questa serata al Centro Sociale di Marino, sabato 11 luglio, benvenuto, bentornato, anzi, sulle frequenze di Onda Rossa. Siamo con un compagno del collettivo Teatro Macchia Rossa, anche voi parteciperete a questa iniziativa con uno spettacolo teatrale. E da dove nasce questo spettacolo e come lo state preparando?
1: Sì, intanto buonasera, buonasera a tutte e a tutte. Sì, stiamo lavorando su un testo tratto da un libro, perché ci ha colpito molto, parla di bambini, dal titolo Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Sono praticamente 12 storie, diciamo vincitrici di un concorso letterario che è stato fatto a Gaza per raccontare, appunto, attraverso la voce, gli occhi e il cuore dei bambini la loro tragedia continua. È un libro, diciamo, che, come sappiamo, è tutto da definire, nel senso che poi non sappiamo se questi bambini ancora vivono o no, perché purtroppo l'occupazione continua a fare vittime e a creare non pochi danni e problemi alla popolazione, dove i bambini sono i più colpiti. E noi del collettivo, questa storia diciamo dei bambini che vivono questa crudeltà giorno per giorno, ma crudeltà di tutti i tipi, partendo proprio dalle case distrutte, gli affetti smembrati, diciamo, proprio senso vero del termine, al fatto che non hanno più una scuola e l'acqua, cioè non hanno più niente. Questi bambini sono costretti giorno per giorno a vivere una vita veramente crudele, con degli spostamenti inenarrabili, perché poi vengono spostati da una parte all'altra come se niente fosse, perdendo continuamente la loro identità, la loro storia e i loro affetti.
0: Volevamo raccontare. Dico, e spesso anche la vita, perché proprio tanti di loro sono stati uccisi anche negli ultimi giorni durante gli spostamenti, mentre tentavano di raggiungere magari quei luoghi dove ancora le tende, dove si può fare scuola o si può incontrare altri, appunto, bambini, o semplicemente alla ricerca di cibo.
1: Sì, guarda, questi racconti sono brevi, ma sono veramente, come dire, ti danno l'esatta dimensione della tragedia umana che stanno vivendo. Che ne so, posso citare i due amici che corrono felici, no? In un ritaglio tra un bombardamento e l'altro, perché poi esiste questo, sono felici con i loro aquiloni quando una bomba li colpisce tutti e due, uno perde le gambe, l'altro è ferito gravemente, però nella loro tragedia ci raccontano la loro speranza. Il meno grave dei due feriti dice all'altro: vabbè, non ci importa niente, dai, tanto abbiamo le braccia e con le braccia faremo volare i nostri aquiloni. Cioè, questo è, diciamo, è, come dirti, la semplicità ma la drammaticità delle cose. I bambini sono molto semplici, sono molto diretti nel dire, nel raccontare, però hanno quel carico di umanità che veramente distrugge il cuore. Non abbiamo voluto cercare storie, quelle proprio orrende, quelle brutte, perché poi alla fine non serviva a niente. Con la semplicità di questi racconti invece esce fuori tutto quello che è il dramma di questa guerra e il dramma che questi bambini stanno vivendo.
0: Sì, soprattutto ci dà il senso, no? Che significa avere una politica genocidiaria, che significa qual è il tentativo, no? Appunto, di sterminare un popolo e cacciarlo dalla propria terra. Bene, altre due parole a parte sullo spettacolo e poi magari manderemo un pezzo e ovviamente l'invito già l'abbiamo fatto prima, insomma, di anche di partecipare sabato pomeriggio alle ore 19 al Centro Sociale IPO, due parole sul collettivo Teatro Macchia Rossa, da dove nasce, non è la prima volta che parliamo di voi, ma magari insomma, per ricordarlo a chi magari si è messo ora in ascolto della radio.
1: Sì, il collettivo nasce 10 anni fa, anzi questo è l'undicesimo anno, e diciamo nasce per esigenza, passami il termine, di vecchie glorie, cioè, scherzo, nel senso che siamo tutti compagni un po' stagionati e volevamo raccontare le nostre storie degli anni 70, le storie che ci hanno visto protagonisti in quegli anni, però era un po' per gioco, un po' per divertimento, un po' per insomma fare qualcosa di più insomma del fare politica. E invece poi andando avanti la situazione ci ha coinvolto, ci ha preso la mano e abbiamo cominciato a raccontare le storie sulla resistenza, ci siamo nella prima parte della nostra vita ci siamo soffermati sui partigiani, soprattutto sui partigiani di Bandiera Rossa, che insomma Bandiera Rossa a Roma è stata la più grande formazione al di fuori del PC, la formazione, passatemi il termine, extraparlamentare, rivoluzionaria, no? Che non ha avuto il giusto riconoscimento. Poi da quelli siamo passati ad altre storie legate sempre alla resistenza, e in questo ultimo anno, dal novembre del 2025, insieme a una mostra, una bellissima mostra che abbiamo fatto con l'Archivio dei Movimenti Roma, che sta a Tor Pignattara, abbiamo portato avanti la storia di Piero Bruno, che cade proprio nel cinquantenario dal suo assassinio da parte delle forze dell'ordine, una storia molto importante, una storia che insomma aveva per noi, ha un significato per tutti quanti, diciamo molto molto appunto importante, perché racconta la storia di un ragazzo di 17 anni assassinato dalle forze dell'ordine, diciamo in maniera brutale, che non stava facendo chissà che, insomma. Ecco, e da lì in uno di questi spettacoli abbiamo incontrato un compagno, Piero, che voi conoscete, e ci ha detto insomma di fare una nostra presenza, se potevamo fare una nostra presenza all'interno di questo spettacolo di Marino. Questo centro sociale di Marino. Sicuramente per noi è stata una bella botta, nel senso raccontare i bambini, raccontare Gaza, raccontare il dramma del popolo palestinese ci ha preso subito, e da lì abbiamo cominciato a lavorare, perciò ecco ci saremo in scena il sabato 11 raccontando Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano.
0: E noi proprio su questo ti ringraziamo e ti saluto e facciamo ascoltare un piccolo audio di uno dei piccoli racconti, dei brevi racconti di cui tu ci stavi parlando. Ciao.
1: Va bene, grazie. E ciao, grazie a tutti e a tutti. Ciao, ciao.
2: Quando è iniziata questa guerra? Ho avuto molta paura. Era la prima volta che vedevo delle persone martirizzate. Ho visto due uomini, due donne e un bambino. I loro corpi, i loro volti, le bocche, gli occhi erano davvero spaventosi. Quando i soldati ci hanno chiesto di evacuare la zona, ho avuto paura e ho pianto. Ma mia madre mi ha detto: siamo coraggiosi e non dobbiamo avere paura. Allora mi sono detta: devo comportarmi come lei e smettere di piangere. Quando sono salita in macchina ero molto triste perché stavo lasciando casa mia. Lì dentro c'erano i miei giocattoli, i miei vestiti più belli. Abbiamo lasciato la zona e abbiamo iniziato a camminare insieme ad altra gente. Eravamo molto stanchi, spaventati, assetati e affamati, finché non abbiamo raggiunto Nosarat. Il rumore dei droni era fortissimo e abbiamo sentito il fragore di forti bombardamenti. Non era come ci avevano detto, quel posto non era sicuro. Ho iniziato a pregare Dio che la guerra finisse, ma è durato troppo a lungo. Mi sono ammalata e non potevo mangiare quel cibo perché non era buono e mi faceva male allo stomaco. Mi manca il cibo delizioso di mia madre. Odio i cibi scatola.

0: Bene, come dicevamo poco fa, siamo di nuovo in diretta con una compagna delle Libere Cittadine per la Palestina. Benvenuta sulle nostre frequenze. E con te, insomma, volevamo parlare di questa campagna che è partita da un po', però insomma adesso sta avendo forse un minimo, no? Sta bucando un po', o anche di spessore, non dico mediatico, però anche su alcuni giornali più insomma, di stampo nazionale sta uscendo la campagna per chiedere la liberazione appunto del dottor Hussam Abu Safia e anche degli altri prigionieri politici palestinesi.
1: Certo.
0: Che in questi giorni insomma ci saranno un paio di iniziative. A te la parola per raccontarcele, vedo che sono parecchie le strutture che aderiscono a questa rete, però insomma se ci racconti.
1: Sì, ti ringrazio intanto dell'invito, perché è importante proprio in questo momento è davvero importante la partecipazione, quindi non pensare che questa cosa la possono e la stanno facendo gli altri, ma semmai partecipare di persona, perché c'è bisogno davvero di partecipazione, come dicevano anche tantissime volte in passato. Però adesso è davvero importante, perché il pediatra di Gaza che è stato arrestato nel 2024, quindi si trova nelle carceri israeliane, ma è stato arrestato perché salvava i bambini. Infatti le accuse non sono, diciamo, chiare, però lui in carcere adesso sta morendo, e in questi ultimi giorni l'avvocato è andato pochissimi giorni fa a trovarlo e l'ha trovato in condizioni disastrose, cioè ha detto che non riusciva a respirare, comunque i segni delle torture, della fame e dei maltrattamenti che forse non possiamo neanche immaginare erano davvero tanto evidenti, e lui non è riuscito neanche a parlare. Quindi anche il figlio è iniziato a chiedere aiuto e a fare dei proclami, dei video di urgenza, ovviamente, perché lo stanno uccidendo. E lo stesso Safia ha detto che la prossima volta forse non mi vedrai più. Quindi abbiamo noi Libere Cittadine per la Palestina, siamo sempre in presidio a Montecitorio, ma siamo anche unite alle reti di Roma e alle reti di tutta Italia, e non solo, perché appunto sappiamo l'importanza di fare rete. E hanno chiesto sanitari per Gaza domani un appuntamento importante davanti all'ordine dei medici di Roma e della provincia. Ci sarà questo presidio dalle 11 alle 13 e faranno parte altre associazioni come Digiuno per Gaza, le Libere Cittadine, ma anche Assopace Palestina, Sanitari per Gaza e il Comitato per la Liberazione di Marwan Barghouti. La stessa cosa per un altro appuntamento proprio davanti a Montecitorio venerdì dalle 17.30 alle 19.30 da Capranica, poi si aspetta l'ok per essere tra virgolette spostati, però è proprio così, a Montecitorio. E quindi è importante esserci, chi può domani mattina. E se no venerdì, insomma, ci sono due occasioni davvero davvero importanti.
0: Ricordiamo che domani mattina l'appuntamento, come dicevi te, è tra le 11 e le 13 e che l'ordine dei medici di Roma e provincia si trova in via De Rossi 9 a Roma.
1: 9.
0: Infatti, sì. Giusto per magari ricordarlo. E, diciamo, quindi due appuntamenti, insomma, che cadono un po' in questo luglio, che poi non è tanto povero, perché poi insomma continuano, tutto continua sia giù per quello che avviene in Palestina, in Cisgiordania, a Gaza, ma anche in Libano tutto sta proseguendo come se non ci fosse mai, tra virgolette, no? Perché è vero che noi immaginiamo che d'estate qualcosa si ferma, ma qui in realtà non si sta fermando niente, ha ripreso anche i bombardamenti degli Stati Uniti in Iran. Siamo nel pieno di un vertice NATO in cui in realtà sembra a tutti gli effetti una fiera delle armi, no? Perché cioè, veramente sono scambi commerciali e la rincorsa di chi acquista più armi in questo momento e chi vende meglio il proprio armamentario di guerra, di morte. Ecco.
1: Sì, ma anche in questo incontro ad Ankara comunque si è parlato di questo, anche la Meloni sempre sulle sue posizioni, ovviamente è allucinante, no? Che nel 2026 ci sia ancora gente che segue questo pensiero che noi ovviamente rifiutiamo, però c'è anche dietro un movimento, bisogna dirlo, perché c'è bisogno comunque di persone che si uniscano alle varie iniziative, però ci sono le iniziative, perché tutte le reti, anche abbiamo questa fortuna, diciamo, di vivere a Roma, dove veramente non mancano, ecco, quindi iniziative da iniziative a livello politico ma anche culturale, per parlare di Palestina, e serve soprattutto un'informazione, perché la popolazione è un po' come spaccata in due, cioè chi forse anche in tre o in quattro, perché c'è chi sa come noi, perché magari segue la causa palestinese da tanti anni, chi la sta conoscendo adesso perché è talmente evidente e che però non sa, no, fino in fondo le ragioni e anche le ragioni di chi si muove per la Palestina, e quindi ci sono anche tantissime critiche. Quindi bisognerebbe fare proprio anche un'informazione partendo dall'ABC, no, della causa palestinese, per aiutare a chi non sa invece di capire ed unirsi, perché questo è qualcosa che appartiene a tutti, cioè non soltanto ai palestinesi, ecco.
0: Vabbè, diciamo che questa radio, insomma, cerca di fare quello che tu stai dicendo, ma infatti in merito a questo ti chiedo qualcosa in più, perché mi stavi dicendo, cioè è vero che a volte l'informazione ci sfugge o ci dimentichiamo di restituire dopo le iniziative, le mobilitazioni, come sono andate, e mi stavi proprio raccontando che anche lunedì c'è stata un'iniziativa qui a Roma al Campidoglio, no? Che dopo il concerto di Piovani comunque avete esposto uno striscione. Ecco,
1: sì,
0: se ci dici
1: abbiamo deciso
0: anche su questo.
1: Sì, perché abbiamo deciso, allora insomma siamo davvero disperate, però rimaniamo sempre sul pezzo, dico, prendiamo esempio anche dai palestinesi che hanno grandissimo coraggio, sono fantastici, eccetera. Però in questa disperazione bisogna sempre concentrarsi e cercare di fare il nostro del meglio, ecco. E ci è sembrato che l'occasione del concerto al Campidoglio, diretto dall'orchestra diretta da Nicola Piovani, ha suonato le musiche di Ennio Morricone, ovviamente è stato un momento che ha attratto, dove c'erano politici ma anche tantissima c'era anche la società, insomma, civile, e quindi abbiamo pensato di fare uno striscione gigante, di scriverlo Salvatelo, e abbiamo visto un attimo, quindi con attenzione siamo entrate, abbiamo fatto molto le vaghe, però poi alla fine abbiamo aspettato la fine del concerto e alla fine anche del bis, proprio per non intaccare la musica è, diciamo, qualcosa che era dedicata ai cittadini, ai romani, eccetera, e quindi rispetto, no? per rispettare l'evento, ma soprattutto per non essere poi criticate di aver fatto qualcosa di sbagliato, perché bisogna fare molta attenzione. E quindi alla fine abbiamo urlato con questi striscioni, con la foto di Abu Safia, e ci hanno sentito. Qualcuno ci ha urlato contro dicendo che non dovevamo rovinare il concerto, ma non era vero perché non l'abbiamo rovinato, però ecco, sono state più le persone che invece si sono avvicinate e hanno voluto sapere chi era Abu Safia e perché, cioè, sapevano della situazione palestinese, ma non sapevano nello specifico cosa stava succedendo appunto al pediatra e chi fosse. Quindi è stato anche un momento per poter parlare,
0: informazioni,
1: sì, anche con tanti ragazzi giovanissimi.
0: No, infatti, sì. Probabilmente sono ottime occasioni, no, per poter avvicinare le persone, raccontare e dare un volto, un nome alle tante e tanti palestinesi incarcerati. Devo dire, purtroppo, sì, non soltanto in Israele, ma anche nelle carceri italiane. E insomma, mi sembra molto importante questa presenza, insomma, anche fisica, territoriale, diciamo, nel. Bene, non so se vuoi aggiungere altro, se insomma.
1: Guarda, io faccio nuovamente l'invito a partecipare, semmai abbiamo un profilo Instagram proprio per rendere partecipi le persone che sono a Roma e che vogliono appunto venire ai presidi, per esempio davanti a Montecitorio. Posso seguire Libere Cittadine per la Palestina, c'è il nostro nome, il profilo Instagram, e lì ovviamente mettiamo sempre le locandine, e le locandine anche condivise con le altre associazioni. Quindi anche per domani, dalle 11 alle 13 davanti all'Ordine dei Medici a Via De Rossi, e venerdì a Montecitorio dalle 17:30 a Capranica, e poi ci spostiamo a Montecitorio fino alle 19:30. Però rimettiamo sempre appunto i volantini, ci possono seguire e aiutarci, insomma, ecco.
0: Beh, se diciamo, come avete fatto queste volte, mandate anche un'email a questa radio vi inserirà anche nel proprio spazio comunicazione e vi darà, cioè magari sarà un'altra opportunità per chi non ha Instagram o altri social di poter,
1: sì,
0: seguire,
1: infatti,
0: e partecipare anche alle vostre iniziative.
1: Sì, molto volentieri, io ti ringrazio tantissimo, ringrazio tutti gli ascoltatori e la radio.
0: Sì, mi senti? Non ti sentivo più?
1: Sì, adesso sì, adesso sì.
0: Bene, grazie a te anzi per la tua disponibilità, e allora l'importante, come dicevi poco fa, è partecipare, non solo condividere immagini sui social, e quindi l'invito è a scendere ancora una volta nelle piazze, a riempirle, a presidiarle anche durante questi giorni di calura, però non dimenticare, insomma, che qualcuno non solo si trova sotto il caldo, ma si trova appunto senza acqua, senza viveri, senza ospedali e senza possibilità di ripararsi dalle bombe che continuano a cadere, siano nella striscia di Gaza oppure per quello che sta succedendo in Cisgiordania con i continui sfollamenti, oppure nel sud del Libano o in altre aree appunto dell'Asia occidentale.
1: No, infatti. Quindi, infatti, è anche importante condividere il proprio dolore, no? Perché comunque anche noi ovviamente non ha niente a che vedere, per carità, non voglio. Però anche noi, no, soffriamo, ma quando poi si condivide anche questa sofferenza e si agisce anche con piccole azioni o con azioni un pochino più importanti, come potrebbe essere questa di Montecitorio, cioè ti fa sentire che almeno qualcosa stai facendo, perché la situazione è allucinante, non poter far nulla, proprio nulla, niente, non essere ascoltati, proprio essere ignorati, e non solo, ma anche accusati con i vari DDL creati apposta su di noi, no? Su di noi nel senso, su,
0: sì,
1: quelli
0: su
1: che scendono in piazza
0: con la lotta della causa palestinese, sì, infatti ne parlavamo anche poco fa. Sì, sicuramente è un modo non solo per rafforzare i legami di solidarietà, ma è anche un modo per dimostrare, no, alla popolazione palestinese che appunto non chi sta al governo non rispecchia, e questo non credo che sia una cosa che dia molta forza, non rispecchia invece che la maggior parte, insomma, della popolazione che pure nelle piazze è scesa per la Palestina e non dimentica che,
1: certo,
0: quello che sta avvenendo giù in Palestina.
1: Assolutamente sì. Grazie.
0: Bene, grazie a te. Ricordiamo domani mattina, quindi tra chi può, tra le 11 e le 13, sotto l'Ordine dei Medici di Roma e Provincia in via De Rossi 9, e venerdì 10 dalle ore 17:30 alle 19:30 tra, diciamo, Piazza Capranica e Montecitorio, perché arriva un po' più tardi. Va bene?
1: Sì, ti ringrazio tantissimo e ovviamente Palestina libera.
0: Certo, sempre.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, iniziamo questo spazio redazionale di giovedì 9 luglio a Pisa, dove sta continuando la mobilitazione iniziata a fine maggio più o meno del comitato di via Garibaldi contro il progetto che prevede la demolizione dello spazio sociale Nevroz per fare posto a un parcheggio. Dopo una grande partecipazione del quartiere la settimana scorsa, proprio alla festa di quartiere, la raccolta di migliaia di firme, oggi pomeriggio si apre un'altra tappa di questa vertenza e ne parliamo proprio con un compagno del comitato per capire cosa sta succedendo, quali sono le ragioni della mobilitazione un po' e quali sono i prossimi appuntamenti. Pronto, ci senti?
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, allora noi ti lasciamo la parola un po' per raccontarci quello che sta succedendo a Pisa e al Nevroz proprio nello specifico.
1: Sì, va bene. Allora faccio giusto un breve excursus dell'ultimo mese e mezzo. Più o meno a metà maggio a Pisa è uscito questo piano operativo comunale, il POC, che viene redatto ogni tot anni in tutte le città. Quest'anno è stato veramente un colpo grosso a tutta la città, perché nonostante che il POC debba tutelare e valorizzare la città, naturalmente Pisa, e su Pisa c'è un grande progetto, ovvero quella di far diventare sempre di più Pisa una città per turismo, in particolare turismo mordi e fuggi, una città vetrina, e quindi di tutti i piani che abbiamo visto su questo POC non c'è praticamente niente di edilizia, non c'è niente sulla valorizzazione sociale, c'è esclusivamente parcheggi in centro storico e strutture espropriate per fare strutture turistiche. Tra questi abbiamo visto subito che spiccava un progetto, una proposta, che era quella della demolizione dello spazio del Nevroz, lo spazio antagonista Nevroz, che è a Pisa dal 1999, per farci sopra un parcheggio proprio in centro storico. A partire da questo, diciamo che un po' tutta la città si è mobilitata, ha iniziato a mobilitarsi contro questo POC. Noi in particolare abbiamo fatto un'assemblea il 22 maggio, in cui centinaia di persone, eravamo più di 350 persone al parco che sta dietro il Nevroz, abbiamo fondato il comitato di quartiere di via Garibaldi, che è la via appunto dove si trova il Nevroz, con più obiettivi. Il primo obiettivo era la messa in discussione totale di questo POC, in particolare dell'ambito 20, che è appunto la previsione di demolizione del Nevroz. Secondo obiettivo era la costruzione di una grande festa di quartiere che potesse riunire una volta per tutto un quartiere che piano piano si sta sempre di più sfaldando. E la terza e anche più importante obiettivo, che è anche la nostra ambizione, è fare quello che il POC non ha fatto, ovvero un percorso partecipativo per decidere effettivamente, democraticamente, dal basso, cosa ne facciamo della nostra zona e del nostro quartiere. Di fatto ora siamo andati avanti, ormai è un mese e mezzo quasi che si è costituito questo comitato di quartiere. Abbiamo fatto una petizione che era puntata molto specificamente sulla città, infatti abbiamo raccolto le firme praticamente

0: YouTube è solo cartaceo, abbiamo raggiunto le 3.000 firme e sono tantissime dei residenti proprio della zona. I primi tra l'altro sono i commercianti della via che si sono espressi a favore della tutela del Nebrods e di Via Garibaldi. E insieme abbiamo costruito, appunto, come già introducevi, questa festa di quartiere che è stata una cosa gigantesca. Sono venute centinaia e centinaia di persone da tutta Pisa e hanno fatto vivere per una serata quello che effettivamente è la volontà del nostro quartiere, ovvero trovare sempre di più degli spazi di non solo di socialità, ma in cui vivere e far vivere la zona e la volontà di tutelarla e custodirla, perché a differenza di varie altre zone di Pisa che sono già ormai devastate dalla turistificazione, basta pensare tutta la zona di Piazza dei Miracoli, la Torre, che sono tutti ristoranti per turisti, mini market e niente più, e Airbnb naturalmente, la zona di Via Garibaldi, nonostante sia in centro, rimane una zona con vari spazi, commercio di prossimità, tutta una zona pedonale, è tutta una zona che deve essere non solo tutelata ma valorizzata per una città che può essere e deve essere diversa dal progetto che c'è a Pisa. Quindi in tutto questo contesto quello che succederà oggi è che noi in questo mese abbiamo costruito queste osservazioni popolari che sono di fatto la messa in discussione di questo piano del POC da consegnare al comune, e nei prossimi mesi verranno valutate se eventualmente bloccare effettivamente questo progetto di demolizione del Nebrods e costruzione di un parcheggio. Diciamo che nell'ultimo mese abbiamo veramente sentito la partecipazione e la volontà di una gigantesca fetta di Pisa che ci ha dato la propria solidarietà, chi solo con la petizione, chi anche scrivendo osservazioni, chi dandoci una mano tra architetti e persone magari più interessate al fattore ambientale e vari altro, e alla fine abbiamo redatto quasi 16-17 osservazioni che hanno tutto un filo che completa, diciamo, tutte le nostre considerazioni sul perché no alla demolizione del Nebrods e alla costruzione di un parcheggio, dal piano più ambientale naturalmente, quindi un parcheggio aumenta ancora di più l'isola di calore che c'è sulla nostra città come in tutte le città e queste settimane l'abbiamo sentito, a tutto un piano più paesaggistico archeologico, perché comunque si trova a ridosso delle mura storiche di Pisa, fino ad arrivare al piano più sociale e partecipativo. Comunque il Nebrods è una realtà che c'è da 27 anni a Pisa, è una realtà che è riconosciuta e ben voluta, come abbiamo visto, da tutte le persone e nelle quali le persone si riconoscono molto, e non è per niente una cosa scontata. Di fatto a Pisa tutta la dialettica che vuole provare a esserci in tutta Italia sulla demonizzazione oppure la narrazione di un certo tipo dei spazi sociali e dei centri sociali è abbastanza caduta, è sempre stata molto debole, e dopo questo percorso diciamo che stiamo dando la riprova del nostro grande contrattacco. Di fatto tutto questo che poteva essere effettivamente un primo passo verso la demolizione, la messa in discussione dello spazio del Nebrods, è stato per noi un'occasione per non essere più il Nebrods, ma abbiamo visto che poteva essere una modalità di costruzione di una partecipazione diversa delle persone della zona. Di fatto oggi si conclude una prima parte di questo percorso, ma questo percorso continua con il comitato che si è formato e continua perché non è solo la messa in discussione del Nebrods e della demolizione del Nebrods, che comunque non sarebbe mai avvenuta perché il Nebrods si può e si sa difendere insieme a tutte le persone che lo sostengono, ma è proprio la possibilità nostra di costruire qualcosa di diverso per la nostra zona, per il nostro quartiere e per quella grossa fetta di Pisa che ancora resiste e che può dare tanto.
1: Va bene, noi ti ringraziamo, appunto ribadiamo che oggi pomeriggio andate a presentare queste 15 osservazioni giusto alle 15 davanti al Comune di Pisa, e siamo con voi, siamo con questa comunità resistente. Noi l'abbiamo visto qua sul litorale di Fiumicino recentemente, c'è stata una vittoria, la lotta paga e incredibilmente a volte vince anche, è quello che ci auguriamo per tutte voi. A Fiumicino il ricorso al TAR è stato accolto e infatti il porto crocieristico non si farà, vediamo se ci saranno degli ulteriori sconvolgimenti, ma dai forte, noi siamo con voi e i microfoni restano aperti.
0: Grazie veramente dello spazio.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

sono blu come il cielo una mattina di giugno, blu dipinto di blu come Domenico Modini. Già sai, con la mista nella mano sono esperto. Ciao mamma, guarda come mi diverto, bella lì, ne fai il nome, sono polleggiato mentre guardo il film. Col flash incorporato, che sia ciocco che sia nero, scanco pure il kiff. E oh, fumo porre mano.

la nota, nota dentro il blu dell'acqua con le onde, blu come le rizla lunghe, suona le trombe, ne faccio su e ancora su per ore e ore e ore, blu come lo schermo del campionatore, schiaccio il bottone, pronti via con il programma per andare in dopa, la base parte come un treno con il dipinto sopra, alza il volume e stai bene tu. Ci sono tutti i colori del mondo, per lo sfondo ci può solo il blu. E se gradisci, se preferisci, come suona sangue misto tipo tu capisci. Sopra il beat, faccio la mia rima e c'è qualcosa in più.

Vi abbiamo offerto un brevissimo esempio di quello che sarà un viaggio senza precedenti nelle ideali regioni della...

0: 道德人，
1: e allora buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Una nuova rassegna stampa di oggi, che è venerdì 10 luglio. Iniziamo a vedere gli appuntamenti della giornata e abbiamo Locuste al Forte Prenestino, e poi, che, di cui poi parleremo in maniera un po' più approfondita, ma evento, letture, banchetti, performance dalle ore 19. E leggo qualcosa: riempiranno le tue case e quelle dei tuoi ministri. È molto lungo, però inizio a leggerlo perché è molto interessante. Occuperanno tutto il terreno del paese e divoreranno tutto il raccolto, cosa che la tua generazione non vide mai, né tantomeno quelle precedenti. Le cavallette hanno una caratteristica davvero eccezionale: si tratta di un animale schivo che conduce la propria esistenza in modo solitario, tuttavia in determinate condizioni cambia la propria natura. In contatto ripetuto con altri esemplari della stessa specie innesca un processo di trasformazione. Il corpo degli insetti muta visibilmente, così come il loro atteggiamento, che si fa collettivo e al contempo distruttivo. Le cavallette così riunite si trasformano in grandi sciami di locuste, un sol corpo poderoso che si muove famelico alla ricerca spasmodica di cibo. In modo del tutto imprevedibile, anche dopo decenni di assenza, le locuste sono in grado di porre una sfida inaudita all'essere umano e alle sue proprietà, compiendo qualcosa che per la schiva cavalletta sembrava impossibile. Locuste vuole richiamare questo rapporto tra farsi collettività, potere trasformativo della vicinanza corporea e mentale e distruzione gioiosa. La forza, l'imprevedibilità e la pericolosità dello stare insieme a stretto contatto. L'indagine sarà guidata dalla performance critter del collettivo Out of Line, uno spazio di apprendimento interspecie in cui la trasformazione delle cavallette è intesa come movimento senza guida che genera sistemi di orientamento non gerarchici fondati non sulla stabilità ma sull'adattamento permanente. Il rapporto tra corpi, collettività e trasformazione è anche al centro della riflessione e delle pratiche del collettivo di riduzione del rischio dal basso, che proporrà delle letture e un banchetto per l'intera durata dell'evento. Infine, questo legame sarà esplorato dalla musica. Le redazioni di Indispensa e Rotation proporranno dei live DJ set che, muovendosi tra techno, dub e downtempo, accompagneranno i corpi danzanti fino a chiusura. Locusta è un evento benefit per Radio Onda Rossa. Il ricavato a sottoscrizione libera andrà quindi a sostegno delle casse di ROR. E questo è evento di oggi, 10 luglio, dalle 19 alle 2 al Forte Prenestino. Poi abbiamo Mark Fisher Party dal 9 al 12 luglio tra Latina e Roma. Il Fisher Party oggi abbiamo Roma e partito Capibara e altre realtà amiche hanno unito le forze per dar vita a un festival che porti in luce non solo l'assoluta attualità ma anche la stratificazione culturale del suo pensiero. Interventi, momenti conviviali e spazi pensati non come vuota celebrazione accademica ma come corpo vivo fatto di teoria quanto di rito, musica, aggregazione politica e immaginazione collettiva. E questo è il Mark Fisher Party. E poi abbiamo questa sera, sempre riprendo un momento eccolo qua. Abbiamo a Casette Rosse, ribellarsi ancora naturale, racconti e immagini a 25 anni dal G8 di Genova, venerdì 10 luglio. all'interno dell'ottava giornata della festa dell'altra estate, con ribellarsi ancora naturale vogliamo dare spazio alle storie, alle immagini, ai racconti, vogliamo dare centralità alla narrazione, alle versioni individuali intrecciate, a quella marea umana che si è schierata dalla parte di un altro mondo possibile. Abbiamo pensato a una serata per trovarci tutte e tutti insieme a raccontare la nostra Genova. Ci vediamo a via Magnaghi 14 a Garbatella, e quindi con questo per gli appuntamenti è tutto, e fra pochissimo iniziamo la rassegna stampa.
2: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
3: Il sito www.ondarossa.info.
4: Una carrellata di primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
5: E ritorniamo ai microfoni.
6: Parliamo un po' di quello che è accaduto.
7: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
8: Allora, buongiorno, buongiorno da Via De Volci, e iniziamo la rassegna stampa di venerdì 10 luglio.
1: E allora sì, iniziamo a vedere un po' le prime pagine, fare una scorsa rapida alle prime pagine dei giornali, ai titoli principali. E quindi abbiamo il Corriere della Sera che apre con Iran, i raid bloccano Hormuz, e quindi siamo in Iran, anche la Repubblica, mentre la Stampa apre su Roma, Mosca, guerra di spie. E sulla Verità, ovviamente, andiamo a vedere un po' i giornali di destra, sulla Verità la notizia del algerino, se non sbaglio, che sfregia una ragazza, una fermata, e è evidentemente il titolo principale. E sul Giornale abbiamo giornalisti, sondaggi e trame per chi voleva Ranucci premier, e il Tempo su le fatture cinesi erano gonfiate, e anche Libero ovviamente apre su Tele la Vitola. Mentre invece andiamo sul Il Sole 24 Ore, invece apre sulle missioni. Le imprese scrivono all'Unione Europea, riforma profonda del sistema ETS, ma soprattutto Volkswagen che conferma tagli e chiusure. Sicuramente di questo ci occuperemo dopo. Il Manifesto, vedo rosso su Marco Rubbio, che apre organizza un incontro invitando 60 paesi a un summit per fermare la minaccia comunista, il rischio di eversione e lotta armata. E bombe invece sul Domani, bombe sull'Iran, il Golfo in fiamme, le guerre di Trump sono infinite. Avvenire, negoziato esplosivo, lo stretto di Hormuz torna al centro del confronto USA-Iran. E unico veramente l'Avvenire, con ancora il Venezuela in prima pagina, ovviamente dicendo la Chiesa si mobilita, ma almeno ancora c'è. Quindi io ti passerei la parola, dandoti il buongiorno alla voce che ho davanti, sì. Ti passo la parola per iniziare a leggere in maniera un po' più approfondita la prima pagina.
8: Va bene, andiamo con il Corriere, che dice? Iniziamo.
1: Benissimo.
8: Con la lettura della prima pagina del Corriere della Sera, che appunto apre con la notizia centrale, la foto, notizia sull'Iran. Iran, i raid bloccano Hormuz, navi di nuovo ferme, traffici nel caos, i funerali infiniti di Khamenei, giallo sulla presenza del figlio Mojtaba. Washington, centrati centinaia di obiettivi, il regime risponde colpendo nei paesi del Golfo. Si riaccende e inasprisce il conflitto in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso dopo i raid americani sull'Iran. Il traffico delle petroliere è nel caos. A Teheran la sepoltura dell'Ayatollah Khamenei, e c'è appunto questa foto centrale, centropagina dei funerali, e in particolare della folla che circonda il feretro, numerosissima folla che circonda un'installazione con al centro il feretro a Teheran. E la notizia è riportata da pagina 2 a pagina 7 del Corriere della Sera. E anche il Corriere riporta la notizia con cui, su cui apre La Verità, già nominata, ovvero Milano, fermato un 27enne, lei lo guarda e lui la sfregia, sono islamico. Un articolo di Pierpaolo Lio che continua a pagina 16, appunto su questa notizia ripresa anche dai giornali di destra, già nominata. E ancora invece notizie di taglio basso. Processo agli hater, le prime condanne per gli insulti a Segre, il risarcimento al memoriale della Shoah. Il Tribunale di Milano ha condannato a 4 mesi, un risarcimento di 1.500 euro, uno degli hater di Luciana Segre. Per un altro, lavori utili e risarcimento al memoriale della Shoah, a pagina 17, articolo di Ferrarella. Invece, per quanto riguarda economia e lavoro, c'è un articolo di Enrico Marro. L'INPS, allarme salari, più figli dal lavoro agile. Il peso dell'inflazione sugli stipendi, appunto un articolo di Enrico Marro che inizia così in prima pagina. Per l'INPS lo smart working aiuta a fare più figli. Nel rapporto annuale l'istituto sostiene che il lavoro da remoto taglia l'87% della penalizzazione economica della maternità e dunque la favorisce. In generale poi in Italia ora c'è più lavoro, ma i salari restano troppo bassi e inadeguati. Forse un aumento dei salari potrebbe anche aiutare, mi verrebbe da dire, l'aumento della natalità più dello smart working forse. I pensionati sono 16,4 milioni, 8 milioni di uomini e 8,4 milioni di donne. Per tutti loro nel 2025 la spesa ha toccato i 371 miliardi. Gli assegni per gli uomini superano quelli delle donne di circa il 34%. E accanto a questa notizia sull'INPS, una notizia a cui poi andremo a vedere, dedica un ampio spazio ad altri giornali, come ad esempio Il Fatto Quotidiano, che apre su questa notizia, ovvero il caso Ranucci-Lavitola. Sappiamo, insomma, Lavitola indagato per l'attentato, insomma il tentativo di attentato a Sigfrido Ranucci. Quel sondaggio per candidare Ranucci, l'idea di Lavitola, articolo di Ilaria Sacchettoni. Walter Lavitola avrebbe commissionato un sondaggio per valutare una possibile discesa in campo di Sigfrido Ranucci. Ho avuto richieste ma non mi candido, e Lavitola lo sapeva bene, spiega il conduttore TV. Io ho amici, report no. Articoli a pagina 8 e 9, appunto Sacchettoni e Frignani anche. E poi vediamo un po', per chiudere la lettura della prima pagina, abbiamo notizie dagli esteri, in particolare dalla Germania, un'intervista a Joschka Fischer. Se in Germania vince l'AfD, l'Europa è finita. Articolo di Paolo Valentino. AfD, dice l'ex ministro tedesco Fischer, se arriva al potere nel paese più grande e importante del continente europeo, l'Europa non ha futuro. E articolo a pagina, continuo a pagina 15 di Paolo Valentino, e direi che se puoi continuare tu qui più o meno la lettura della prima pagina del Corriere, a parte i mondiali, che porta appunto la vittoria della Francia trascinata da Mbappé, posso passarti la parola.
1: Allora sì, passiamo al manifesto. Come dicevo, apre con l'immagine di scusate, di Rubio, vedo rosso. La prossima guerra del governo Trump è alla minaccia comunista. Il segretario di Stato Marco Rubio invita 60 paesi a un summit che punta a fronteggiare la rinascita del terrorismo di sinistra, equiparando il dissenso alle azioni dell'ISIS. L'Italia, ovviamente, dico io, ci sarà. E continua dopo, all'interno andiamo sull'editoriale di Luca Celada, una donata antifa alla Casa Bianca, America Psycho. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha invitato ministri di 60 paesi appunto a un summit dedicato alla rinascita del terrorismo di estrema sinistra. Un vertice anti-antifa che sarebbe stato convocato per coordinare una risposta globale a un fenomeno che insiste soprattutto nei comunicati della Casa Bianca di Donald Trump. Poi abbiamo l'embargo USA, Cuba, l'ONU voterà, ma questa volta l'Italia si astiene. Cuba chiede e ottiene un dibattito all'Assemblea Generale dell'ONU, con voto finale, sull'embargo americano.

0: Invece è proprio la sciagurata guerra di USA e Israele ad aver riunito l'intero paese sotto le bandiere del nazionalismo religioso, aiutando il regime iraniano nel suo momento più debole, spazzando via le rivolte dei bazar e delle università che si stavano concretizzando prima che Washington e Tel Aviv aprissero il fuoco, uccidessero Khamenei e metà della sua famiglia e concedessero alla Repubblica Islamica il consenso o la mancanza di opposizione di milioni di iraniani. Il lungo funerale della guida suprema racconta un paese più unito e oltranzista che mai, mentre le bombe tornano protagoniste. Gli USA attaccano 140 obiettivi, l'Iran replica su bersagli in Kuwait, Bahrain, Giordania, Hormuz è di nuovo chiuso di fatto, il Libano trema e il ministro della difesa israeliano Katz si infila nella crepa. Siamo pronti ad attaccare ancora, e poi leggeremo all'interno. Poi abbiamo in taglio basso 4 titoli, armi chieti, la fabbrica riapre e riesplode, un morto e un ferito in provincia di Chieti nell'ex esplodenti Sabino, passata ai turchi di Arca Defense. È il terzo caso in 6 anni nella fabbrica in via di riconversione, dallo smaltimento alla realizzazione di munizioni. Il panorama italiano, il caso tedesco, il riarmo non frena i licenziamenti. Poi abbiamo 3 equivoci di Meloni, cannoni senza lavoratori di Roberto Ciccarelli. Ci sono 3 equivoci nella posizione di Giorgia Meloni rispetto al folle riarmo promesso a Trump e alla NATO, il 5% del PIL. Il primo è che, contrariamente a quanto detto, non riuscirà a nascondere il fatto che i soldi ci sono per le armi e non per salari, welfare e sanità. E continua all'interno. Poi centro-sinistra, delusione a Napoli, salta la piazza del 15 a Padova. Ufficialmente il secondo comizio del leader di PD 5 Stelle AVS a Padova, previsto per il 15 luglio, salta perché alla Camera si voterà sulla legge elettorale. Ma pesa la delusione per la prima di mercoledì a Napoli. La destra Dem attacca Conte, non vede le minacce russe, AVS le difende, giusto il no al riarmo. E quindi già da subito si vede qualche differenza. Borgo Mezzanone, il ghetto che serve all'agricoltura, Borgo Mezzanone è un inferno, Torretta Antonacci è pure peggio. Lo Stato aveva stanziato i fondi del PNRR per superare le baracche in lamiera, senza acqua e senza elettricità, dei braccianti, fredde d'inverno e roventi d'estate, ha preferito mandare indietro i soldi. L'agricoltura impiega circa 1 milione di lavoratori, 250.000 sono in condizioni di sfruttamento, un dato che non è aumentato negli anni, segno di una condizione strutturale che il governo non ha affrontato neanche in maniera emergenziale. E poi la vignetta di Michael e Mirko con un personaggetto che dice: mi ha regalato una pistola con inciso il mio nome, e l'altro sparagli un colpo di ringraziamento, e questo si riferisce al regalo che ha fatto Erdogan a tutti i partecipanti al summit della NATO ad Ankara. Poi leggeremo qualcosa anche su questo, che una pistola mi sembra un dono molto appropriato.
1: Sì, è sicuramente emblematico, diciamo.
0: Sicuramente emblematico,
1: certo. Era abbastanza esplicita, direi.
0: E con questo ho finito la pagina del manifesto e quindi ti ripasso la parola.
1: Sì, io direi andiamo sul fatto che ho nominato poco fa, e appunto, come dicevo, apre con una fotonotizia centrale. Qui dedica ampio spazio sulla faccenda La Vitola Ranucci. Bomba a Ranucci, nel locale si preparava la candidatura, un po' questa la notizia di oggi, insomma, questa presunta preparazione della candidatura di Ranucci. La Vitola, i giornalisti e lo strano sondaggio, articoli di Mieli e Cappellini, articolo di Amato a pagina 2 e 3. Walter li consultò.

0: sulle domande per testare il voto di Report come capo del centrosinistra senza il suo nome. Appunto, articolo di Amato a pagina 2 e 3. Filini e Co contro il moralizzatore, il dossier di Fratelli d'Italia sul conduttore, spieghi le ragioni dell'attentato e l'amicizia con il pregiudicato, a pagina 3. Dopo magari andremo alla lettura delle pagine interne su questa notizia. E invece in taglio alto anche il fatto sull'Iran, in particolare sul caro carburanti, Hormuz fra raid e negoziati, a Big Oil utili triplicati da aprile. Dopo le bombe, domani si tratta, Israele resta fuori. Mentre a Teheran viene seppellito Khamenei, non si interrompono gli attacchi incrociati. Da aprile a giugno, però, le compagnie petrolifere americane hanno festeggiato. Articoli di Antoniucci, Borzi e Steinman a pagina 4 e 5 della, del Fatto. E poi vediamo le notizie sul taglio a sinistra, anche qui il Fatto sul campo largo e sul flop di Napoli che agita i progressisti e mette in forse la prossima, quello che sarebbe dovuto essere la prossima tappa del tour elettorale congiunto. Articoli di De Carolis e Marra a pagina 7. E c'è anche sulla spalla a destra un commento di Marco Travaglio abbastanza lungo sulle piazze, in particolare sulla piazza che c'è stata del Campo Largo, che lui definisce l'ultima piazza, e questo è il suo augurio con cui che viene espresso questo editoriale di apertura. Ma ancora altre notizie, la notizia della pistola di Erdogan, regala la pistola, Meloni la porta a Palazzo Chigi e solo Starmer dice di no, articolo di Salvini a pagina 6. Ancora sito web censurato, anticorruzione, bavaglio ucraino sul fratello del numero 1, articolo di Iaccarino a pagina 6. E poi anche un commento di niente proprio di meno che Pier Silvio Berlusconi, che commenta l'efficacia di Vannacci e incita la Meloni a trovare un accordo con il generale, e questo commento di Pier Silvio Berlusconi è riportato a pagina 9 del Fatto Quotidiano. Una notizia che non abbiamo fino ad ora incontrato, di cui parla il Fatto e anche il Sole, riguarda gli sviluppi dell'ILVA, in particolare della possibile acquisizione dello stabilimento industriale. Governo disperato, dice il Fatto Quotidiano, mini ILVA a Jindal, esuberi e sussidi statali di 1 miliardo, riporta appunto questa ipotesi ventilata di cedere l'ILVA a una famiglia indiana, ma in una versione ridotta, appunto con esuberi e sussidi per un miliardo. Andiamo poi a leggere brevemente i titoli riportati in taglio bassissimo in prima pagina del Fatto Quotidiano. Basile, parlare con USA, Russia e Cina, sappiamo il caso del, insomma, spionaggio internazionale, a pagina 11. Il teatro contro le paure di Barbacetto a pagina 11. Seveso, 50 anni di anticorpi, sono i 50 anni appunto i 50 anni di Seveso, e il Fatto lo ricorda con un articolo di Pagnotta a pagina 11. E ancora stregati da Einaudi e Mari. Mari ha vinto il premio Strega, e la notizia immagino venga riportata a pagina 15 da Tagliabue, pagina 15 del Fatto Quotidiano. E infine ultima notizia riguarda l'ENI e la maxi multa che viene appunto rivolta al suo nome. Ha nascosto l'inquinamento petrolio in Val d'Agri, la notizia riportata a pagina 12 del Fatto Quotidiano, che dopo andremo ad approfondire. E così, diciamo, si chiude la prima pagina del Fatto.
1: E quindi passiamo alla prima pagina della Stampa, che invece apre su Roma, Mosca, guerra di spie. L'Italia espelle i diplomatici russi, il Cremlino attacca e si prepara a cacciare i nostri funzionari. Il progetto segreto degli ex 007 corrotti per costruire una centrale al soldo dello zar. Fama Grignetti e Lombardo agli interni, ma inizia qui in prima pagina. Dopo gli arresti scattano le espulsioni. L'Italia sventola il cartellino rosso per due diplomatici russi. Ivan Petrovich Gorbachev, che nome va bene, e Mikhail Vasilievich Astakov, ritenute spie di Mosca. Il Cremlino ribatte: risponderemo. Lascia intendere l'adozione di misure simili. Rilancia: l'Italia non dispone di figure della levatura di Putin e Lavrov. L'ambasciatore russo Alexei Paramonov è il netto: espellendo dal paese il maggior numero possibile di diplomatici russi, vorrebbe limitare al massimo la nostra influenza, ma questo non è possibile. L'inchiesta della Procura di Roma ha svelato una rete di spie al soldo del Cremlino. Il commento: il mondo in riserva fermerà le bombe. Gli Stati Uniti e tutto l'Occidente non hanno riserve infinite di petrolio, e se Hormuz richiude il cuscinetto per attutire le conseguenze sarà molto sottile. I prezzi potrebbero esplodere in maniera incontrollata. È un fattore che rende improbabile una ripresa prolungata e su larga scala della guerra con l'Iran. Poi una cronaca: moglie di un imprenditore sequestrata in casa da tre banditi, pistola in bocca e legata. Rapina da incubo a Torino. E poi vediamo se questo lo leggeremo all'interno, ma non penso. Bimba uccisa in Liguria. Bea, il colpo in testa e l'agonia di 48 ore. Potevano salvarla. Beatrice si poteva salvare se qualcuno avesse chiamato l'ambulanza. Poi abbiamo invece la fotonotizia: la sete del Po, il gigante in secca. L'Italia ha sete, mai più, ma di più al nord. Quest'anno la neve è mancata, è arrivata tardi ed è sparita tutta insieme sotto il caldo. E il nord si è scoperto più assetato del sud. Il Po è all'80%. Sotto la media stagionale, questo poi sicuramente lo andremo a leggere nell'interno. Poi in spalla destra abbiamo l'analisi: campo largo il day after sulla piazza perduta. Alessandro De Angelis: peggio di quello che è successo a Napoli c'è solo quello che è successo, o meglio non è successo, il giorno dopo. Accade così in questi tempi in cui tutto si consuma nello spazio di un cinguettio sui social. Se vinci le elezioni anche in un paesino sperduto, diventa una specie di presa della Bastiglia. Se perdi, si passa ad altro. Poi abbiamo l'intervista di Francesca Paci: Cercas, Sanchez doveva lasciare, così aiuta la destra. Lo scrittore spagnolo Javier Cercas accusa il premier socialista Sanchez, rifiutando di dimettersi nonostante le accuse di corruzione ne abbiano travolto i collaboratori più vicini. Ha alimentato e alimenta la crescita esponenziale degli estremisti di Vox. Poi abbiamo il banchiere a Torino: Messina, Banca Intesa, si discute di armi e non di sociale. Nessuna logica di potere, ma un'offerta di mercato concreta. Su Monte dei Paschi di Siena, nel piano risico bancario, l'AD di Intesa San Paolo, Carlo Messina, sposta il dibattito dai giochi di palazzo all'economia reale, e sul possibile asse tra MPS e Generali spiega che è normale che le due società si parlino. E poi abbiamo Giannic a Wimbledon che vuole sfrattare il signore degli slam, ma va bene. E quindi anche questa era la prima In alto abbiamo il caso RSA Cirio, piano da 20 milioni per assistere gli anziani, la nube tossica di 50 anni fa, cosa ci insegnò la tragedia di Seveso, e la crisi di Volkswagen, pronti 120.000 tagli. E con questo è proprio finita la prima della stampa.
0: Sì, allora andiamo in continuità con quest'ultima notizia, spostandoci sul Sole 24 Ore, che dedica ampio spazio proprio alla notizia del progetto di ridimensionamento della Volkswagen. Dedica ampio spazio in prima pagina e con articoli che continuano a pagina 2 di Don Francesco Innaso. Il titolo in prima pagina è: Volkswagen conferma tagli e chiusure. Il piano prevede lo stop di 4 impianti e la mobilità di 100.000 addetti. Dura la risposta sindacale, sarà maxi conflitto sociale. Impatto anche sui fornitori italiani. Andiamo a leggere lo stralcio di articolo riportato in prima pagina. Una Volkswagen più piccola per difendere la redditività. L'amministratore delegato Oliver Blume ha presentato ieri pomeriggio al Consiglio di Vigilanza, dove si è scontrato con i sindacati. Piano che prevede la chiusura di 4 stabilimenti in Germania tra il 2031 e il 34 e il taglio di 50.000 posti di lavoro entro il 2030, che si sommano agli altri 50.000 in tutto il mondo già annunciati. La gamma di modelli verrà gradualmente ridotta fino alla metà e concentrata sui segmenti di mercato più attraenti. La capacità produttiva verrà ulteriormente ridotta a 9 milioni di veicoli l'anno. I sindacati non ci stanno, sarà maxi conflitto sociale, e dopo andremo a leggerci la notizia nelle pagine interne, ma continuiamo per ora sulla prima pagina e in particolare sulle altre due principali notizie a cui il Sole dedica più spazio, ovvero un'intervista a Fava, presidente dell'INPS, che parla anche qui di denatalità, in particolare sui temi che verranno presentati al G7. Fava, un G7 del welfare e della previdenza per governare denatalità e AI. Una lunga intervista, anche con riportata una foto in taglio centrale della prima pagina del Sole, un'intervista condotta da Fabio Tamburini. E l'altra grande notizia riportata qui, dedica spazio la prima pagina del Sole, è la seguente: emissioni, le imprese scrivono alla UE, riforma profonda del sistema ETS, insomma Confindustria, BDI e MEDEF chiedono alla presidente della commissione UE von der Leyen una profonda revisione del meccanismo ETS. Le tre associazioni degli industriali hanno lanciato un appello condiviso in vista della proposta della commissione affinché le regole del mercato europeo della CO2 siano rese più aderenti alle realtà dell'industria. Sostanzialmente non vogliono pagare le tasse. Per il presidente di Confindustria Orsini gli ETS sono una tassa che penalizza le imprese e riduce la competitività del sistema produttivo. Articoli di Picchio e Romano a pagina 3, con un'analisi anche di Giuliano Noci, quindi appunto una critica delle associazioni industriali ai timidi tentativi controllo fiscale delle emissioni da parte dell'Unione Europea. Andiamo a vedere le restanti notizie riportate in prima pagina del Sole. Anche il Sole dedica spazio all'Iran, alla sepoltura di Khamenei e alla ripresa delle ostilità. Raid incrociati tra USA e Iran, stretto di Hormuz quasi fermo. Traffico Hormuz quasi completamente fermo dopo un'altra notte di raid incrociati nel Golfo, con la tregua ormai appesa a un filo. Gli USA hanno colpito in Iran come ritorsione ai recenti attacchi nello stretto. Teheran ha risposto prendendo nuovamente di mira le basi USA in Qatar, Bahrain e Kuwait. Intercettati i missili iraniani anche in Giordania, Khamenei sepolto a Mashhad. Articolo a pagina 12, e subito sotto è riportata anche qui, dedicato spazio all'anniversario dei 50 anni da dal disastro di Seveso, 76-2026, 50 anni dal disastro che cambiò l'Italia e l'industria. E ancora la lezione arrivata con la nube tossica. Due articoli, Sara Monaci a pagina 23 e Pietro Salini a pagina 16. Per chiudere la prima pagina del Sole, la notizia sull'Ilva. Ex Ilva, Federmeccanica spinge soluzione italiana. Un'ipotesi devastante, la cessione dell'ex Ilva a Jindal. Il presidente di Federmeccanica, Silvano Simone Bettini, chiede al governo di incontrare le aziende italiane potenzialmente interessate. Non c'è una cordata predefinita, ma ci sono imprenditori pronti a valutare. Bettini ritiene pertanto necessario aprire un vero canale di confronto con Palazzo Chigi. Intanto il governo ha convocato i sindacati il 28 luglio. Articolo di Filomena Greco a pagina 21. Poi c'è un articolo sulla scuola, scuola e identità dell'Europa. Un intervento di Fabrizio Onida a pagina 17 e infine un articolo invece su Monte dei Paschi di Siena, sistema del credito, Messina su MPS, nostra offerta concreta, siamo la vera banca dei territori. Articolo di Luca Davi a pagina 28 e direi che con questo si chiude la lettura della prima pagina del Sole 24 Ore.
1: E allora ci resta l'ultima prima pagina dei giornali che abbiamo qui in radio. Abbiamo la pagina abbiamo il Domani. Bombe sull'Iran e Golfo in fiamme, le guerre di Trump sono infinite. Gli Stati Uniti hanno colpito 170 obiettivi negli ultimi due giorni. Dura la risposta di Teheran in Kuwait. Israele soffia sul fuoco e minaccia di attaccare. Il presidente USA non riesce a uscire dal pantano. La guerra è tornata a dilagare nel Golfo Persico, i reciproci raid di Iran e USA hanno fermato di nuovo lo stretto di Hormuz. Chi entra nello snodo adesso rimane bloccato. Il comando centrale americano ha riferito di aver colpito 170 obiettivi negli ultimi due giorni. L'esercito americano si è concentrato contro depositi di armi e munizioni, infrastrutture energetiche e militari. Di contro l'Iran ha di nuovo colpito obiettivi in Kuwait e nel Bahrain. Eppure Israele fa sapere di essere pronta ad attaccare per la terza volta. Ormai le guerre di Trump paiono infinite, il negoziatore in capo rimane intrappolato nel suo stesso gioco. Poi abbiamo l'America possibile di Mamdani, l'antipopulista. La tesi fine della storia avanzata da Francis Fukuyama negli anni 90 è stata l'ultima grande narrazione che ha unito l'Occidente liberal-democratico. Il capitalismo liberal-democratico basato sullo Stato sociale, sosteneva, era il miglior sistema sociale possibile. L'unica domanda rimasta era di natura empirica: quando e in che modo esattamente le altre parti del mondo sarebbero giunte allo stesso modello. Questa narrativa si è disgregata dopo il 2001 e siamo gradualmente entrati nell'era di un pragmatismo spietato. L'unica narrativa coerente è stata fornita dai nazionalisti razzisti trampiani ed europei. L'Occidente cristiano sviluppato è costantemente minacciato dai migranti. E poi prosegue a pagina 5 Slavo Zizek, se lo leggo bene. Poi abbiamo i disastri del governo, salari e crescita. L'Italia è un paese in declino. Gli italiani sono destinati a diventare sempre più poveri. Due documenti pubblicati a poche ore di distanza confermano questa preoccupazione. Sono il rapporto annuale dell'INPS e l'aggiornamento delle stime di crescita del Fondo Monetario Internazionale. La stagnazione dei salari degli ultimi decenni e la precarietà del lavoro si rifletteranno su pensioni sempre più magre. Oggi e ancora di più in futuro. Contemporaneamente nulla lascia pensare che nell'immediato saremo in grado di invertire la rotta. le previsioni del Fondo Monetario Internazionale per il 2026-27 vedono l'Italia ultima per crescita del PIL, il tutto il mondo avanzato. Poi proseguo a pagina 6. Poi abbiamo intervista a Nicola Fratoianni a VS, a Napoli il cuore dell'alternativa, no ai moderatismi. Nicola Fratoianni, e c'è la foto e poi vedremo all'interno. La Repubblica, poi solo titoli: La Repubblica è senza pace, Orfeo si dimette, futuro incerto di Stefano Iannaccone. Sport: gli azzurri sono diventati una superpotenza del salto. Idee: ecco il doc sulla Costa Concordia, Messina è una foto sociale, una fotografia sociale. E con questo ha finito la prima anche del Domani. Vi lasciamo con qualche minuto di musica per poi entrare all'interno delle testate.

0: E allora torniamo in voce con la rassegna stampa di oggi, venerdì 10 luglio, e ti passerei la parola per leggere la notizia sul Corriere. Iniziamo, parleremo un po' di Iran, poi di Russia con gli 007 e poi andremo a vedere un po' la Francia di Le Pen. E se riusciamo sia qualcosa su quello che sta organizzando Rubio in America e poi in Germania la Volkswagen, qualcosa su Sanchez forse, se ci arriviamo. Oggi devo dire, anche se non ci sono le notizie eclatanti, però c'è parecchio da leggere, quindi ti passo subito la parola.
1: Perfetto, allora partiamo con la notizia pagina 2 del Corriere della Sera, che apre sull'Iran. Scambio di colpi tra USA e Iran, Hormuz torna alla paralisi. Trump: vogliamo trattare, ma sono pazzi. Beh, insomma, da che pulpito dovrebbe dire. Poi sente Netanyahu, Galibaf, la navigazione dipende da noi, dalla corrispondente Viviana Mazza. Per il secondo giorno, giovedì, gli Stati Uniti hanno continuato a bombardare l'Iran, che a sua volta ha sparato missili contro le strutture americane del Golfo, facendo saltare la tregua stabilita con il memorandum d'intesa del 17 giugno. Le forze americane hanno colpito oltre 170 obiettivi nell'arco di 48 ore, dopo che Washington ha accusato Teheran di prendere di mira navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran non ha rivendicato quegli attacchi, ma insiste che le navi commerciali debbano seguire un tragitto prestabilito attraverso le sue acque territoriali. Gli americani dicono di aver preso di mira obiettivi militari sulla costa iraniana per ridurre la minaccia per le navi commerciali. L'Iran afferma che 14 persone sono state uccise e 78 ferite, e che è stata colpita anche una ferrovia che collega Teheran alla città di Mashhad, dove è sepolta da ieri la guida suprema Ali Khamenei. Oltre alle basi USA in Qatar, Kuwait e Bahrain, l'Iran ha sparato missili verso la Giordania. Trump, avvertito degli attacchi alle navi poco prima di partire per il summit NATO, ha dichiarato che il cessate il fuoco è finito e i negoziati sono una perdita di tempo, ma di ritorno a Washington ha detto di aver ricevuto una telefonata dagli iraniani che vogliono fare un accordo. «Non so se ne vale la pena, non lo so se lo rispetteranno, sono pazzi». «Colpisci e sarai colpito», ha replicato il capo negoziatore Mohammad Bagher Ghalibaf da Teheran, sottolineando che la navigazione nello stretto di Hormuz verrà riaperta solo secondo le disposizioni dell'Iran. Le parole di Ghalibaf mostrano come al centro dello scontro ci sia il paragrafo 5 del memorandum d'intesa, che viene interpretato diversamente dai due paesi. C'è scritto che l'Iran metterà in atto disposizioni per ripristinare la navigazione e lavorerà con l'Oman per determinare come amministrarla in futuro. L'Iran si impegna inoltre al passaggio sicuro delle navi e alla rimozione delle mine. Mentre Trump, che ieri ha telefonato a Netanyahu, si è concentrato su quest'ultimo aspetto, gli iraniani considerano quel paragrafo la conferma che il controllo di Hormuz spetta a loro. Si tratta di un obiettivo centrale agli occhi dei guardiani della rivoluzione, che puntano in una fase successiva a imporre tasse. Ma è inaccettabile dagli Stati Uniti e dai paesi del Golfo. Non appena il memorandum è stato firmato, infatti, gli americani hanno organizzato il passaggio notturno delle navi lungo una rotta a sud delle acque territoriali iraniane, vicine alle coste omanita. L'Iran ha attaccato le navi che percorrono questa rotta, vedendola come una violazione del memorandum. In Iran c'è chi è scontento dei risultati dell'accordo, anche perché il paese sta avendo problemi a vendere il petrolio, nonostante le deroghe USA alle sanzioni, sospese due giorni fa. Non possono usare il sistema bancario internazionale e molti acquirenti non vogliono affidarsi a deroghe temporanee. I bombardamenti USA potrebbero durare giorni o settimane, in base alle mosse dell'Iran, secondo Axios. Centinaia di petroliere sono passate nelle ultime settimane dallo stretto. La Casa Bianca ritiene di avere spazio per un'escalation senza forte impatto sul prezzo del petrolio. Ieri $76 al barile, meno che durante la guerra, ma più del 72 pre-guerra. Il traffico nello stretto è sceso a un terzo del livello pre-guerra di un centinaio di navi al giorno. Metà passano lungo la rotta iraniana, metà lungo quella omanita. E si conclude così l'articolo e ti lascerei la parola per continuare la lettura sul prossimo quotidiano.
0: Sì, continuiamo sullo stesso argomento, più o meno sempre sull'Iran, ma sulla sui funerali. Seppellito Khamenei, l'Iran del dopoguerra è anche più compatto. A pagina 2 del manifesto, Francesca Luci ci racconta che per le strade di molte città si è riversata una folla immensa in questi sei giorni. E 132 giorni dopo il suo assassinio, il 28 febbraio, il feretro di Ali Khamenei ha raggiunto Masad. Una fila umana interminabile ha accompagnato la guida suprema dell'Iran fino al santuario dell'Imam Reza, il luogo più sacro dello sciismo iraniano, dove è stato sepolto. Sette giorni di lutto nazionale, processioni imponenti, centinaia di delegazioni ufficiali e civili arrivate dall'estero. Il corpo di Khamenei è stato portato anche a Najaf e Kerbala in Iraq, i due poli sacri dello sciismo mondiale, a sigillare simbolicamente l'unità del popolo musulmano sciita attorno alla figura del leader ormai elevato a martire. La sepoltura è avvenuta poche ore dopo che il presidente americano dichiarava superato il memorandum d'intesa con Teheran e ordinava nuovi attacchi contro le città iraniane sul Golfo Persico. Khamenei e quattro membri della sua famiglia erano stati uccisi il 28 febbraio in un attacco congiunto israelo-americano contro la loro residenza a Teheran, proprio mentre le delegazioni di Teheran e Washington negoziavano. Ai funerali hanno partecipato milioni di persone, visibilmente commosse al punto da far vacillare l'idea diffusa in Occidente di un'opposizione maggioritaria. I numeri non mentono, i cori, i colori, le lacrime, il petto battuto. Funziona ed è esattamente l'effetto che il potere cerca, dice il professor Akrami, non è il suo vero nome per motivi di sicurezza, che ha insegnato per anni nelle università iraniane. Quella folla è in un modo o nell'altro l'esercito dei fedeli al sistema, per lo più gente comune. Negarlo sarebbe ingenuo. Le esequie sono diventate una dimostrazione di unità nazionale nel tentativo di ricompattare l'immagine del potere dopo una guerra che ha lasciato migliaia di vittime. Ma esiste specularmente un altro paese, fatto di altrettanti milioni di persone, che rifiutano un sistema teocratico, continua Krami. Non hanno voce, non hanno piazza, non hanno colori da sventolare. Sono diventati invisibili per decreto. Nessuno può dirlo con certezza se sono la maggioranza, ma negarli sarebbe ancora più ingenuo. A Khamenei è succeduto il figlio Mojtaba, 56 anni, rimasto gravemente ferito nell'attacco che ha ucciso il padre. Da allora non è più comparso in pubblico. La sua ascesa è stata decisiva per tenere insieme il potere in un momento di crisi profonda, spiega Krami. Si propone come garante della stabilità interna, sostenuto dal capo dei guardiani della rivoluzione, ma ho seri dubbi che possa colmare il vuoto lasciato dal padre presso l'intera base dei suoi sostenitori. Un cognome non basta ad ereditare un carisma. Il padre ha tenuto le redini del paese per 36 anni con l'Occidente quasi compattamente contrario e un notevole malcontento interno. Chiamiamola abilità, cinismo, istinto di sopravvivenza politica. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Secondo molti analisti, il nuovo leader imboccherà una linea ancora più intransigente. La sua impostazione mostra forte continuità ideologica con quella del padre, ma con priorità diverse in politica estera, aggiunge Krami. Ma tante domande sul futuro del paese rimangono senza risposta. Forse la più importante di tutte è se la nuova leadership prenderà in considerazione quella parte della popolazione che per ora non ha voce in capitolo nel paese. È presto per dire se anche sul piano interno prevarrà la continuità, risponde Akrami. Quando il paese è in guerra, il sentimento nazionalista popolare giustifica tutto in nome dell'amor patrio. Personalmente non sono ottimista, i segnali che arrivano sono troppo deboli per parlare di un cambiamento reale. Cade quindi il velo del funerale di Khamenei mentre il paese rischia di tornare in piena guerra con gli USA. Teheran ha colpito con droni e missili diverse basi statunitensi e direi che questo poi invece va ad approfondire il terreno, l'argomento più tecnico degli attacchi. E volevo leggere solo l'inizio di questo sul manifesto, la Ayatollah ha celebrato anche Libano, ma Israele al ritiro non pensa neanche. A Beirut anche viene celebrata, vengono celebrati i funerali dell'Ayatollah, e solo ovviamente mentre è ancora attiva l'occupazione del Libano del Sud, solo dal 2 marzo, quando la guerra è ricominciata in Libano, sono almeno 4.300 le persone uccise dai bombardamenti israeliani. La quasi totalità appartiene alla comunità sciita. E volevo leggere più avanti, media occidentali dicono che abbiamo una cultura della morte, nessuno come noi ama la vita, e va bene, chiude le celebrazioni il segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, che ribadisce la posizione espressa in queste settimane. L'accordo quadro è nullo, Israele deve lasciare le zone occupate del sud, che sono un decimo dell'intera superficie del Libano. Israele ha fino a questo momento approfittato di questa tregua unilaterale per consolidare le occupazioni del sud, e vanno avanti le demolizioni delle aree all'interno della linea gialla, la fascia larga 10 km sul confine sud e sud-est libanese occupata. E i bombardamenti, soprattutto nelle aree periferiche di Nabatieh, Bin Jebel e Tiro. Il ministro della difesa israeliana Katz ha rimarcato che l'esercito israeliano rimarrà in Libano finché Hezbollah non sarà disarmato. Il sud del paese sarà sgomberato dai suoi abitanti e tutte le infrastrutture di Hezbollah, sia in superficie che nel sottosuolo, saranno demolite. Le sue dichiarazioni arrivano anche in risposta a quelle del presidente degli Stati Uniti Trump, il quale aveva detto che Israele si sarebbe ritirato dal Libano meridionale. Non abbiamo chiesto a nessuno il permesso di entrare in Libano e non abbiamo bisogno del permesso di nessuno per rimanerci, e questa è la risposta dell'amministrazione di Netanyahu. E l'articolo prosegue, però ti ripasserei la parola.
1: Sì, per affrontare la questione della guerra in Iran, ma da un altro punto di vista, da un punto di vista economico, in particolare degli extra profitti delle grandi aziende del petrolio, con un articolo, andiamo sul Fatto Quotidiano, a pagina 4 del Fatto Quotidiano, un articolo di Nicola Borzi, dal titolo Big Oil festeggia con la guerra, utili triplicati da aprile a giugno. Extra profitti corrono quelli delle major USA, in Europa invece l'Eni arranca. La guerra del Golfo gonfia gli extra profitti di Big Oil. Le major USA del petrolio, secondo le anticipazioni del Financial Times, si apprestano a chiudere conti da record nel secondo trimestre del 2026, con profitti che superano il triplo rispetto al periodo precedente. Il conflitto tra Israele, USA e Iran, scoppiato a fine febbraio, ha fatto schizzare il prezzo del greggio oltre i $100 al barile e spinto i guadagni. ExxonMobil e Chevron guidano la volata con profitti stimati rispettivamente a 15 e 9,7 miliardi di dollari. Questo boom segna una svolta rispetto all'inizio della guerra. Nel primo trimestre dell'anno i colossi statunitensi avevano subito perdite miliardarie a causa di scommesse errate sui derivati, che prevedevano prezzi in calo e che lo shock bellico aveva lasciate spiazzate. Anche raffinatori come Marathon e Valero marciano verso i risultati più alti dal 2022. In Europa invece le Big Six del comparto delle fonti fossili mostrano un andamento divergente. L'impatto della guerra si inserisce in modo diverso in un delicato equilibrio tra prezzi del barile, margini di raffinazione e scelte strategiche interne. La compagnia statale norvegese Equinor guida la crescita degli utili, con profitti stimati in rialzo dagli analisti dell'11,2%, tra il 3,2 e il 3,5 miliardi di dollari, trainati da volumi record di estrazioni nel Mare del Nord e dal balzo del gas europeo che al mercato olandese TTF viaggia a 49 euro per megawatt. Segue la spagnola Repsol, utili trimestrali attesi a più 8,6%, che beneficia del forte recupero dei margini di raffinazione, saliti a $14 per barile. Al contrario, la francese Total Energie sconta una flessione del 12,73% degli utili per la contrazione dei prezzi del gas rispetto ai picchi eccezionali del 2025. Gli analisti vedono invece i profitti di Eni scendere del 9,41% tra 1,15 e 1,3 miliardi di euro. Pur mantenendo stabile la produzione, il risultato è penalizzato da manutenzioni straordinarie degli impianti in Africa e margini ridotti nel downstream. Anche Shell segna una lieve contrazione degli utili, meno 4,46, legata alla marginalità nella petrolchimica, mentre i profitti di BP si mantengono stabili, più 1,2%, solo grazie a un aggressivo taglio di 2 miliardi di dollari sui costi operativi. La guerra del Golfo ha consentito comunque all'industria petrolifera globale di realizzare una massa di utili senza precedenti. Nel primo mese di guerra, le 100 maggiori aziende mondiali del greggio hanno realizzato extra profitti per oltre 30 milioni di dollari ogni ora. Entro la fine di maggio, il cumulo di questi utili speculativi calcolati sulla differenza tra flusso di cassa con il greggio a $100 rispetto ai $70 per bellici ha raggiunto gli 80 miliardi di dollari. Questa dinamica è stata pompata dal blocco dello stretto di Hormuz, che ha rimosso dal mercato il 20% dell'offerta globale di petrolio e gas naturale e che rischia di riprendere. Questa valanga di dividendi però ha innescato anche uno scontro frontale tra Big Oil e Donald Trump. Il presidente statunitense ha accusato le compagnie di speculare e ha ordinato al Dipartimento di Giustizia un'indagine sui prezzi alla pompa. I distributori devono abbassare i prezzi immediatamente, ha tuonato Trump, con un post sul social Truth, puntando a un obiettivo di $2,25 al gallone contro gli attuali $3,8 della benzina e $4,8 del diesel. In Italia, per mitigare il calo carburanti, il 19 marzo scorso il governo ha varato un taglio temporaneo delle accise dell'IVA e dell'IVA. La misura ha garantito inizialmente uno sconto di 24,4 centesimi al litro. L'intervento è costato complessivamente allo Stato circa 2 miliardi, finanziato in gran parte con cospicui tagli dei finanziamenti destinati ai ministeri. Dopo 5 proroghe, la misura è definitivamente scaduta una settimana fa. Le associazioni di consumatori, con il Codacons in testa, denunciano però che l'impatto degli scontri tra USA e Iran prosegue e lo calcolano in 1,4 miliardi l'anno a carico degli automobilisti. Le associazioni credono in ripristino dei tagli alle accise per contrastare i nuovi rialzi. E questa è la situazione, come al solito, insomma, di speculazione che insomma, uno degli aspetti di speculazione che accompagnano sempre le guerre, in questo caso appunto nella paradossalità della mancanza di fossile, della diminuzione del volume di fossile globale, insomma, per ragioni evidenti di mercato, chi continua a produrre, distribuire il greggio ci guadagna.
0: Eh sì, bene, io giusto per chiudere l'argomento e comunque spostarlo anche sull'Ucraina, dal domani un articolo di Mattia Ferraresi su Trump, ma su come conduce i negoziati in generale nei vari terreni di guerra. Iran-Ucraina, le guerre infinite di Trump, il negoziatore in capo beffato ogni volta. La tregua con Teheran è saltata, il memorandum d'intesa è collassato mentre il presidente faceva la voce grossa ad Ankara. Il presidente giura che gli Ayatollah vogliono l'accordo a ogni costo, ma le sue intese crollano proprio perché sono troppo vaghe. E inizia quindi Ferraresi, le Forever War in Medio Oriente di George W. Bush non finivano mai per un difetto strutturale. L'obiettivo era esportare la democrazia, sempre direi tra virgolette, trasformare stati e società seguendo una vocazione civilizzatrice. E la storia ha respinto con devastanti perdite quei tentativi che erano per definizione a tempo indeterminato. Donald Trump aveva promesso di chiudere tutte le guerre aperte e di non farne altre, invece ha inaugurato un nuovo modello di guerra infinita, speculare al precedente. I conflitti nel suo caso non si chiudono perché il negoziatore in capo viene sistematicamente menato per il naso dagli avversari che hanno capito quanto convenga trattare all'infinito con un uomo per cui l'accordo è un fine, non un mezzo. E poi racconta un po' l'articolo anche di come si è mosso Trump ad Ankara, ma il concetto in chiusura dice: le guerre di Bush non finivano perché la vittoria coincideva appunto con un'impossibile impresa di trasformazione del nemico, quelle di Trump non finiscono perché la vittoria coincide con l'accordo e agli avversari conviene non concederglielo mai, si contentano di rinnovargli di tanto in tanto l'illusione che manchi solo una telefonata. E mi sembra azzeccata come interpretazione, e direi che passiamo dalla stampa. Invece abbiamo, questa è tra stampa interni, in effetti tra esteri e interni, espulsi i diplomatici russi, il piano degli 007 corrotti per una centrale di spie, allontanati due agenti, Mosca pronta a cacciare funzionari italiani, poi l'accordo all'esecutivo, Roma non ha figure del calibro di Putin e Lavrov. Le tappe della vicenda: le indagini partono a maggio 2025 a seguito di sospetti, passaggi di informazioni riservate, e si sviluppano su due filoni paralleli coordinati tra la Procura ordinaria e la Procura militare di Roma. Il 7 luglio vengono arrestati due ex militari e funzionari dell'AISI, Agenzia Informazione e Sicurezza Interna, Gavino Raul Piras, 59 anni, e Vincenzo Di Pasquale, finito ai domiciliari. Gli ex agenti fornivano a Mosca segreti militari e hanno rivelato anche il nome e la foto della funzionaria dell'AISE che stava conducendo le indagini di controspionaggio sulla Russia. Però in effetti questo forse lo leggerei più tardi, perché volevamo passare invece alla corsa all'Eliseo di Le Pen, e cerco di andare veloce. Boom di popolarità per la leader dell'ultradestra che al ballottaggio vincerebbe contro qualsiasi avversario di centro e di sinistra. Il verdetto ha avuto l'effetto di compattare il suo popolo, eppure 7 elettori su 10 non credono nemmeno sia innocente. E dopo la condanna Le Pen vola nei sondaggi. Marine Le Pen è la favorita dei francesi per le presidenziali del 2027.

0: Parigi e per Le Figaro, Le Pen raccoglierebbe il 36% delle preferenze nel primo turno elettorale, una progressione di 4 punti ottenuta dopo la decisione dei giudici sul caso degli assistenti parlamentari e a seguito della sua dichiarazione al TG delle 20: sono innocente, mi candido, poca importa se corre il rischio di una campagna elettorale con il braccialetto elettronico, i suoi elettori hanno le idee chiare, meglio una Marine condannata che un Jordan innocente. Il trentenne, ora indicato come possibile premier, è stato sorpassato in un'inchiesta IFOP di giugno, era dato al 36% contro il 32% di Le Pen. E l'articolo è lungo e prosegue e mi fermerei qui.
1: Io, se vuoi, rimanendo sugli esteri, leggerei questa notizia della pistola, che comunque fa colore.
0: Sì, assolutamente. Fa colore, ma denota un'impostazione.
1: Assolutamente. No, infatti andiamola a leggere. A pagina 5 del Corriere della Sera, sappiamo insomma il contesto, vertice NATO che insomma ha appena avuto luogo in Turchia, ovviamente officiato da Erdogan in grande pompa magna e celebrato anche da Donald Trump. La notizia è che il presidente turco ha pensato di offrire in dono come ricordo di questa esperienza evidentemente un po' tesa, forse chissà, una pistola con dei proiettili speciali personalizzati, una scelta che ha destato quantomeno delle attenzioni e del dibattito, e quindi ce l'andiamo a leggere a pagina 5 del Corriere della Sera. L'omaggio di Erdogan, articolo di Paolo Valentino. Lasciarla ad Ankara o portarla in patria? La pistola regalata manda in crisi i leader dell'alleanza. Gli imperatori bizantini donavano frammenti della croce di Cristo ai governanti cattolici d'Europa. Dopo la conquista di Bisanzio, i sultani della Sublime Porta preferivano regalare agli ospiti stranieri preziose tuniche di broccato di seta. Si parva Licet, Silvio Berlusconi amava donare le celebri cravatte di Marinella, personalizzate col suo nome. I regali diplomatici addolciscono, massaggiano l'ego, seducono, divertono, ma soprattutto legano. Sono espressioni di stima, leve di amicizia, gesti di pentimento, richieste di perdono, moniti, molto spesso, Donald Trump è un esperto in materia, strumenti di concussione per ottenere favori. Come interpretare tuttavia il curioso dono che Recep Tayyip Erdogan ha voluto fare a ciascun leader del NATO nel vertice appena concluso ad Ankara? Non è infatti da tutti i giorni regalare una pistola revolver, corredata di una scatola di munizioni e personalizzata con il nome dell'omaggio inciso sulla canna. Dell'omaggiato, scusate. Certo, la prima cosa che viene in mente è l'agenda del summit, interamente occupata dal riarmo dell'alleanza. Per un giorno e mezzo, infatti, si è parlato soprattutto di commesse militari miliardarie, doni, artiglieria, carri armati. Sferzata e risa dileggiata da Donald Trump, la NATO appare finalmente decisa a fare la cosa giusta. E quale miglior promemoria, potremmo dire quasi un bignamino, di una rivoltella made in Turkey, cioè il paese che può vantare il secondo più grande esercito del Patto Atlantico? Nonostante la pistola di Erdogan avesse anche i relativi documenti necessari a portarla fuori dal paese, esentandola dai controlli doganali, il regalo ha comunque provocato scompiglio fra i capi di governo. Che farne, si sono chiesti insieme al loro staff allarmati. Qualcuno ha scelto di lasciare nella capitale turca l'elegante teca di legno con la bandiera anatolica e il logo della NATO contenente l'arma, per la cronaca una Sarsilmaz SR-38. Non per rifiutarla, cosa che avrebbe offeso il notoriamente irascibile sultano, ma per renderla inoffensiva e non in grado di sparare prima di farsela mandare nel proprio paese. In tre hanno preferito questa soluzione: il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente olandese Robi Etten e soprattutto il primo ministro britannico uscente Keir Starmer, che in patria deve misurarsi con una severissima e restrittiva legge sull'importazione e il possesso privato di armi.

0: Il primo ministro canadese Mark Carney ha invece portato con sé la pistola, ma ha lasciato le munizioni in Turchia, senza dare spiegazioni ufficiali di questa strana scelta. Quella donata a Giorgia Meloni è stata portata in Italia e consegnata all'ufficio del cerimoniale di Stato di Palazzo Chigi, che l'ha catalogata e immagazzinata come ogni altro dono ricevuto dai premier. Decisamente male invece è andata al capo del governo belga, Bart De Wever, che a detta del suo ufficio stampa avrebbe scoperto la vera natura del dono, testuale, soltanto una volta arrivata a terra da Bruxelles. Forse pensava che fosse di cioccolato, chissà. Il primo ministro è rimasto sorpreso e è immediatamente consegnato alla polizia aeroportuale affinché venisse custodita in una cassaforte. Comunque andiamo bene, insomma, il primo ministro di un'ingenuità disarmante, in una cassaforte, e la questione è stata gestita secondo le procedure previste, ha dichiarato un funzionario. Non è chiaro però dove finirà la pistola. Al team della sicurezza di De Wever è toccato anche occuparsi dei revolver donati alla presidente della commissione Ursula von der Leyen e a quello del Consiglio europeo Antonio Costa. Von der Leyen ha espresso la sua gratitudine a Erdogan per il regalo. Un suo portavoce ha spiegato che l'arma verrà donata a un museo militare. Anche la rivoltella, toccata al presidente polacco Karol Nawrocki, è arrivata a destinazione a Varsavia. Ultimo leader del quale si hanno notizie ufficiali quanto alla decisione, il premier svedese Ulf Kristersson. Secondo un comunicato del suo staff, la pistola dovrà essere trasportata in Svezia nel rispetto di tutte le procedure applicabili. Nessuna reazione da parte di Donald Trump. Aveva gradito, ma non più di tanto. L'oggetto non è d'oro.
1: Che veramente la chiosa perfetta per questo siparietto. Sì,
0: difficile, okay. Difficile non ironizzarci sopra, anche se appunto poi forse c'è poco da scherzare, ecco.
1: Sì, è da ironizzare perché sicuramente denota l'approccio. E bene, io continuerei invece sul manifesto anti-antifa, il summit di Rubio globalizza la psicosi degli USA. Neomaccartismo contro la minaccia comunista al raduno del 16 luglio, quindi veramente fra poco sarebbero stati invitati 60 paesi, tra cui l'Italia, che naturalmente andrà. Luca Celada da Los Angeles: l'idea di un simile vertice avrebbe, secondo il Washington Post, suscitato costernazione fra i diplomatici americani, analisti indipendenti e alleati europei che non sottoscrivono la narrazione MAGA. Quello della quinta colonna è un teorema a cui il governo di Donald Trump lavora da tempo. Con i discorsi del 3 e 4 luglio, Trump ha elevato la minaccia comunista al paese a dispositivo retorico politico principale in termini che si rifanno alla psicosi maccartista degli anni 50. Scusate.
0: Sì.
1: Lo scorso eccoci. Lo scorso 22 settembre il presidente aveva firmato un ordine esecutivo col quale Antifa era stata inserita nella lista dei gruppi anti-americani, anticristiani e anticapitalisti. Malgrado non esista alcuna organizzazione formale con questo nome, la designazione come organizzazione terroristica domestica ha di fatto decretato l'antifascismo un nemico interno. Contemporaneamente, le condanne di 9 attivisti anti-ICE in Texas e sentenze tra i 30 e i 100 anni di reclusione e il rinvio a giudizio di 15 attivisti anti-remigrazione a Minneapolis segnalano una nuova operatività nella repressione del dissenso antifascista, in cui contestazione o atti di vandalismo come scritte sui muri sono equiparati a terrorismo. Inoltre, militanti sono stati attenzionati non solo per azioni di protesta, ma anche per dichiarazioni e opinioni postate sui social. Dopo l'uccisione di René Good e Alex Pretti a Minneapolis, un alto funzionario del Ministero di Giustizia, Akash Singh, aveva istruito i procuratori federali spediti nelle città santuario a perseguire manifestanti e osservatori con tutto quello che avete e a pubblicizzare al massimo, questi sono due virgolettati, le condanne. processi contro terroristi antifa sono stati istruiti a Los Angeles e a San Diego. Nel teorema antifa il governo ha tentato di inserire anche l'uccisione di Charlie Kirk e l'attentato del banchetto dei corrispondenti di Washington, entrambi opera di individui senza evidenti affiliazioni. Con la convocazione del summit, il Dipartimento di Stato torna a segnalare che sulla minaccia rossa gli Stati Uniti gradirebbero un allineamento degli alleati. La convocazione questa è la ripetizione del titolo. Il terreno era stato preparato a novembre con la designazione come organizzazioni terroriste straniere di due formazioni greche, giustizia proletaria armata e autodifesa di classe rivoluzionaria, nonché la cosiddetta federazione anarchica informale in Italia e Antifa di Dresda o Ammerband, il gruppo con cui è stata associata l'eurodeputata Ilaria Salis. Quest'ultima designazione in particolare sarebbe stata caldeggiata da esponenti AFD con cui si è ripetutamente incontrata la sottosegretaria agli esteri USA Sarah Rogers. A maggio una conferenza sul terrorismo di sinistra all'AIA è spostata nell'ambasciata americana dopo che il governo olandese si è defilato. Secondo fonti citate dal Washington Post, a giugno un cablogramma americano richiedeva informazioni su gruppi di estrema sinistra a più di 20 sedi diplomatiche, fra cui quelle in Italia, Messico e Albania. Ogni iniziativa si inserisce nel tentativo di arruolare i governi mondiali nella guerra globale che Trump aveva dichiarato alla sinistra radicale. La lista dei paesi invitati al vertice del 16 luglio comprenderebbe Germania, Canada, Messico, Inghilterra, Francia, Brasile, Italia, Argentina e Ungheria. Secondo quanto riportato dal Post, tuttavia, molti invitati avrebbero espresso scetticismo e tenderebbero a non inviare ministri o funzionari di alto livello. Incaricato dell'operazione è Sebastian Gorka, all'anglo-ungherese, legato a formazioni neofasciste come l'ordine di Vitez, e Magyar Garda, designato da Trump come zar dell'antiterrorismo. A maggio il suo dicastero ha pubblicato la US Counterterrorism Strategy, che identifica come obiettivo la rapida identificazione e neutralizzazione dei gruppi politici laici violenti, la cui ideologia è anti-americana, radicalmente filo-transgender e anarchica. Questo è sempre un virgolettato. Il documento riconfigura la classifica delle minacce nazionali per riflettere le priorità del regime. Nel rapporto i cartelli sudamericani della droga sostituiscono il terrorismo islamico come principale emergenza nazionale, mentre l'estremismo di sinistra è valutato come minaccia esistenziale alla stregua dello Stato Islamico e Al-Qaeda. Gorka è un blogger e un podcaster visceralmente anticomunista e nostalgico asburgico, vicino ad ambienti cristo-nazionalisti e cattolici integralisti. Nel primo governo Trump è stato incaricato del dossier anti-jihadista, nel Trump bis è stato riciclato sulla psicosi neomaccartista e in qualità di direttore dell'antiterrorismo globale, incaricato dalle pressioni sugli alleati affinché sottoscrivano il teorema della minaccia globale della sinistra. Il coordinamento globale auspicato dal governo permetterebbe l'impiego di una sorveglianza globale e la criminalizzazione transnazionale di gruppi di sinistra. Vogliono inventare Antifa come minaccia globale con legami ad individui negli Stati Uniti, ha dichiarato lo scorso aprile al New York Times l'esperto di antiterrorismo Tom Joslin, che aggiunge: tutto questo indica la volontà dell'attuale amministrazione di deviare l'apparato antiterrorismo per reprimere gli avversari politici interni. Ho voluto leggerlo tutto perché, insomma, anche se lo troviamo in effetti, mi sembra solo sul Manifesto questo, non so se ce l'avevi anche sui tuoi.
0: No, è una notizia di cui si era parlato ieri, l'altro ieri forse, però insomma sì. Approfondimento al Manifesto molto interessante, qua non sui miei giornali non c'è.
1: E quindi sì, c'è da seguirla questa cosa, perché senza dubbio è inquietante, emblematica dello stato attuale. Quindi ti ripasso la parola
0: sì, io andrei, diciamo, per chiudere, non so se tu hai altro su politica esteri, io andrei se no sull'economia per chiudere sugli esteri, lasciare una ventina di minuti finale sugli interni, e in particolare andiamo sul Sole 24 Ore, la pagina 2, per parlare della Volkswagen, crisi del settore automobilistico tedesco. Anche di questo è un po' che se ne parla, ma ci sono delle notizie, degli aggiornamenti rilevanti che riguardano appunto il ridimensionamento consistente, molto consistente, della produzione Volkswagen, insomma una delle maggiori, se non la maggiore azienda appunto del settore automobilistico tedesco. Quindi a pagina 2 della Sole 24 Ore ne parla Gianluca di Don Francesco, con un articolo dal titolo "Il piano anticrisi Volkswagen, chiusure e modelli dimezzati". In particolare questo articolo sottolinea lo scontro che si profila tra l'azienda e i sindacati. Infatti riporta di Don Francesco nel sottotitolo: la Di Blume ha proposto tagli drastici al consiglio di vigilanza, scontrandosi con i sindacati. Decisioni rimandate su diversi punti chiave. Il confronto proseguirà nelle prossime riunioni. Andiamo a leggere il corpo dell'articolo. Una Volkswagen più piccola per difendere la redditività. Dopo la ristrutturazione pesante ma concordata di fine 2024, l'amministratore delegato Oliver Blume ne vuole già un'altra, ancora più dura. Ieri ha presentato il progetto al consiglio di vigilanza, dove si è scontrato con i sindacati. La riunione è iniziata nel pomeriggio con un'ora e mezza di ritardo rispetto al programma e si è prolungata fino a tarda sera. Secondo quanto riportato dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, il consiglio non ha preso decisioni su diversi punti chiave. Il confronto proseguirà nelle prossime riunioni. IG Metal ha organizzato manifestazioni in tutti gli stabilimenti del paese. IG Metal è il sindacato metalmeccanico tedesco. La presidente del comitato aziendale, Daniela Cavallo, ha parlato di minacce irresponsabili che saranno contrastate con tutte le forze. I dettagli del piano sono stati ampiamente anticipati da indiscrezioni che sulla stampa tedesca si sono rincorse per settimane. Il gruppo vuole snellirsi, dimezzando la gamma di modelli, e starebbe pianificando la chiusura di 4 stabilimenti in Germania tra il 2031 e il 2034. Secondo Spiegel, la produzione degli impianti di Zwickau, che alla fine del 2024 era stato destinato alla riconversione, e di Emden cesserebbe a partire dal 2031. Poi toccherebbe allo stabilimento di Hannover nel 2032 e a quello Audi di Neckarsulm nel 2034. In tutto sono coinvolti circa 40.000 dipendenti. Alcuni modelli inoltre sarebbero trasferiti negli impianti dell'Europa orientale, come Bratislava in Slovacchia e Győr in Ungheria, dove i costi sono inferiori. In tutto si parla di 50.000 posti di lavoro da tagliare entro il 2030, che si sommano ai 50.000 in tutto il mondo già annunciati in passato. Il più grande costruttore automobilistico d'Europa conta circa 625.000 dipendenti, quasi 258.000 in Germania. Anche il governo della Bassa Sassonia, che detiene l'11,8% del capitale e il 20% dei diritti di voto, insieme ai sindacati a potere di veto, si è detto contrario a soluzioni facili. La famiglia Porsche Piëch, che controlla il gruppo tramite la holding Porsche Automobile, vuole però andare a fondo e fa molta pressione sul manager. Blume infatti vorrebbe anche una riorganizzazione societaria che potrebbe ridurre l'influenza del Land sulle future decisioni industriali. Davanti allo stabilimento di Wolfsburg, Thorsten Grorer, negoziatore di IG Metal, ha dichiarato: chi attacca i lavoratori e la gestione condivisa corre il rischio di scatenare un grande conflitto sociale. La crisi è una nuova pesante tegola anche per il governo di Friedrich Merz, come lo era stata per quello del predecessore Olaf Scholz. Il cancelliere è già in crisi di consensi, come pure i partiti della coalizione che la guida, CDU, CSU e SPD. Al contrario, vola l'estrema destra di Alternative für Deutschland, che intercetta paure e frustrazioni anche tra i lavoratori. Secondo i dati di Mobility Global, gli stabilimenti Volkswagen in Germania operano all'81% della loro capacità e scenderanno al 73% entro la fine del decennio. Nel 2026 Zwickau è lo stabilimento con le migliori prestazioni 3-4 a rischio di chiusura. Va bene. L'obiettivo di Blume è portare il margine operativo del gruppo al 9% entro il 2030, più che triplicando l'attuale livello, a parità di 9 milioni di auto prodotte entro la fine decennio. A questo scopo Volkswagen punta anche a ridurre gli investimenti da 180 a 135 miliardi di euro nel periodo 27-31. Per i quattro siti tedeschi sarebbero allo studio soluzioni diverse, comprese la possibile vendita ad aziende del settore della difesa. Un'ipotesi del genere è già sul tavolo per lo stabilimento di Onsabruch in Bassa Sassonia, coinvolto dalla ristrutturazione già pianificata a fine 2024. In occasione della ristrutturazione di quasi 2 anni fa, solo presso la Volkswagen AG tedesca, il marchio principale, la divisione componenti e veicoli commerciali, era stato previsto il taglio socialmente sostenibile, tra virgolette, di 35.000 posti di lavoro entro il 2030, senza chiusure di stabilimenti, ma con la cessione di quello di Onsabruch e la riconversione di quello di Zwickau, e senza licenziamenti. In tutto il mondo erano state previste 50.000 uscite, 37.000 sono già state concordate. E senza andare a leggere, riportiamo sempre pagina 2 del Sole, un'analisi anche sul mercato delle componenti italiano, che vedrà delle pesanti ricadute per questa previsione di ristrutturazione della Volkswagen. Appunto, anche in Italia si prevedono delle conseguenze economiche rilevanti. Io direi che, se per te va bene, possiamo dedicare quest'ultimo quarto d'ora agli interni, e ti lascerei la parola.
1: Sì, assolutamente. Sugli interni andiamo. Scusate, stavo ancora leggendo. Vabbè, partirei subito con il campo largo veleni dopo il comizio flop. Avevamo avvisato i leader dei rischi, e senza andare troppo a leggere gli articoli sulla stampa, la stampa già ieri aveva preannunciato una partenza falsa a sinistra, non so se era di ieri questo, ma di qualche giorno fa. Il flop in piazza a Napoli, contestazioni ai leader ai quattro leader del campo largo da parte di sia di disoccupati, ma soprattutto di Potere al Popolo. E c'è anche invece sul Domani un'intervista a Fratoianni in risposta, che ovviamente dice al contrario, va tutto bene, e cerca un po' di rispondere alle domande sia appunto su Renzi, sull'Ucraina, sull'uscita dalla NATO, che ve lo segnalo soltanto senza leggerlo in maniera approfondita, visto che non abbiamo molto tempo. Questa pagina 7 del Domani, mentre l'altro era sulla stampa. E
0: c'è anche sul Fatto, anche viene riportata questa notizia, così per dare un po' di completezza, pagina 7 in particolare, sulle conseguenze del flop rispetto ai prossimi appuntamenti, come dicevamo anche in apertura di rassegna, la lettura delle prime pagine, rispetto al mancato prossimo appuntamento di Padova.
1: Sì, e direi che poi volevo... So che passiamo da politica a clima, ma è una situazione come al solito, ma come al solito, come quasi ogni estate negli ultimi tempi, ma la questione climatica peggiora Sempre più, giugno è stato il mese più caldo di sempre e sempre sulla stampa c'è un due paginone centrali sulle su appunto sul clima e sul Po e gli scienziati del caldo record è un'unica lunga ondata mai viste temperature così sempre comunque si parte da Torino. Queste medie di valori molto elevate sono iniziate con un mese e mezzo di anticipo rispetto alle medie storiche e Claudio Cassardo, professore di fisica dell'atmosfera dell'Università di Torino, meteoclimatologo e vicepresidente della Società Meteorologica Italiana, ha interdetto: un'estate così non si era mai vista, neppure nell'infernale 2003, quando in Italia si registrarono non meno di 20.000 morti per il caldo e tutti ci accorgemmo che eravamo già in piena emergenza climatica. Perché parlare oggi di un'incipiente terza ondata di temperature estreme è quantomeno riduttivo, piuttosto è come se vivessimo in un'unica bolla di calore iniziata a metà maggio. Ci sono stati un paio di giorni di tregua inizio giugno, ricorda Cassandro, un periodo leggermente più lungo con i temporali di fine mese, va bene senza entrare troppo nei dettagli, ma l'altro ieri la Campanina ha segnalato 38,3 gradi, il quinto valore più alto di sempre, ovvero da quando sono partite le serie storiche nel 1753. Il record assoluto sono 39,5 gradi del 1 agosto 2003. Allora, come l'altro ieri, una giornata soleggiata senza nuvole con il cielo spazzato dal fön, ma una differenza sostanziale c'è, è che 23 anni fa non dovevamo affrontare un'ondata tanto lunga. Dopo un giugno rovente, luglio era stato relativamente mite per poi arrivare ai picchi di agosto, concentrati però in pochi giorni a metà mese. Invece il 9 agosto si toccarono i 38 gradi, il quarto valore più elevato mai registrato. Ok. Iniziò quindi poi una discesa che al momento invece non è programmata. E l'articolo prosegue, però volevo leggere anche due righe sul Po. Il nord più in crisi del sud non può più contare sulla neve, si riduce la portata dei fiumi. La grande sete dal Po ai laghi, poche infrastrutture per le riserve. L'Italia ha sete, ma di più al nord, qui una volta la salvezza era la neve e non gli invasi a fare da riserva d'acqua. Quest'anno la neve è mancata, è arrivata tardi ed è sparita tutta insieme sotto il caldo. Il nord si è scoperto più assetato del sud. Siamo solo all'inizio dell'estate, la situazione è questa: il Po è all'80% sotto la media stagionale. Il lago Maggiore è fermo al 40% di riempimento, il lago di Como al 41, l'Iseo al 35, il Trasimeno in Umbria è sceso a meno 169 centimetri dallo zero idrometrico, al punto da fermare i battelli per l'isola Polvese. Le acque bollono, le riserve lombarde sono sotto la media del 40%, i fiumi veneti viaggiano tutti in affanno e i grandi laghi regolatori che d'estate alimentano l'irrigazione ne pagano il prezzo più alto. A fare la differenza sono le infrastrutture. Al nord non ne abbiamo mai avuto bisogno quanto al sud, perché c'erano le grandi nevicate di novembre e dicembre che si stratificavano e si scioglievano un po' alla volta. Oggi la neve arriva a gennaio e febbraio e si scioglie subito e tutta insieme con il caldo. Non abbiamo le infrastrutture per raccoglierla e così laghi e fiumi vanno in sofferenza, spiega Massimo Gargano, direttore generale di ANBI, Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. Non è solo colpa della pioggia mancata, avverte,
2: perché le piogge ci sono state, dei circa 30 miliardi di metri cubi di acqua usati ogni anno in Italia, l'agricoltore ne consuma 12, 7 tornano nel sottosuolo, 5 restano nel cibo che mangiamo. Ma la gran parte di quei 5, avverte Gargano, si perde per l'evapotraspirazione, un problema enorme. La nuova emergenza silenziosa, che il caldo record aggrava settimana dopo settimana. Gargano lo dice senza troppi giri di parole: siamo davanti a una scelta. Restiamo ancora sull'approccio notarile che si limita a registrare il decuius, spiega, oppure vogliamo un approccio proattivo che reagisce con politiche di adattamento efficaci? O si guarda o si costruisce. Il Sud in parte ha già scelto dove sono arrivati gli investimenti della Cassa per il Mezzogiorno prima e del PNRR chiuso a giugno dopo. Pomodoro, turismo e falde reggono. Succede in Puglia, Basilicata, Sardegna e Molise. I consorzi di bonifica hanno appena chiuso il capitolo idrico del piano. 258 interventi conclusi e rendicontati, 1 miliardo e 600 milioni di euro investiti in Ministero delle Infrastrutture, e sottolinea soprattutto 1,5 miliardi di metri cubi d'acqua risparmiate e messi a disposizione del Paese. Il Nord, per decenni al riparo grazie alla neve, si trova oggi sguarnito di invasi. Il clima è cambiato e questa è la nuova normalità. Cosa fare dunque senza fermarsi all'allarme? Anbi ora punta sul piano invasi, ed era evidente che tutto l'articolo puntasse solo a questo. E Anbi punta sul piano invasi presentato con Coldiretti. Sono in cantiere 7,3 miliardi di euro di progetti, soprattutto in Piemonte, Lombardia e Triveneto, per portare la raccolta dell'acqua piovana dall'attuale 11% al 40%. Anche Legambiente, nel report Laghi sotto pressione, presentato con la goletta dei laghi, mette sul tavolo 11 proposte al governo: la regia unica per i bacini, lo stop al consumo di suolo che impedisce alle falde di ricaricarsi, più depurazione e un appello. Chiediamo interventi integrati e lungimiranti a partire dallo stanziamento delle risorse per il Piano Nazionale di Adattamento Climatico, sottolinea Andrea Minutolo, responsabile scientifico dell'associazione. Qui la neve salvifica nel nord non tornerà a fare a gratis il lavoro di un tempo, tocca all'Italia. E va bene, altrimenti una estate, un'altra. Ok, l'ho letto tutto, scusate la lungaggine, ma mi sembrava importante perché, come al solito, non si parla solo del meteo, che caldo che fa, ma naturalmente questo presuppone tutta una serie di approcci differenti sulla gestione del territorio e sulle politiche per affrontare questo che è un'evidenza ormai più che conclamata. E quindi ti ripasso la parola per ancora qualche notizia sugli interni.
0: Sì, io direi un'ultima, andiamo insomma lettura di un'ultima notizia in modo più esteso, però volevo giusto riportare, anche legandomi un po' a queste ultime notizie, in particolare appunto clima, economia, lavoro, riportare velocemente le nuove in merito all'ILVA. Perché c'è una famiglia, un gruppo indiano, Jindal, una famiglia Jindal, proprietari di Vulcan Steel, che avanzano una proposta di acquisto dell'ILVA e ridimensionamento dello stabilimento stesso, che genera da un lato l'interesse del governo, dall'altro lo scontento, lo sconcerto di Federmeccanica e anche ovviamente paure per lavoratori e lavoratrici, visto appunto il ridimensionamento dell'azienda previsto da Jindal. Riporto giusto appunto, c'è sul Fatto Quotidiano a pagina 8 un articolo di Carlo Di Foggia: il governo accelera, poche garanzie verso una minilva a Jindal, esuberi e oltre 1 miliardo di sussidi al gruppo avrebbe garantito un sostegno pubblico elevato, si discute su 1.2-1.3 miliardi, di cui 826 milioni che il Ministero delle Imprese dirotterebbe dai fondi stanziati ormai un lustro fa per la realizzazione di un impianto a Taranto, considerato ormai irrealizzabile. E questo appunto, Jindal promette un piano industriale con 4.000 esuberi. Invece il Sole 24 Ore si concentra sulla risposta di Federmeccanica a questa eventualità. Pressing Federmeccanica, serve una cordata italiana per salvare il gruppo ex Ilva Bettini, ci sono imprenditori pronti a valutare ma vanno chiarite le regole di ingaggio. Il dossier Jindal intanto procede. Tavolo governo sindacati convocato per il 28 luglio, e quindi questo è il prossimo appuntamento sulla questione Ilva, che sicuramente verrà monitorato dai microfoni di questa radio e dalla rassegna stampa. Ma io andrei a leggervi rapidamente una notizia insomma del giorno, riportata da vari quotidiani. Andiamo a prendere dal Fatto: giornalisti e sondaggi, dalla Vitola si lavorava per Ranucci in politica. Appunto, il Fatto Quotidiano, pagina 2, articolo di Leo Amato. Appunto, affair Ranucci, la Vitola, ci sono nuovi sviluppi, in particolare questo possibile ingresso di Ranucci in politica preparato dalla Vitola. Mentre esplodevano le auto parcheggiate davanti all'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci e l'Italia si interrogava sull'identità dei bombaroli, il presunto mandante dell'attentato lavorava alla costruzione della candidatura a premier, niente po' di meno che a premier, della vittima. È questo l'intreccio in cui sono incappati gli inquirenti della direzione distrettuale antimafia, che nei giorni scorsi hanno formalizzato l'iscrizione sul registro degli indagati dell'ex giornalista faccendiere, ristoratore Walter La Vitola, per concorso intentata strage, uso di esplosivi, danneggiamento e minacce aggravate dal metodo mafioso. A rivelare l'esistenza persino di un sondaggio per pesare le possibilità di successo di una candidatura di Ranucci nei giorni scorsi era stata Repubblica. Con l'incedere delle indagini sulla bomba esplosa a Pomezia il 16 ottobre dell'anno scorso, però, sono iniziate ad arrivare le prime conferme e altre se ne attendono dall'esame della copia forense della memoria dello smartphone di La Vitola. Sì, è vero, sono stato contattato a marzo dalla Vitola, che avevo conosciuto 2 anni fa per un'intervista. Mi ha detto di un sondaggio americano che accreditava di grandi possibilità di vittoria questa personalità, pronta a scendere in campo per guidare il centro-sinistra. Non mi volle dire chi c'era e mi ha chiesto dei suggerimenti su come impostare un sondaggio sul suo gradimento. A quel punto, per curiosità giornalistica, sperando di mettere le mani su una notizia prima degli altri, gli ho dato qualche indicazione, sì, anche se la storia del sondaggio americano non mi ha convinto del tutto. Così al Fatto il vice direttore di Repubblica, Stefano Cappellini, che sorride all'idea di passare per qualcuno che ha lavorato tra i tavoli di una pescheria-ristorante per la candidatura del conduttore di Report. Io ho saputo che era lui il candidato misterioso soltanto un paio di mesi dopo. Mi disse che era Ranucci e, conoscendo il loro rapporto di amicizia, mi è sembrata una baracconata. Tant'è vero che gli ho risposto letteralmente che era una follia, a riprova di quanto affermato invia uno screenshot della chat con WhatsApp con La Vitola. Comunque ha insistito, e ancora la settimana scorsa, dopo gli arresti dei presunti esecutori materiali della bomba, mi ha chiesto se era il caso di fermare un secondo giro di interviste per il sondaggio per evitare che fosse falsato dalle notizie di cronaca. Gli ho detto di sì e il discorso si è chiuso così. Non aveva bisogno che lo scoraggiassi, sapeva bene che non mi sarei mai candidato. Questa è la risposta di Ranucci ieri al Corriere, che gli ha chiesto come mai non abbia dissuaso l'amico La Vitola dalla sua iniziativa, arrivando a consigliarla a sua volta sulla formazione del sondaggio su una sua candidatura. Impossibile invece avere una versione dalla Vitola, scottato per le confidenze affidate a alcuni giornalisti e amici di lunga data, finite ieri nella rassegna stampa, malgrado la consegna del silenzio impartitagli dal difensore. Assolutamente non confermo e non credo che stiano uscendo tutte queste notizie, perché se così fosse sarebbero uscendo dalla procura. Questo è l'unico commento concesso al Fatto, che gli ha chiesto anche dell'altro presunto suggeritore dietro la formulazione dei quesiti del sondaggio sulla candidatura di Ranucci. Con gli altri suoi amici, inoltre, La Vitola si è sempre dichiarato craxiano e vantato una lunga frequentazione con Berlusconi. e ha confermato in più occasioni la storia dei sondaggi commissionati oltreoceano da persone preoccupate dall'avanzata in Europa del populismo trumpiani, che hanno individuato in Ranucci il cavallo più veloce sulla piazza. Di qui l'idea di una colletta tra conoscenti e storici avventori del suo ristorante per raccogliere i 3.700 euro necessari per pagare il sondaggio. E questa in breve è la contorta, i contorti sviluppi della direi abbastanza oscura per ora faccenda che coinvolge Ranucci e la Vitola. E ti lascerei la parola per la chiusura della rassegna a questo punto.
2: Io sì, vorrei ho un'ultima notizia dalla stampa e un ricordo su Seveso. Il 10 luglio del 76 avvenne uno dei peggiori disastri ambientali con cause industriali della storia d'Italia, e ha dato anche poi il via a tutta un approccio diverso con la direttiva Seveso, che ha cambiato. E ancora, anche se ancora oggi c'è molto da fare, come vedremo, ma ha dato un po' un'impostazione diversa. E quindi volevo leggere dalla stampa un po' un'introduzione e anche un commento di Mario Tozzi. E invece Giuliano Balestrieri: questa mattina al Parco delle Querce di Seveso, seduto in prima fila davanti al Presidente della Repubblica Mattarella, ci sarà anche Giuseppe Guzzetti. Nel 1976 era segretario regionale della Democrazia Cristiana, qualche anno dopo sarebbe diventato Presidente della Lombardia. A 50 anni dalla tragedia che segnò una svolta nella storia del Paese, si definisce con un filo di commozione l'ultimo sopravvissuto di Seveso. Il luogo scelto per la commemorazione non è casuale. Il parco sorge sopra la gigantesca vasca di cemento armato dove venne interrato il terreno contaminato dalla diossina fuoriuscita dall'impianto dell'ICMESA. Una ferita trasformata in memoria. Mi auguro che Mattarella ricordi il ruolo del sindaco di allora, Francesco Rocca, un grande uomo che ha combattuto in prima linea, dice Guzzetti. Per capire Seveso bisogna tornare a quel sabato 10 luglio del 1976. L'ICMESA era chiusa e nessuno vigilava sul reattore dove avvenivano le reazioni chimiche per produrre diserbanti. Qualcosa andò storto, il reattore si ruppe liberando nell'aria una nube bianca carica di sostanze tossiche che il vento portò sopra Seveso. A distanza di mezzo secolo, Guzzetti non nasconde ancora l'amarezza per la responsabilità dell'azienda controllata dall'elvetica La Roche. Questi signori costruirono in Italia una fabbrica a rischio, non in Svizzera. Il dramma fu aggravato dalla mancanza di informazioni. Per giorni i bambini continuarono a giocare negli orti e nei giardini fino a quando la natura mostrò i primi drammatici segnali. Gli animali morirono, gli alberi persero la corteccia, comparvero i primi casi di cloracne. Seveso fu uno spartiacque, ricorda Guzzetti. Prima non si parlava di ambiente. Da quella tragedia nacque una nuova attenzione alla sicurezza industriale e alla salute pubblica. La lezione arrivò fino a Bruxelles. Nel 1982 la Comunità Europea approvò la direttiva sui rischi di grandi incidenti industriali, destinata a passare alla storia come direttiva Seveso. Ma la tragedia ebbe anche un effetto politico, rafforzò il ruolo delle regioni nate da pochi anni. Il governo centrale voleva nominare un commissario da Roma per gestire l'emergenza. La Lombardia si oppose. Portammo l'esempio del Friuli dopo il terremoto. La regione aveva detto che la ricostruzione doveva essere fatta secondo la storia e la cultura delle popolazioni coinvolte. Secondo quel principio non si poteva negare alla Lombardia la stessa autonomia. La regione nominò prima un commissario, Nino Spallino, poi Luigi Noè, senatore democristiano, che seguì la fase della bonifica. Fu allora che le regioni dimostrarono di poter governare una grande emergenza nazionale. La gestione della crisi aprì però una delle pagine più controverse. Quella degli aborti terapeutici. In Italia l'interruzione volontaria di gravidanza sarebbe stata legalizzata solo nel 1978, ma per le donne esposte alla diossina si rese necessario affrontare un caso senza precedenti. C'erano circa 100 donne incinte nella zona e vivevano una paura terribile, ricorda Guzzetti. La regione aprì un consultorio per assistere la popolazione, ma la scelta provocò la reazione dei parroci e della popolazione locale. Alla vigilia di Sant'Ambrogio il cardinale Giovanni Colombo disse che la regione a Seveso aveva aperto un abortificio, e per due cattolici come Guzzetti e il presidente della regione fu un colpo durissimo. Guzzetti chiese allora un incontro con il cardinale e gli spiegai che non avevamo aperto un abortificio ma un consultorio per consigliare e accompagnare le donne. Dopo l'emergenza, la bonifica dell'area si rivelò una sfida senza precedenti. Bocciata l'idea di un inceneritore per la paura che Seveso diventasse la discarica d'Italia, si decise di scavare l'area più contaminata per raccogliere il terreno infetto in una gigantesca vasca protetta da cemento armato. Tra gli alberi del parco delle Querce c'è ancora il pioppo centenario, l'unico sopravvissuto alla contaminazione. Seveso però lascia un principio diventato globale: chi inquina paga. Per la prima volta nella storia riuscimmo a far pagare i danni a una multinazionale, la Roche, rivendica Guzzetti. Versò circa 110 miliardi di lire, ma la regione impose che fossero risarciti anche gli artigiani. Nessuno voleva più comprare mobili fatti con il legno di Seveso. Quel risarcimento dimostrò una cosa semplice: quell'impianto doveva essere messo in sicurezza prima. E leggo velocemente, prima della chiusura, a pagina 27 sempre della Stampa, il commento di Mario Tozzi, che ci aggiunge solo qualche dato e quasi non ricordiamo nulla della nube. Si è trattato di una catastrofe spartiacque, come dicevamo, anche se non provocò nemmeno una vittima, cioè un prima e un dopo. Non fosse altro che per le direttive Seveso e va bene, registrando come primo risultato lo spostamento delle attività pericolose semplicemente in altre nazioni, fino al prevedibile caso di Bhopal, quando la multinazionale Union Carbide provocò il disastro industriale peggiore della storia nel 1984. I veleni industriali come le diossine non sono visibili. Invece Seveso fu l'epifania di quanto di sotterraneo, malefico e vorrei dire tipico porta la massimalizzazione dei profitti a scapito di qualsiasi altro interesse. La cloracne sul viso e i bambini, i cani e i gatti sticchiti, le pecore morte, 80.000 animali sterminati, le decine di fusti della cui sorte finale non siamo nemmeno sicuri, gli ettari di terreno bonificato con estrema fatica ci hanno plasticamente rappresentato che i veleni industriali sono fra noi ogni giorno, suscettibili di essere messi in luce dalla prima condotta disattenta o dal primo errore. La nube di diossina del 1976 si sprigionava in un paese ancora in grande crescita economica, l'Italia del massimo storico del Partito Comunista di Berlinguer e del governo Moro, degli immigrati del sud e delle lotte per i diritti ai lavoratori. Quei veleni minavano la fiducia degli italiani e alimentavano i conflitti sociali che stavano portando alla stagione del terrorismo. E in quell'Italia la questione ambientale non esisteva, mentre l'industria stava spingendo al massimo verso un modello di sviluppo che portava ricchezza sì, ma costi altissimi. Eppure era già uscito Primavera silenziosa di Rachel Carson nel 1962, in cui l'autrice si domandava se una civiltà potesse intraprendere una guerra senza quartiere contro la vita, senza distruggere se stessa e senza perdere il diritto di essere chiamata civile. Ad oggi in Italia ci sono ancora 971 stabilimenti a rischio di incidente rilevante da un dato dell'ISPRA del 2025, passando da 991 del 2019 a oggi, con una riduzione di solo il 2%, per non parlare ovviamente, come abbiamo fatto poco fa, dell'Ilva di Taranto, dove l'Istituto Superiore di Sanità ha rilevato che le donne residenti hanno concentrazioni di diossine nel latte materno superiore al 18%, dal 18% al 38% rispetto a quelle della provincia, un segnale inequivocabile di una esposizione continuata. Però è indubbio che a partire da Seveso è nato un nuovo modello di sviluppo che comportava norme industriali più severe, adottate poi a livello planetario. Ma questo nuovo modello oggi non è ancora pienamente realizzato, soprattutto se andiamo oltre la diossina dell'ICMESA e allarghiamo il campo a tutta la pianura padana, quella che da decenni ormai è una delle zone perennemente più inquinate d'Europa, per esempio il fatto di particolato sottile. Dopo Seveso il quadro è migliorato, ma il paziente resta in osservazione, anzi direi che non se la passa molto bene. E con questo direi che anche dall'Italia abbiamo finito, siamo andati un po' oltre l'orario classico della rassegna.
0: Io vorrei giusto ricordare l'evento di stasera al Forte Prenestino, una serata di arti a sostegno di Radio Onda Rossa, con sottoscrizione, ingresso a sottoscrizione libera, appunto, che viene devolto alla radio. La serata si chiama Locuste e avrà luogo al Forte Prenestino dalle 19 alle 2. E un'apertura musicale a cui seguiranno poi delle letture da parte del gruppo di riduzione del rischio dal basso, e alle 21 una performance di danza contemporanea del collettivo Out of Line dal nome Critter, e poi dalle 10 torna la musica con DJ set e live a cura di Indispensa e Rotation di Radio Onda Rossa. Quindi l'invito è di venire al Forte Prenestino stasera dalle 19 fino a notte. Ci saranno anche le cucine del Forte attive per la cena, quindi insomma va tanti buoni motivi per venire a sostenere la radio.
2: E quindi chiudiamo qui la rassegna di oggi. Un saluto a tutte e a tutti, e soprattutto chi è privato della propria libertà personale, un saluto a chi mi sta davanti.
0: Ciao, buona giornata.

0: Allora ritorniamo in diretta sugli 87.9. La rassegna è finita, ma avevamo nominato un articolo sul manifesto di Michele Giorgio, corrispondente da Gerusalemme, su coloni, espropri e violenza, la realtà della Cisgiordania. Però abbiamo in diretta da Gerusalemme Michele Giorgio, appunto. Ci senti?
1: Sì, mi sento, buongiorno.
0: E perfetto, allora quindi ti chiediamo un aggiornamento e direttamente senza... Noi non l'abbiamo letto l'articolo, quindi se ci racconti e se ci dici qual è la situazione attuale.
1: Ma la situazione attuale, in realtà la situazione di questi ultimi anni, in particolare da dopo il 7 ottobre 2023, perché se ci riferiamo a quanto di cui mi sono occupato, cioè della Cisgiordania, ancora di Cisgiordania in questi ultimi giorni, emerge sempre più chiaro, anche sulla base di un rapporto che hanno preparato due ONG, Peace Now e Keren Ador, sono due ONG israeliane che però lavorano per i diritti umani nei territori palestinesi occupati, che appunto hanno descritto questa realtà in cui gli avamposti coloniali israeliani, quindi quelli che vengono creati continuamente dai coloni, soprattutto quelli più giovani, intorno ai centri abitati palestinesi, alle comunità palestinesi, ebbene negli ultimi mesi sono stati decine e decine e questi avamposti coloniali, che poi molto spesso vengono trasformati in colonie vere e proprie, quindi insediamenti stabili da parte del governo israeliano, oramai occupano o controllano in qualche modo il 20% della Cisgiordania. Questo a parte tutto il resto del territorio che è occupato e che occupa e che è controllato dal resto delle colonie, oltre 150 che sono le colonie, diciamo, riconosciute da Israele. Noi naturalmente dobbiamo anche ricordare che tutti gli insediamenti israeliani in Cisgiordania e anche a Gerusalemme Est, secondo la legge internazionale, secondo le risoluzioni internazionali, sono illegali, perché anche la Convenzione di Ginevra e appunto queste risoluzioni internazionali vietano ad una potenza che occupa militarmente un territorio che non è suo di insediare popolazione civile in quei territori. Israele invece dal 1967, quindi oramai quasi 60 anni, lo ha fatto indisturbato, con qualche critica da parte dei governi occidentali, ma non più di quello, qualche tentativo di restrizione, di boicottaggio di quelle colonie, ma sta di fatto che Israele le ha costruite, le espande, e appunto c'è questo problema sempre più pressante, che è quello della nascita continua di punti di insediamento, cioè avamposti dei coloni accanto a delle comunità, eccetera. Tutto questo ha comportato lo sfollamento di decine e decine di comunità, soprattutto beduine, quelle più isolate all'interno della Cisgiordania, che con le minacce, le intimidazioni e altre forme di pressione, talvolta molto più violente, sono state costrette a scappare via e hanno perduto sostanzialmente tutto. Non solo hanno perduto il luogo dove vivevano, ma hanno perduto anche i pascoli per gli animali, hanno perduto l'accesso alle risorse naturali, in particolare all'acqua. Quindi è una situazione molto difficile, si accompagna a questi raid spesso notturni, ma non solo notturni, appunto di gruppi di coloni che vanno appunto nei villaggi palestinesi, soprattutto quelli più piccoli, più orientali nella Cisgiordania, a ridosso della Valle del Giordano, all'interno della Valle del Giordano stesso, e distruggono auto, danno fuoco a case, automobili, a campi coltivati. È una situazione continua, e di fronte a tutto questo, in un'intervista il primo ministro israeliano Netanyahu, perché c'è stata qualche reazione, c'è qualche reazione da più parti nel mondo contro questa violenza continua dei coloni. Il premier israeliano Netanyahu, in intervista alla CNN, ha detto che è un problema che è stato ingigantito, perché si tratta di 150 giovinastri, come li definisce lui, certo, che andrebbero fermati, ma dice è il sistema giudiziario, i giudici israeliani che sono diciamo molto comprensivi nei loro confronti, dice io sono a favore invece di misure dure. Naturalmente questa è tutta una retorica legata al momento, perché in realtà questi coloni che vengono arrestati, ed alcuni hanno anche ammazzato palestinesi, in realtà difficilmente finiscono davanti al giudice. Uno, perché le indagini che svolge la polizia israeliana nei territori palestinesi è condizionata anche da pressioni politiche volte a proteggere i coloni, per cui succede che quando ci sono violenze alcuni coloni vengono fermati ma poi immediatamente rilasciati, e raramente in tutti questi casi un colono più coloni finiscono davanti ad un giudice per essere appunto giudicati. Quindi è una situazione molto grave, di cui però tengo a sottolineare il mondo si occupa ancora molto poco, c'è una grossa disattenzione, e tutto questo ha un impatto molto importante sulla vita quotidiana dei palestinesi sotto occupazione militare.
0: Senza dubbio. E riporti anche che il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen ha fissato il prossimo 28 novembre come data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Legislativo dell'Autonomia a Gaza. E politicamente questo come sposta gli equilibri? Cosa ci si aspetta da queste elezioni?
1: Beh, la prima cosa che dobbiamo fare è riprendere tutto con le molle, perché non è la prima volta in questi anni che c'è un annuncio di prossime elezioni. In particolare nel 2021 sembrava tutto fatto, e invece poi Abu Mazen ha rinviato quel voto, lo ha sospeso, dicendo che i palestinesi di Gerusalemme Est non avrebbero avuto modo di votare per le limitazioni imposte da Israele al loro voto, e quindi di fronte a questo fatto se era giusto non andare al voto. Naturalmente è una questione politica ben più complessa, che non riguarda solo l'occupazione israeliana, ma riguarda proprio le dinamiche interne palestinesi, perché innanzitutto vedremo se nei prossimi mesi questo voto, che è stato annunciato con una certa serietà prima dall'agenzia di stampa palestinese, appunto adesso con un decreto del presidente dell'autorità nazionale Mahmoud Abbas, più noto come Abu Mazen, ecco, vedremo se ci sarà questo voto, innanzitutto per i motivi che spiegavo prima. Poi c'è la questione naturalmente dei rapporti interni. Noi non dimentichiamo che i palestinesi sono spaccati oramai da quasi 20 anni, c'è una frattura gravissima tra Hamas, il movimento islamico, e Fatah, il partito che diciamo spina dorsale dell'autorità nazionale palestinese. Qualcuno in passato ha detto che non si è più votato nei territori perché evidentemente Abu Mazen, che è il presidente dell'autorità nazionale ma anche il leader di Fatah, sa che il suo partito, stando ai sondaggi e all'umore che c'è nei territori palestinesi, voterebbero gli elettori palestinesi di nuovo per Hamas, perché nel 2006, quando 20 anni fa ci sono state le ultime elezioni legislative, le ultime elezioni per il Consiglio Legislativo Autonomo Palestinese, in realtà c'è stata una netta vittoria di Hamas, vittoria che poi non si è tradotta in un governo a lungo termine, perché Israele arrestò subito dopo gran parte dei deputati e dei ministri del governo di Hamas in Cisgiordania. Ci sono state varie guerre eccetera, e c'è stato un boicottaggio internazionale dell'Occidente e anche un'azione di disturbo da parte dell'autorità nazionale palestinese stessa, o meglio di Fatah. Quindi queste situazioni non sono state affatto superate. È molto probabile che questo voto del 28 novembre coincida con nuove azioni da parte di Israele, deciso a colpire quelle organizzazioni che ritiene nemiche. A questo punto potrebbe farlo anche con il partito Fatah di Abu Mazen. Non solo, ma questo governo israeliano, poi vedremo come andranno le elezioni israeliane di ottobre, anche se non dobbiamo aspettarci cambiamenti di nessun genere o particolari rispetto alla questione palestinese, diciamo, di queste elezioni israeliane. Quindi potremmo trovarci di fronte ad una nuova situazione dove una serie di deputati eletti da queste elezioni palestinesi possano finire nuovamente in prigione. Forse l'autorità nazionale vorrebbe evitare che Hamas si presenti a queste elezioni. Non sappiamo se Hamas poi voglia farlo oppure no. Quindi ci sono tanti punti interrogativi e tutta questa storia potrebbe rivelarsi una bolla di sapone. Invece più interessante potrebbe essere, più importante anche per le pressioni internazionali, sicuramente questo voto di cui parlavamo è dovuto anche al fatto che gli Stati Uniti, ma in particolare l'Europa, chiedono ad Abu Mazen un voto che legittimi il suo potere. Però dicevo che quello che è più importante sono le elezioni che si svolgeranno nel primo trimestre del 2027, o dovrebbero svolgersi, per il presidente. Cioè Abu Mazen fa capire che ha quasi 90 anni d'età, potrebbe anche farsi da parte, ma evidentemente lo vuole fare con la garanzia che poi venga eletto presidente dell'autorità nazionale l'attuale numero due dell'autorità stessa, cioè Hussein Sheikh, ormai diciamo braccio destro di Abu Mazen. Un piccolo rinnovamento, un cambio della guardia, un passaggio di consegne che però non muterebbe nulla nelle strategie e nell'atteggiamento dell'autorità nazionale, che in conclusione di questa lunga risposta che ho dato, me ne scuso, dobbiamo anche considerare che l'autorità nazionale non gode di grandi consensi tra i palestinesi nei territori occupati. Lo stesso presidente della ANP, Abu Mazen, sicuramente non è molto popolare, anzi.
0: Benissimo, allora ti ringrazio di questa corrispondenza e ci risentiamo presto su questa.
1: Buon lavoro a voi.
0: Grazie, ciao.

soy un egoísta, que solo pienso en mí.

0: caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: sabato 11 marzo, Corto per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, e poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Che io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile.
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net. Un passito pa' tra.
2: Let it crawl.

0: E allora torniamo in diretta sugli 87.9. Abbiamo il consueto appuntamento che ci racconta appunto gli eventi, gli incontri in giro per l'Italia per quanto riguarda la Palestina. Ci senti?
1: Ci sono, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, ancora una settimana torrida, ma ancora piena di voglia di sostenere, manifestare, utilizzare tutti gli strumenti a sostegno della Palestina per far cessare il genocidio a Gaza. In particolare questa fine settimana e nella settimana corrente si è caratterizzato per alcuni motivi. Intanto per la contestazione che c'è stata ieri a Trieste, dove a Trieste sotto il Palazzo della Regione, dove c'era un convegno infame dal titolo Italia e Israele, l'una nello sguardo dell'altra, ed era un convegno a carattere ministeriale, ovviamente non era con corrispondenze da remoto, gli israeliani erano da remoto, gli italiani qualcuno dei ministri altrettanto, e ovviamente le realtà contro la guerra e per la Palestina triestine non si sono perse d'animo, sono andate sotto la regione con le bandiere, con gli striscioni, con scritto vergogna, e ovviamente hanno contestato questa infamità, doppia, tripla, voglio dire, arrivata a questo tempo, insomma, no? Ancora uno nello sguardo dell'altro, veramente fa capire il ruolo dell'Italia a sostegno dello stato genocida israeliano da ogni punto di vista, e quindi a maggior ragione valgono le prese di posizioni, le iniziative per rompere qualsiasi accordo di questa natura, e quindi la accusa nei confronti del governo italiano e dei partiti che lo sostengono. E questo era Trieste, lo si trova in tutti i quotidiani, ovviamente intanto in quelli dell'Alta Italia, e quelli regionali, locali, eccetera. Ma lo si trova perché veramente ha fatto sorprendere un po' tutti a questa iniziativa. Per altri versi, sia dall'altro ieri, ancora oggi e domani, ci saranno presidi per la libertà del medico pediatra Abu Safia, che ormai è in galera nelle prigioni, nei lager israeliani da 2 anni, è molto ammalato, c'è cioè un appello di Amnesty International in suo sostegno, ma si sono appunto mossi, poi ve li elenchiamo dove già ci sono state le iniziative, e le iniziative di questo fine settimana sono indicative laddove portano nomi diversi nel titolo delle iniziative per la libertà poi dei prigionieri politici, in particolare poi ovviamente quelli italiani, di cui ce ne abbiamo ben donde, e di cui questa settimana già fanno capo ai manifesti, alle locandine, delle mobilitazioni presenti, ma soprattutto nello specifico rimandando a sabato 18 di giugno l'iniziativa sotto le carceri, in particolare quella di Melfi, dove è prigioniero da oltre 2 anni e mezzo ad Annan, a Terni, dove è prigioniero Annun ormai dal dicembre del 25, a Rossano dove c'è Yasser Ahmad, e a Ferrara dove c'è Raed, e a Sassari per ultimo si è aggiunto ovviamente dove è stato trasferito Riyad per motivi di salute, ammalato di prostata e di diabete. E per ultimo l'ultimo arrestato, che è stato arrestato in provincia di Brindisi, che è Abdelmuti. Ecco, questo per dirvi, per annunciarvi, poi ci torneremo su durante la settimana, in particolare la prossima, per specificare la possibilità anche di raggiungere con delegazioni, con macchine, questi luoghi che non sono tutti vicini, ovviamente Terni è vicino a Roma, Melfi è vicino a Potenza e a Napoli, Rossano è vicino a Cosenza, a Ferrara arriveranno quelli di Milano e a Sassari ovviamente gli isolani faranno il meglio del loro possibile. E arriviamo invece nello specifico a quello che è stato questa mezzeria della settimana e arriviamo fino a domenica 12. Quindi l'altro ieri c'è a Porto San Giorgio alle ore 18 nella località Riva Fiorita la flottiglia Le voci di chi l'ha vissuto. A Bari alle 20:30 c'è stato presso l'arena Esport Moderno la mappa dei luoghi palestinesi. A Torino alle 18:30 presso la libreria Belgravia del dolore di Gaza, l'ennesimo libro scritto a fronte del genocidio. A Padova alle ore 18 c'è stata presso la facoltà di psicologia 2, l'aula 2C, un'assemblea aperta alla città pubblica, fermiamo la guerra. E ieri invece a Roma, appunto alle 17:30 alla Casetta Rossa, c'è stata un'iniziativa sul titolo Voci dalla resistenza in Palestina, in Libano, in Iran. E sempre a Roma la mattina, eccoci qua, per la liberazione del pediatra Abu Safia, c'è stata iniziativa dei medici per Gaza e per la Palestina sotto l'ordine dei medici e un presidio per far prendere posizione appunto all'ordine dei medici di Roma e provincia. E ancora a Cirie, che è in provincia di Torino, alle ore 13 è stato il presidio in ospedale sempre per la libertà di Abu Safia. Mentre a Torino alle 18:30 ieri presso la libreria binaria presso la località binaria l'anguriata, cioè una grande mangiata di melone di cocomero per Gaza a sottoscrizione. E a Brescia c'è stata un monologo, cioè una iniziativa musicale che prende corpo e che troverà ulteriori sviluppi tra Monio Vadia e la violoncellista Famulari sul titolo del brano che è Palestina, terra di dolore. Mentre a Messina, ieri alle 18:30 presso il Giardini Corallo, è stato presentato il libro Luci del risveglio della nostra Francesca Albanese. E arriviamo a oggi venerdì 10, dove a Siracusa presso in la località Nuovi Blocchi alle ore 19 c'è l'iniziativa diffusa per la Palestina. Mentre a Roma, sempre per la liberazione del pediatra Abu Safia, alle 17:30 ci sarà il presidio a Piazza Capranica che dopo un'ora si sposta sotto Montecitorio, quindi l'invito a Roma a partecipare a questa iniziativa che ovviamente a cui si aggiunge il titolo degli altri prigionieri palestinesi in Italia. A Firenze, già dalle 10 alle 12 alle 18, ma comincia oggi e finisce domenica presso l'Anfiteatro delle Cascine sull'iniziativa Real Imagine per la pace. Mentre a Cesena, in Piazza del Popolo, alle ore 18 verrà fatto circolare per tutta la cittadina il grande sudario dei bambini di Gaza che ricorda appunto le foto con il genocidio in quella cittadina. A Rovereto alle 18:30 presso il Bosco di Città per Emergency porterà le voci, le testimonianze dalla Palestina. E a Bologna, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, all'Aula Ardicò, alle 14.30, un focus sulla Palestina. E a Taranto, alle 20.30, presso il Bistrò San Ris, la presentazione del libro di Francesca Albanese, Luci del Risveglio. Quindi arriviamo a sabato dove a Marino qui in provincia di Roma, i Castelli, dalle ore 19 presso il centro sociale IPO, iniziativa a sostegno dell'ospedale Al-Afda di Gaza. Ci sarà la musica con Claudio Maffei, Sandro Ghessa e Stefano Pavan, e il teatro, una pièce su Gaza, Qui c'era casa nostra, a cura del collettivo Teatro Macchia Rossa. Quindi ricordiamocelo, sabato 11 alle ore 19 al centro sociale IPO. E a Pordenone alle ore 18 nella piazzetta Cavour, l'ultimo giorno di occupazione sarà il primo giorno di pace, uno slogan prepotente, importantissimo da questo punto di vista. E a Milano, nell'ambito dei sabati milanesi che continuano da quel lontano ottobre del 2023, con avvio a piazzale Cadorna, ci sarà il corteo che ha il titolo Contro il genocidio e la deportazione del popolo palestinese a sostegno della libertà dei prigionieri politici in Italia. A Riccione, anche qui, verrà fatto circolare in tutta la cittadina il sudario dei bambini di Gaza, e non solo per la città ma anche per la spiaggia. L'appuntamento è alle ore 18 al Porto Canale in Piazzale San Martino, e poi si girerà appunto il pezzo di strada che porta alla spiaggia e sulla spiaggia per fermare il massacro a Gaza. E all'Aquila, sempre sabato 11 di luglio, ovvero in provincia dell'Aquila, perché stiamo a Monte Prandone, alle ore 18 presso la sala consiliare ci sarà un confronto sul trauma psicologico della popolazione di Gaza. E arriviamo a domenica 12 luglio, dove ad Udine, presso il circolo Nuovi Orizzonti, ci sarà il Tada Moon Fest 2026, la giornata di solidarietà con la Palestina. A Leverano, in provincia di Taranto, fino al 19 luglio, dalle 20.30, presso l'area mercatale, ci sarà l'iniziativa per la Palestina, Palestina libera tutti. E a Torino, presso il Parco Arte Vivente, alle ore 15, che la mia voce sia un seme, e il seme sta per le attività ovviamente anche di panificazione, che ovviamente trovano nelle difficoltà e nella messa, come dire, a distruzione di Gaza, una risultante comunque per sfamare quella popolazione. A Firenze alle ore 19, presso le cascine, in particolare alla rotonda dell'ex ippodromo, la pace senza giustizia e propaganda sionista. E queste erano le iniziative ovviamente per questo fine settimana. Voglio aggiungere alcuni passaggi intervenuti in questa settimana, in particolare quello che purtroppo ancora si bombarda a Gaza, e ancora stamattina c'è stato un ulteriore raid aereo che ha fatto 9 morti, tra cui 2 bambini, e lo ricordiamo, da quella presunta tregua dell'ottobre del 2025 già sono morti 1127 palestinesi, tra cui il 30% sono bambini. E a Cagliari due storie. La prima storia è quella dei sionisti che vengono in vacanza, sia quelli dell'IDF, cioè i militari che vengono a rinfrescarsi ovviamente dopo gli assassini che commettono, i compagni di Cagliari si sono trovati di fronte alla vandalizzazione della targa in memoria delle 3.000 vittime di Sabra e Shatila, appunto spaccata, la targa in marmo, e questa targa è nel parco di Monte Claro, e quindi c'è bisogno di una ulteriore vigilanza, oltre di mettere in contestazione il loro arrivo presso gli aeroporti di Cagliari e altri della Sardegna. E tra l'altro ci sono stati anche altri episodi dove sionisti per la città, vedendo giovani che portavano la bandiera palestinese, li hanno apostrofati e devono star pur tranquilli se non hanno preso qualche schiaffo. E sempre a Cagliari c'è stata la presentazione del dossier sul petrolio che viene fornito dalla Vitol, ovvero poi raffinato dalla raffineria Saras, attaccata a Cagliari, e il 17% delle importazioni di petrolio avvengono appunto da questa raffineria verso Israele, e quindi è un dossier estremamente importante a disposizione di chi vuole proseguire queste battaglie. E c'è un ulteriore documento invece che circola nei confronti delle banche complici della guerra, che riguardano in particolare la BNL Paribas, l'Intesa e l'Unicredit. E capite bene che ovviamente pecunia non olet, questa gentaccia continua a commerciare in armi e in qualsiasi altro materiale che serve ovviamente alla guerra, appunto perché così ci si fa la moltiplicazione dei quattrini. E ancora riguardo alla guerra e ad Israele c'è un ulteriore documento fatto diventare pubblico da un'organizzazione che si chiama FOIA, che è un'organizzazione inglese che ha avuto il contributo dell'altra organizzazione pacifista israeliana At-Zakah, che riguarda 928 italiani che sono stati nell'esercito israeliano a combattere contro la popolazione a Gaza da ottobre del 23 fino a tutto marzo del 25, di cui 828, quindi praticamente l'80%, hanno la doppia cittadinanza italiana e israeliana. E questo è un altro dei documenti che testimoniano appunto la collaborazione, l'intesa e quant'altro che continua sicuramente spudorata nei confronti appunto del popolo palestinese, a cui noi cerchiamo di fare il meglio per rompere questi accordi un po' dappertutto. E la penultima notizia che volevo darvi è quella del TAR di Bologna, che nella settimana questa che sta trascorrendo ha obbligato, su ricorso ovviamente dell'altra economia che ha fatto un enorme dossier sui traffici che si svolgono nel porto di Ravenna e che l'amministrazione del porto si rifiuta di darne documentazione per far rendere pubblico di come circolano le armi che vanno in Israele o parti delle armi. Bene, il TAR ha dato ragione appunto a questo ricorso e pertanto obbliga le agenzie delle dogane a Ravenna a rivelare i dati sul traffico d'armi, e l'accesso alle informazioni è un dato essenziale della democrazia, e questo è importante. E per ultimo volevo ricordare che 50 anni fa, il 4 luglio, veniva firmata la Carta d'Algeri per i diritti dei popoli, se ne sono scordati tantissimi, compreso i popoli che ne hanno soffruito. È una dichiarazione universale, come tante delle dichiarazioni che sono venute fuori all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Questa però è una pietra miliare per la liberazione e l'emancipazione dei popoli, perché prevede ovviamente l'attestato per l'autodeterminazione dei popoli, lo stop all'apartheid, per i diritti politici, civili, economici, eccetera, per l'indipendenza, la sovranità, lo sviluppo, per l'identità nazionale, culturale, per i diritti a parlare la lingua, insomma, a non veder rapinate le proprie ricchezze, a dare spazio a tutte le minoranze, il diritto di resistenza e di liberazione nazionale. Diritti conclamati ovviamente che fanno parte della Carta di Algeri, ma che mi sembra che all'oggi siano completamente dimenticati, e chiunque voglia dire attesti il fatto che la resistenza è un diritto trova solo che il nostro sostegno.
0: E va bene, quindi con quest'ultima notizia sono finite le iniziative in giro per l'Italia e le notizie relative alle Palestine, e quindi ti ringraziamo come ogni venerdì e ci sentiamo venerdì prossimo.
1: Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata, e ci aggiorniamo sicuramente alla prossima settimana, dove, lo ripeto, ci sarà uno dei momenti particolari in virtù del fatto che un po' da tutta Italia ci si distribuirà sotto le carceri dove sono detenuti 7 dei palestinesi prigionieri in Italia.
0: Benissimo, grazie, a presto.
1: Ciao allora. Di nuovo.
0: Ciao.

55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

dolce amore, chi ti offende, chi non sa il mio baciare, il nastro chiaro della tua bocca, limpido quando ci conoscemmo, sotto l'albero bianco di Natale, piazza colma delle arance.

0: caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: circondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vederlo.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo. Put it there, boy, we'll show these fascists what a couple of hillbillies can do.

La canzone del pane, i Camillas con l'album delle politiche nel Prato del 2009. Benvenute e benvenuti a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori del Ponte Radio. Questo è il Ponte Radio di, a conduzione di Radio Eustachio ed è il 10 luglio e sono le 1:05 quasi del pomeriggio. E questa puntata vorrebbe essere sostanzialmente una puntata di restituzione. Perché? Perché la settimana scorsa a Verona ci sono state onde riflesse, questa la 3 giorni dedicata allo strumento della radio. Dedicato allo strumento della radio nel senso che sono una 3 giorni dove che è sviluppata tutta intorno a incontri, laboratori, performance e quant'altro, tutte incentrate sullo strumento appunto radiofonico, strumento di unione culturale ma anche di lotta, soprattutto di lotta. E questa 3 giorni è stata una 3 giorni entusiasmante per chi sta ascoltando dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Può darsi che abbia sentito già ieri un po' un resoconto, qualche parola almeno dedicata a onde riflesse dell'ultimo fine settimana. È stata una 3 giorni molto intensa, appunto. Si è parlato di radio, si è parlato di radio e storia, di radio e guerra, di radio e carcere. E non solo parlato, si è discusso, ci si è confrontati e si sono fatte anche delle proposte. Insomma, è una 3 giorni di affiatamento e di entusiasmo. E noi volevamo riportare appunto un momento di questa 3 giorni. Perché? Perché la domenica mattina c'è stata anche una diretta collettiva che ha visto inserirsi nel format di Benvenuti tra i rifiuti, che è una trasmissione ormai di qualche anno fa, magari di Radio Eustachio, ma con qualche ritorno ogni tanto appunto. E c'è stata una diretta con il coinvolgimento anche di alcune redattrici e alcuni redattori di Radio Neanderthal e Radio Blackout. E niente, noi volevamo solo ridarvi appunto questa registrazione che è avvenuta appunto la domenica mattina, ritornarvi anche un po' la concitazione del momento, l'entusiasmo che si può sentire anche un po' dalle voci, e l'entusiasmo perché sono 3 giorni dove appunto si sta a dormire anche lì, si sta a fianco e si discute dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Si è parlato anche di Ponte Radio appunto sia a livello tecnico sia un po' scambi finalmente in presenza, ecco, riguardo a questa trasmissione, a questo format, ma non siamo qua per ripetere quello che è successo, ma semplicemente a rimandare questa puntata di Benvenuti tra i rifiuti. Vi auguriamo buon ascolto. Prima un piccolo pezzo di Theo Wise, Fermo o Sparo.

e nell'augurare buon ascolto a questa puntata di Benvenuti tra Rifiuti che c'è stata domenica mattina a Onde Riflesse, salutiamo con un forte abbraccio chi ci ascolta privato della propria libertà personale e siamo contenti di venire a conoscenza del fatto che Nicole, Nico, Bibi, Arnau, Stefano, Luna e Giulia, ovvero i compagni arrestati per 270 bis durante la retata del 16 giugno, sono stati scarcerati dal Tribunale del Riesame, che ha ritenuto inconsistente il reato associativo, mentre per Toni e Pietro rimane una posizione un attimo complicata perché appunto l'accusa è di terrorismo alla parola. Un abbraccio a chi è uscito di galera e dai domiciliari.

0: e benvenuti tra i rifiuti, o meglio...
1: BTR Resurrection Party, in occasione di onde riflesse, e due spiegazioni forse dobbiamo darvele, perché chi ci ha ascoltato in passato si ricorda che siamo morti, siamo defunti come programma, chi non ci ha mai ascoltato invece dice ma che cazzo sono sti quattro coglioni, vabbè, un po' proviamo a spiegare entrambe le cose, nel senso che questo programma è un programma che andava in onda su Radio Eustachio, sulle frequenze 35-59 della M a Verona, ma è un programma che non c'è più. Però quest'estate 2026 c'è un caldo che resuscita i morti, quindi torna anche BTR.
0: Torna BTR con una puntata mai vista, mai immaginata, perché siamo fuori dal nostro luogo dove siamo stati rinchiusi
1: fuori
0: per tanti
1: dalla comfort
0: anni
1: zone,
0: a trasmettere.
1: Totalmente. E soprattutto siamo in un contesto molto particolare, che è quello di Onde Riflesse, una gran sabba delle radio autogestite. E quindi abbiamo colto l'occasione anche per mettere assieme dei giornali, non più solo dal cassonetto di Verona, ma anche da cassonetti di varie città. Perché, appunto, per chi non conoscesse, Benvenuti tra i rifiuti è un programma di rassegna stampa dal cassonetto, quindi di autodifesa a mano armata, forbice in mano, dalla stampa, dalla propaganda di Stato e di azienda, di capitale. Quindi, appunto, morti noi, lo spirito continua, perché l'esigenza di difendersi dalla propaganda di Stato e di capitale rimane, e quindi appunto una nuova puntata di Benvenuti tra i rifiuti.
0: Il numero non ce lo ricordiamo proprio minimamente.
1: Ma poi questo tanto siamo morti, quindi questo è un fuori programma.
0: È fuori programma, è un resurrection party.
1: Fra l'altro avremo anche delle tempistiche un po' concitate, penso, spero si senta anche dalla nostra febbricitante fibrillazione, perché poi c'è la conclusione di Onde Riflesse, quindi appunto sarà una puntata molto one shot in tutti i sensi.

E questa puntata arriva dopo il nostro funeral party di mesi fa, però appunto ci tenevamo anche a fare una dedica a chi non c'è più, perché appunto c'è una cagnetta che ci ha accompagnato per molte puntate, è stata una presenza silenziosa ma che diciamo ha mosso le fila dall'ombra, e quindi ecco, questa puntata è anche il suo ricordo.

0: E iniziamo con un paio di notizie al volo da, diciamo, l'internazionale, non l'internazionale giornale, ma da, diciamo, la pagina internazionale dell'Arena di Verona, giornale locale di questa città murata della merda. E la prima sono due notizie che ci parlano del mondo in guerra. Tensione con Ankara, Israele rompe il tabù e riconosce il genocidio armeno. In sostanza il governo israeliano ha riconosciuto che la Turchia aveva dei nazionalisti turchi aveva commesso un genocidio contro la popolazione armena, contro il popolo armeno, e questo ovviamente ha indispettito Israele, che non vuole che venga riconosciuto invece il genocidio in corso in Palestina. Vabbè, questo, diciamo, Erdogan infatti... il contrario, Israele ha riconosciuto il genocidio armeno, quindi la Turchia adesso dice riconosceremo quello invece che stanno facendo, dice a Gaza è stato commesso un genocidio, ne chiederemo loro conto. E questa cosa ci rimanda al fatto che anche secondo alcuni analisti, diciamo borghesi, il prossimo fronte di Israele potrebbe essere proprio con la Turchia, cioè appunto ci sono delle tensioni che potrebbero andare nell'allargamento del conflitto in quel senso. Rimane il fatto che al di là del riconoscimento statale i genocidi li fanno proprio gli stati, quindi non c'è speranza, non c'è salvezza tra di loro e da loro. L'altra notizia che volevamo leggere era il fatto appunto questo di Trump che sbanca con le cripto, un titolo un po', diciamo,
1: così da linguaggio proprio,
0: ha fatto il botto. Trump in un anno oltre 1 miliardo nelle casse del presidente. Perché? Perché appunto ci sono tutte quelle scommesse anche sulla politica con dei canali strani, il fatto che ha fatto dei meme coin, che sono praticamente delle monete virtuali con la propria, diciamo, immagine, comunque col proprio nome, e però la famiglia Trump in generale ha anche investito in una quantità di aziende. L'articolo sempre dell'Arena dice: il presidente è stato molto attivo sui mercati azionari, tra i suoi investimenti colossi come Amazon, Meta, Nvidia e Tesla. E la famiglia Trump inoltre gestisce un impero commerciale i cui interessi vanno dalle hotel e resort di golf licenze con il marchio fino ai droni. E questo ci rimanda poi anche a quello che è successo in Albania, che succede in Albania con un resort, diciamo, legato alla famiglia Trump, contro cui ci sono delle proteste. Quindi, diciamo, un capitalismo mafioso, comunque, che è un racket, diciamo, che va al di là della politica, diciamo, in senso tradizionale, che comunque anche tradizionalmente è sempre stata affari.

0: E dalla guerra fuori, diciamo, da casa, parliamo della guerra in casa, che non si è mai fermata e anzi continua, si amplifica con, soprattutto a Verona, con le strade sicure, perché Verona diventa la regia di strade sicure nazionale. L'esercito sorveglia 58 città. E inizia l'articolo dell'Arena qua del giovedì 2 luglio 2026, Verona capitale italiana dell'operazione strade sicure. È stata infatti assegnata al Comfort, il comando delle forze operative terrestri di Verona. La regia dell'operazione strade sicure, che coinvolge appunto 58 province, è un'evoluzione che prosegue nel solco del nuovo modello esercito voluto dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito, con lo scopo di costruire strutture, unità e processi coerenti con le esigenze dei moderni scenari operativi, che non ci dicono quali sono, ma ce lo possiamo immaginare, dai domini spazio anche ai cyber, e comunque insomma pronti a qualsiasi cambiamento.
1: Sì, abbiamo visto comunque che l'esercito viene schierato, diciamo, per qualsiasi occasione, nel senso da l'esercito viene schierato per qualsiasi occasione, cioè emergenza Covid piuttosto che rivolta in carcere, quindi diciamo l'utilizzo, diciamo, non si sa quale sarà, ma sicuramente ci sarà.
0: E appunto l'operazione strade sicure, che è iniziata nel 2008, e impiega ad oggi 6.800 militari dell'esercito italiano, tra cui anche Marina Aeronautica Militare, e recentemente potenziati anche Verona con l'introduzione di veicoli blindati leggeri Puma 6x6 dislocati in zone centrali e turistiche e luoghi di culto, dopo che la guida è stata affidata al generale del corpo d'armata Lorenzo Daddario, che non so se è quello che fa anche le corde per le chitarre o se è un parente.
1: Secondo lavoro ce l'hanno tutti comunque.
0: Esatto, per arrotondare magari. E, esatto, e comunque proseguo l'articolo ricordando gli ultimi fatti successi nel centro cittadino, tra cui l'aggressione fatta col cavatappi, lo strappo dell'orecchio a morsi, insomma tutte queste cose qua che vengono ovviamente pompate tantissimo per giustificare quello che comunque farebbero in ogni caso. E ci ricorda questa cosa qua che ci sono delle zone rosse a Verona istituite da un po' di tempo, che sono appunto Pradaval, Stazione e Santa Toscana, e la proposta è di aggiungere Piazza Cittadella a questa lista di zone rosse.
1: Che, fra l'altro, ricordiamo Piazza Cittadella, in cui sono stati anche dei presidio di remigrazione, quindi dei gruppi fascisti, contro la presenza, diciamo, di seconda generazione di ragazzini che frequentano quella piazza abitualmente. E sempre, diciamo, nel segno della guerra interna, diciamo, di alcune notizie un po' random, perché appunto abbiamo molta carne al fuoco, molto tocco al fuoco. A Legnago, quindi in provincia, non in città, la polizia locale sarà armata di taser e ci sono 6 mesi di sperimentazione, qualcosa che in città, diciamo, c'è già, viene esteso sempre di più in tutta la provincia veronese. L'altra notizia è sempre dall'Arena del 29 di giugno, un grazie ai 150 alpini impegnati alle Olimpiadi, alla caserma Duca, cerimonia con consegna di spilletta e attestato, sinergia perfetta fra Penne Nere ed esercito, e questo, diciamo, con buona pace di chi pensa ancora, non si sa perché, che gli alpini siano quelli che, diciamo, che si bevono i gotti e fanno da mangiare alle feste di paese e basta. È in realtà un'associazione paramilitare, la principale, la più diffusa in Italia, che fa propaganda per l'esercito, per la leva, e contribuisce alla militarizzazione, diciamo, della città e delle cittadine.
0: Tra l'altro gli alpini sono tra l'altro quella categoria che anche in pensione continuano, oltre che a cucinare, a fare propaganda, cioè insomma non smettono mai, e questo mi viene in mente perché ho visto un articolo che ci eravamo persi, che rimane un po' nel tema, ex carabinieri nei parchi, controlli e sorveglianza, che quindi hanno potenziato anche l'associazione volontari carabinieri, associazione nazionale volontari carabinieri in pensione, e appunto, beh, senza che leggo tutto l'articolo, che ci saranno giornalmente sempre in coppia, ci assicurano, non l'hanno mai in giro da soli, ma sempre in coppia.
1: In coppia come?
0: A sorvegliare i parchi, dare un aiuto

0: little treasures. Quiet, will you be told and how?
1: Vabbè, oltre a fare la consueta pubblicità Progresso per chi ci ascolta da casa, che quando maneggiate degli articoli di giornale usate sempre i guanti di gomma perché con la merda ci si sporca le mani. A tema sempre di, diciamo, agenti fuori servizio, si parlava prima dei carabinieri, che ex carabinieri che verranno impiegati nei parchi. È successo a Borgo Roma, qua a Verona, che un agente fuori servizio cosa ha fatto? Ha visto un'auto sospetta e ha chiamato, ha avvertito ovviamente i colleghi in attività, e sono arrivate varie pattuglie e c'è stata una sparatoria nel senso di chi? Della polizia, che per impedire la fuga di questa persona, un cittadino moldavo secondo quanto riportato dal giornale, ha sparato alle ruote posteriori. L'articolo ovviamente, diciamo, gira la cosa come gli agenti che rischiano l'investimento, quando la situazione, diciamo, è stato qualcuno che ha rischiato invece la pallottola, diciamo, addosso. E infatti dice: uno degli agenti che hanno rischiato l'investimento per evitare che la situazione degenerasse è esploso dei colpi di pistola. E si dice: nonostante lo scontro animato, nessuno è rimasto ferito. Via Scuderlando, dove è avvenuta la vicenda, è rimasta chiusa per diverse ore per permettere alla polizia di effettuare i rilievi. E questa cosa ci riporta, vabbè, a degli episodi che sono successi in Italia negli ultimi tempi. L'ultimo qualche giorno fa in Abruzzo, dove un ragazzo è morto inseguito dai carabinieri, e ci ricordiamo tutti i rami a Milano. E sempre rimanendo purtroppo in tema di morti di Stato, c'è una notizia che volevamo riportare, che riguarda Verona, riguarda la sicurezza, riguarda la guerra in casa, che è la morte di una detenuta nel carcere di Trento di Spini, a Brajarar, avvenuta un mese fa, poco più di un mese fa, 24 giugno. E era una ragazza di 21 anni che era stata arrestata proprio a Verona, alla stazione di Porta Nuova, durante una maxi retata che era stata, diciamo, ampiamente documentata, ampiamente, diciamo, pubblicizzata dal giornale L'Arena, con intervista al questore, all'assessore della sicurezza Zivelonghi, che avevano fatto un grande applauso perché è stato detto: questa operazione riporta, diciamo, la zona della stazione in mano ai cittadini, permette, diciamo, ai turisti di viversi in tranquillità le proprie vacanze senza furti, senza rischio di aggressioni. Bene, di questi 30 e passa indagati, 24 arresti dell'epoca, un'arrestata si è uccisa, si sarebbe uccisa, perché la famiglia diciamo mette in discussione questa versione. Aveva 7 anni di detenzione complessivi, ne aveva fatti 2, passati fra il carcere di Verona, quello di Vicenza e quello di Trento, quindi, diciamo, in 2 anni ha fatto 3 trasferimenti, perché da uno è stata mandata, diciamo, avanti e indietro, e gli era stati negati i domiciliari. Quindi, diciamo, questo è il contesto in cui è venuta questa morte, che sia, diciamo, stata una morte direttamente fatta da lei o meno, come la famiglia invece diciamo ipotizza. Comunque la responsabilità rimane sempre del carcere, e questo, diciamo, ci fa capire in maniera molto tragica le conseguenze di questo tipo di retate, di questo tipo di propaganda anche sui giornali, che legittimano tutto ciò.

Un volantino è stato diffuso anche in città, qua a Verona, che ricorda questo fatto per non farlo passare nel dimenticatoio, ricordare le responsabilità di chi i carceri li fa e la gente in carcere ce la mette.

l'arena perché è chiusa l'indagine. E appunto l'indagine sui fratelli Ramponi, ci ricordiamo tutti il fatto che per evitare di uscire da casa loro hanno causato un'esplosione in cui sono morti 3 carabinieri, 19 rimasti feriti e 15 con invece ferite più lievi. E ci ricorda l'articolo che sono ancora tutti e tre detenuti, tutti e tre fratelli, Franco a Vicenza, Dino invece a Trento e Maria Luisa a Verona, carceri diverse perché appunto non volevano che comunicassero tra di loro. Ci dice quell'articolo che nonostante il divieto in qualche modo sono riusciti a comunicare tra di loro, non sappiamo bene come, e tra l'altro questa separazione qua

E in mezzo a tutti questi rifiuti qua locali, veronesi, ci stanno pure un poco di monnezze di giornali napoletani che ci siamo presi la briga di portarvi giusto così per aggiornarci un poco sulle faccende oltre questi miseri confini regionali. E allora si è parlato in settimana assai della questione di Montesanto.

Allora qui c'ho avanti c'ho sia il Mattino e la Supermonnezza che la Cronaca di Napoli, e sostanzialmente mentre nella piazza di Montesanto si stava trasformando

e si vede che questa donna poi va a tra le mani qualcosa di super scintillante, super interessante per queste telecamere, che va a nascondere sotto a un motorino ed una pistola. Nel frattempo

familiari, c'è un ragazzo che spara un paio di colpi in aria, con parallelamente ne spunta un altro con un Kalashnikov in mano, che però non spara, ma viene prontamente, diciamo, protetto dagli amici a evitare di fare diciamo una strage di passanti. E tutta questa roba, che sostanzialmente è frutto di un gioco di potere enorme della camorra che ha sul territorio, sul controllo del territorio napoletano, viene descritto come ordinaria follia.

si sente minacciato e si chiude in casa con timore, diciamo, di rappresaglie, è controllato all'esterno di questo appartamento da un plotone di sicurezza, nasconde la sua pistola sotto al cuscino. Questo articolo l'ho così riportato per non dimenticare quanto, diciamo, la Camorra a Napoli svolge un ruolo di controllo parallelo allo Stato. Nelle piazze di spaccio succedono queste cose costantemente, ma poi questi giornali ce le riportano come giorni di ordinaria follia, ma in realtà è esattamente strutturale e funzionale alla nostra così città.

Felicissimi di essere.

Senti, fiamme da surriscaldamento della rete dei sottoservizi, al buio la sede centrale della Federico II, il comune ai residenti, limitate l'utilizzo dell'elettricità, l'Enel interviene con due power station, esattamente quello che è successo è che il centro storico di Napoli, nella parte più bassa, quella del rettifilo appunto Piazza Borsa che poi sale verso Banchinovi, è rimasto al buio per qualche giorno, ma oltre a saltare l'elettricità, naturalmente la violenta ondata di calore ha fatto saltare anche internet, perché hanno preso, diciamo, si sono squagliati anche i cavi della fibra ottica. E io c'ero, sono passato per il Corso Umberto e ho visto un po' la situazione. Immaginate una delle arterie principali della città che nel cuore della giornata, una strada che ha doppia corsia, che va e doppia corsia che viene, che è stata praticamente bloccata completamente, lasciando una corsia per viaggiare. La città era completamente intasata, ma la cosa più incredibile era che proprio in quei giorni in cui prendevano fuoco i cavi e c'era questo blackout, la regione Campania varava questa ordinanza del presidente Fico che vietava i lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, da mezzogiorno alle 4, e proprio in quell'orario gli operai dell'Enel erano lì sotto il sole cocente a cercare di riparare il guasto, ma sembrava che il problema della salute di questi operai non importasse a nessuno. L'importante era ripristinare l'elettricità quanto prima possibile. E l'articolo continua dicendo che il guasto sia stato determinato dal caldo, che i cavi del sottosuolo hanno preso fuoco, ma in 2 anni è ben la seconda volta che accade, ma non solo a Corso Umberto, anche in altre zone della città, come dice l'articolo, in via Sant'Anna dei Lombardi, ma anche in altre zone limitrofe al capoluogo, per esempio anche sull'isola Ischia. Questo ci riporta a una questione che è quella della trasformazione urbana della città di Napoli degli ultimi 20-30 anni, dove il progetto di rigenerazione urbana ha visto una cementificazione costante. Le aree verdi presenti in città sono state tutte distrutte e

Dico questo perché l'università sta prendendo potere di governo sempre di più all'interno della città e secondo me è responsabile dei progetti di ristrutturazione urbana, sempre di più anche perché il Dipartimento di Architettura sta sviluppando delle tecniche molto particolari di mappatura e di trasformazione urbana. Uno forse che conoscete anche qua è questo Digital Twins, no? Che prova a mappare in maniera digitale tutta l'area della città, compresi i posti occupati, perché pretendono anche di entrare nei posti occupati e cercare di fare una mappatura dei beni comuni e dei centri sociali. Questo proprio per raccontare di come la congiuntura di trasformazione urbana si inserisce per

continuiamo con invece la periferia Napoli di Nord. In una un po' meno recente, 21 maggio 26, strage sfiorata.

questa vela invece, non la celeste ma la rossa, che stanno lentamente demolendo per fare spazio a nuove palazzie, cioè le stanno ricostruendo, le stanno abbattendo queste per farne altre azzeccate sotto, questa vela colpisce gli edifici costruiti accanto appunto per ospitare i suoi storici residenti, quelli della vela, e quel mostro continua a non darci pace, dicono gli abitanti, dice Daniela, che è un'ex inquilina a sua volta della vela marrone che c'è stata abbattuta. Quindi come gioco, diciamo, delle tre carte, vengono abbattute vele, parallelamente ne costruiscono altre, mentre le abbattono pezzi di roba rimane durante le notti ancora lì un po' appesa, crolla e sgombrano anche questa. E come al solito il comune, non sapevamo niente, non ce l'aspettavamo, la procura indaga contro ignoti per crollo colposo, nonostante l'appalto, diciamo, sia ben noto. E più di 300 residenti trascorrono la notte fuori casa fino al rientro dopo insomma le successive verifiche, e naturalmente sì appunto si parla di evento inaspettato, e c'è il comune.

Oggi scuole, spazi pubblici, verde, a posto di quei posti simboli di degrado che per anni hanno segnato il territorio. Tutta questa roba la fa il comune insieme al terzo settore, al privato sociale e le sperimentazioni che il terzo settore fa sul territorio, che da una mano

lavoro della Polizia Municipale, che non è vero che non effettua controlli, ci sono centinaia di verifiche e va rispettata per il grande lavoro che svolge. I giovani amano il divertimento e chiaramente amano bere. Questa è la realtà, ma dobbiamo tutelare i diritti.

la vita in città va di pari passo con un altro piano che stanno cercando di approvare sempre al Comune di Napoli, che è il piano per la programmazione e l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico, che è il patrimonio dell'UNESCO. E citiamo questo patrimonio dell'UNESCO perché il centro storico di Napoli diventa patrimonio dell'UNESCO proprio negli anni

politico e non solo della città ha spinto affinché la città si trasformasse in un centro economico basato sul turismo, e adesso essendo che questo processo genera delle emergenze si può intervenire sempre più con repressioni.

0: Ed eccoci, quindi cambiamo conduzione, passiamo alla capitale sabauda. Scusate se ho detto capitale, evidentemente ci sono ancora, come dire, vabbè, un po' di eredite, sì, vabbè, mi sono appena svegliata. Passiamo a commentare un po' di notizie da Torino Cronaca, un giornale che sicuramente non rispecchia diciamo la mentalità più sobria e perbenista, no, del capoluogo piemontese, ma invece ne incarna l'anima forcaiola, senza ovviamente dimenticare però l'amore per gli animali, quindi ovviamente c'è questo connubio che funziona sempre molto bene di sputare odio verso migranti, insomma qualunque categoria che non rientri.
1: Animalizzata, direi.
0: Ah, ma sì, esatto, animalizzare alcune categorie di umani per poi fare degli articoli strappalacrime su cagnolini che vengono salvati dalla polizia e quant'altro. Ma cominciamo insomma a leggere qualche notizia. Chiediamo scusa in anticipo perché oggi siamo un po' come quando ci si presenta a fare una verifica senza aver studiato e poi qualcuno ti passa improvvisamente dei bigliettini che potrebbero salvarti in corner, ma invece tu li guardi e non riesci esattamente a capire da dove dovresti partire, ma quindi scegliamone uno a caso. Allora, questo articolo, per cominciare con un po' di, diciamo, per non cominciare subito proprio con la forca. Allora, sempre Torino Cronaca, dicevamo, leggiamo un articolo che riguarda una Mercedes che è andata in fiamme. Il piromane colpisce a Reggio Parco, bruciata Mercedes da 100.000 euro. È tornato a colpire. Da diversi mesi nella zona tra Barriera di Milano e Reggio Parco si registrano misteriosi roghi di automobili e furgoni, troppi forse per pensare a semplici incidenti o episodi isolati. E la scorsa notte i bagliori delle fiamme sono tornate a illuminare le strade di Torino, precisamente in Corso Taranto all'altezza del civico 155.
2: Lirico.
0: Esatto, decisamente lirico, devo dire, sembra quasi un comunicato. Il rogo è scoppiato intorno a l'una di notte e ha interessato una Mercedes GLS, un'automobile da più di 100.000 euro. Ma forse era la tua, l'avevi parcheggiata lì? Prima di partire per onde riflesse, vabbè, insomma, quando torniamo adesso andiamo a controllare. Le fiamme hanno però coinvolto altre vetture, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, Mercedes da 100.000 euro bruciata nel quartiere Reggio Parco, vicino a Barriera di Milano. Il prossimo articolo di fianco, sempre a testimoniare l'amore della città sabauda per l'automobile, è in realtà una panda, la prossima vittima. Di cannibalismo addirittura, dice Torino Cronaca. Amara sorpresa ieri mattina per il proprietario di una Fiat 500, ah no, era 500, non l'avevo riconosciuta, 500 parcheggiata in via Verolengo, quindi quartiere Lucento. I ladri nella notte l'hanno infatti cannibalizzata, evidentemente, insomma, questo, chi scrive si sente un'automobile, smontando in pochi minuti il cofano, il paraurti, i fanali, parti del motore, portandosi via la refurtiva, pronta per essere rivenduta sul mercato nero dei ricambi di auto. Quindi, insomma, incendi e furti di parti di automobili nella notte.
1: Nella notte torinese, e sempre nelle notti torinesi di cose ne succedono. Adesso passiamo a un paio di articoli invece che ci riportano a quanto la sua essenza sanguinolenta sia una parte fondamentale di quella città. E infatti un paio di articoli che si trovano uno sopra l'altro ci parlano prima di tutto di Nemesis. Non so se la ricorderete, Nemesis. Nemesis è un'associazione di un collettivo, anzi viene definito, si definisce un collettivo femminista dai tratti e dal sapore decisamente littorio. Un collettivo che aveva presenziato durante un presidio, anzi durante una conferenza della France Insoumise a Lione, una conferenza che portò poi in seguito a una giornata di scontri e che vide poi infine morto un fascista. E torna a colpire anche in Italia, che per adesso non l'avevamo ancora vista. Infatti Nemesis scende in strada, chi violenta le donne va rimpatriato, immancabili. Prima il Quadrilatero, dove alle 17 in pieno giorno un uomo ha tentato di violentare una giovane donna. Poi Porta Susa, dove una donna di 52 anni è stata violentata da due uomini senza fissa dimora, ovviamente lo sottolineiamo. E adesso ovviamente immancabilmente continuano con la loro narrativa, che ci dice: a distanza di pochi giorni Torino è stata teatro di due gravissimi episodi di violenza che non meritano il silenzio o la rabbia selettiva delle femministe di sinistra. Torino, zona Quadrilatero, un nordafricano è stato arrestato in flagranza per violenza sessuale. Poi due giovani donne sono state aggredite in pieno giorno, due marocchini senza fissa dimora sono stati arrestati per violenza sessuale. Ovviamente per il collettivo il filo rosso che unisce i due casi è l'immigrazione irregolare. Forse si sono dimenticate la maggior parte delle violenze che sono avvenute negli ultimi mesi e anni a Torino, soprattutto nella zona centrale, riguardano proprio agenti primi dei bianchi e bianchissimi, peraltro abitanti della collina torinese, ossia la parte più ricca della città, ma ovviamente non se ne fa menzione, e quello che si fa non è altro che riproporre ovviamente una narrazione di respingimenti, di remigrazione che nell'ultimo tempo sta provando a prendere piede, peraltro presentandosi in delle zone della città assolutamente diciamo distanti da quella che è la loro narrazione, come per esempio Porta Palazzo, il mercato più diciamo pieno di persone da tutto il mondo che possiamo immaginare. E sempre su Porta Palazzo restiamo, perché magari qualcuno lo saprà, è stato per anni uno dei mercati più grandi della città, che è stato spinto e sgomberato in parte dagli stracivendoli, che animavano il sabato e la domenica di Porta Palazzo, per respingerli in una zona che è via Carcano, vicino al cimitero monumentale, quello che poi è stato nominato il SUC. E qua ci dicono che il SUC potrebbe avere una scappatoia, perché negli ultimi anni è stato limitato a 40 giorni il tempo nel quale avrebbero potuto vendere la merce recuperata in giro, insomma nell'economia informale che anima quel pezzo di città. Era stato ridotto a 40 giorni il tempo della loro appunto possibilità di vendita nel mercato. E adesso una convenzione salva SUC firmata con la regione lo scorso dicembre, i 6 mesi per applicare le condizioni non negoziabili sono scaduti ieri, a breve ci sarà il confronto con l'ente regionale, ci rassicura l'assessore al commercio di Palazzo Civico Paolo Chiavarino. Nel frattempo la chiave per dare più giorni al barattolo potrebbe risiedere nel nuovo articolo dedicato ai mercati del riuso e delle opere del proprio impegno. Insomma, prima li spingono a fare in culonia in via Carcano, dove non c'è assolutamente nessuno e la gente ci deve andare appositamente per trovare diciamo uno spazio di economia informale che prima era parte integrante del tessuto urbano torinese. Poi ne limitano i giorni per infine dare come un bel bastone, una carota, un ritorno di fiamma via Carcano, che forse potrebbe avere un suo spazio più lungo.

0: Va bene, continuiamo sempre da Cronaca Qui, sempre per ora con articoli selezionati prima del nostro arrivo, ma insomma questo è un dettaglio. Partiamo da un articolo che in realtà mi ha colpita perché in fondo si vede casa di mio padre, è vero, e riguarda il cantiere che ormai va avanti da veramente molti anni per l'allungamento della metro 1, così giusto per chi non fosse mai stato a Torino, una città di circa 800.000 abitanti con una linea di metropolitana che ha cominciato ad aprire nel 2006, quando ci sono state le Olimpiadi invernali, se non sbaglio nel 2006 aveva ben 6 fermate, una roba del genere, cioè comunque veramente una svolta notevole nella vita degli abitanti. Ora è da molti anni che il sindaco promette l'allungamento della linea della metro 1, ovvero l'unica, fino a Collegno e Rivoli, insomma due cittadine della cintura torinese, verso ovest, verso la Val di Susa. Dice questo articolo: manca poco perché le 4 stazioni che dovrebbero collegare Torino a Rivoli fino a Cascinevica siano pronte, eppure praticamente restano ferme da quando esasperati i lavoratori di ICI, capofila dell'appalto, hanno incrociato le braccia per i mesi di mancato compenso. Insomma, c'è ovviamente si è andati anche in tribunale il sindaco Stefano Lorusso, sindaco di Torino, in realtà non di Collegno, continua a rassicurare chi vive lungo Corso Francia, questo lungo corso insomma dove passa la metropolitana, che i cantieri stanno per finire, finalmente queste fermate di metro stanno per essere aperte, però in realtà insomma sono veramente molti anni che chi vive lungo Corso Francia praticamente non può tenere le finestre aperte, perché sennò si sente, insomma, entra la polvere dei cantieri, si sentono rumori veramente da molti anni, e queste stazioni che sono insomma, state promesse appunto da lungo tempo ancora insomma sono molto lente ad arrivare, e si aggiunge ovviamente il fatto che ci sono 42 dipendenti ICI a cui non vengono pagati né gli stipendi né le ferie. Ci dice ancora questo articolo che nel peggiore dei casi bisogna ripartire da zero, ovvero fare di nuovo una gara di appalto e riassegnare i bandi. E dice ancora: generando il paradosso dell'inizio dei lavori per la metro 2 e la mancata conclusione della metro 1. Io invito, o meglio chiedo aiuto del pubblico, perché la metro 2 io non ne avevo neanche sentito parlare, forse è stata la mia mancanza degli ultimi anni, ma insomma non saprei dove dovrebbe passare questa metro 2, tu lo sai?
1: Dovrebbe farsi tutto il nord città per arrivare, passare dalle università ovviamente, quindi unire diciamo le zone che in questo periodo stanno subendo una forte spinta di interessi privati, infatti sono spuntati come funghi una serie di co-housing di lusso per gli studenti negli ex palazzi dei padroni di Torino, di Lavazza, Intesa San Paolo, e nel 2035 dicono, poi ogni tot cambiano data di inizio, dovrebbero iniziare i lavori che collegano proprio quelle parti diciamo abilmente restaurate nel frattempo, quelle parti di città abilmente restaurate con il centro e con la zona universitaria.
0: In fondo sono solo numeri. Infatti, a proposito di solo numeri, insomma, dice sempre questo articolo in chiusura, mancherebbero circa 30 milioni, esclusi 145 milioni per acquistare 12 nuovi treni richiesti, insomma, per il prolungamento. Questo per quanto riguarda, insomma, la questione collegata di trasporto e sciopero di questi lavoratori che, appunto, a cui non vengono pagati né lo stipendio né le ferie da mesi. È giusto così, vabbè, vado avanti giusto perché c'è la linea, il filo rosso dello sciopero. Passiamo a Falchera. Falchera, vorrei prima fare una nota geografica, come sempre mi piace fare, è un quartiere all'estremo nord di Torino, un quartiere molto particolare perché è praticamente un'isola, è collegata all'esterno da un'unica strada da cui si entra e si esce, e da una linea ferroviaria, quella del treno che va insomma fino a poi a Chivasso, per cui è veramente come se fosse un paesone al di fuori addirittura della tangenziale, e che ha una vita propria fondamentalmente. Questo articolo, che sempre troviamo nell'edizione del 1° luglio di Torino Cronaca, ci dice che uno sciopero della logistica dell'INS, insomma la catena di come si chiamano, supermercati, ha svuotato tutto l'INS di Falchera, e tutta Falchera rimane senza un supermercato. Dicevo, appunto, questa sorta di isola al di fuori della città di Torino, ma ancora parte del suo comune, da cui si entra e si esce da una sola strada, che ha un po', che tra l'altro potete immaginarvi come una minuscola Liverpool, perché ha le caratteristiche case dell'architettura degli anni, dell'architettura popolare degli anni 50-60, quelle in mattone rosso, che ricordano un po', appunto, in qualche modo l'Inghilterra, la stessa delle Vallette, in realtà di tanti altri posti nel mondo. Tra l'altro somiglia molto anche a Rione Traiano, l'ho notato passandoci, vabbè, per fare collegamenti anche con Napoli. Appunto, dicevamo, scaffali vuoti sono la prima cosa che si nota quando si entra all'INS di Falchera. Mancano le uova, manca l'acqua, mancano tanti prodotti di uso quotidiano. Lo sciopero della logistica di INS va avanti da giorni, e qui a Falchera si vede e come. Ma la vera notizia, ci dicono, non è lo sciopero, è il quartiere che gli gira intorno. Ci sono delle storie anche molto commoventi di solidarietà tra chi ha trovato l'acqua e l'ha distribuito alla signora, perché il punto fondamentale che si lega alla descrizione geografica di prima è che, appunto, non è che se è vuoto questo supermercato si può andare in un altro, perché insomma l'unico modo per andare da un'altra parte è prendere una macchina, uscire da Falchera, farsi un lungo stradone per entrare a Torino e arrivare poi in corso Vercelli e lì trovare insomma altri luoghi dove acquistare quello che è necessario. Questo così, giusto perché per dare, come dire, anche un po' un quadro di interpretazione di questo articolo. L'unica cosa che non riesco a trovare, devo dire così, leggendo un po' anche velocemente, devo ammetterlo, è il, sono, come dire, un po' di approfondimento sul motivo dello sciopero. Qua ci dice semplicemente che è uno sciopero della logistica di INS, ma non ci dà assolutamente nessun altro riferimento, quindi insomma mi dispiace non poter approfondire questo.
2: Questa è la roba più interessante da sapere.
1: Rivendicazioni come sempre silenziate, ma torniamo invece sulla metro 1, la prendiamo ed andiamo e usiamo le nuove stazioni che dovrebbero aprire a breve e arriviamo quindi a Collegno, dove un incredibile episodio, ci segnalano, alle 3 di notte è avvenuto. Insulti razziali ai bambini, ma loro li inseguono armati con dei bastoni. Niente di più o meno sensato. 5 ragazzini, neanche 14 anni, armati di bastoni, che inseguono 2 adulti che si difendono lanciandogli contro dei sassi. Il tutto alle 3 di notte nel piano centro di Collegno. Sembrerebbe la cronaca di un'aggressione da parte di una delle baby gang che imperversano a Torino e in provincia. Eccoli Maranza che tornano alla ribalta, ma se non fosse che a scatenare la violenza sarebbero stati degli insulti razziali rivolti ai bambini da parte di 2 adulti, fatto che ovviamente non giustifica la reazione violenta, ma che quantomeno inquadra l'episodio in un'ottica differente. Questo per una volta, guarda, Torino Cronaca ha avuto uno sguardo che, insomma, direi affatto approfondito, ma tantomeno segnala che il fatto è avvenuto per degli insulti razziali, salvo che ovviamente ci racconta poi dopo come il sindaco Matteo Cavallone ieri sera ha diffuso il video per cercare di fare chiarezza, sottolineando l'interlocuzione costante con i carabinieri e ringraziandoli per il lavoro molto veloce di indagine e interventi sui colpevoli di un episodio così grave nel nostro centro città. Non si capisce bene a chi faccia riferimento, probabilmente sarà uno degli ennesimi modi per applicare il decreto Caivano, già che vede il Ferrante a Porti completamente zeppo di persone molto giovani che insomma subiscono questo tipo di repressione. Le identificazioni a quanto pare sono già state fatte, ci dicono, con successo. Molti di loro hanno già un nome e un cognome, gli altri presumibilmente lo avranno presto. Insomma, staremo a vedere come si evolverà questo pezzetto. Nel frattempo attendiamo peraltro anche la risposta del processo di appello per le indagini e l'inchiesta che ha visto coinvolti una serie di ragazzi al minorile Ferrante a Porti, un'inchiesta per devastazione e saccheggio riguardante una rivolta avvenuta all'interno delle mura del carcere, peraltro in contemporanea con un'altra rivolta che stava avvenendo all'interno di quello delle Vallette, quindi il carcere per adulti. Staremo a vedere e ci terremo aggiornati. Da Torino è tutto e passiamo di nuovo la linea a Torino che ci racconta ancora.
0: Dobbiamo mettere un po' di musica, non lo so.

0: E stiamo arrivando in dirittura d'arrivo di questa puntata di Benvenuti tra rifiuti, una appunto puntata extra sotto tutti gli aspetti. Però ci sono anche le note dolenti.
1: Purtroppo sì.
0: Ci sono anche le cose che non vorremmo dire, ma dobbiamo dire.
1: Ci tocca far fischiare alcune orecchie.
0: Perché queste onde riflesse sono un po' i mondialiti, i mondiali delle radio autogestite, e c'è un Radio Armando Maradona che purtroppo non è qua fra noi. Ora, diciamo, a differenza del Tibe d'Oro, costui non ha la fedeltà alla casacca come tratto, diciamo, distintivo, perché è passato anche un'altra radio, ma noi queste cose siamo di mentalità larga e moderna, le perdoniamo, non è questo il punto, anche se rimane un po' il Ciro Ferrara della radiofonia. Però la cosa grave è che non è qua fra noi, questa cosa ovviamente dispiace, fra l'altro più di una radio, quindi crea un problema veramente vasto, e non sappiamo che dire, a parte il fatto che la prossima onda di riflesso la faremo sotto casa tua a questo punto, così siamo sicuri che ci sei, avremo anche ospitalità magari, e niente, così era una sberla e una carezza messa assieme, la stessa frase, e vabbè, anche un saluto soprattutto a un'altra persona che invece di essere, diciamo, al nord, non si sa per quale motivo, è al sud per motivi, diciamo, di famiglia, e comunque un'altra persona che vorremmo fosse qua con noi, quindi tante dediche in questa puntata estiva.

0: Ultimo articolo, in tutti i sensi, fra l'altro ultimo di una trasmissione che era già morta, però la vita va avanti, la morte anche. L'arena del 29 giugno, cultura e spettacolo, perché c'è anche cultura, c'è anche spettacolo, c'è molto spettacolo, diamo anche noi spettacolo quando riusciamo. Tempo di comics, perché non si può dire fumetti, fumetti è troppo dozzinale, troppo di bassa lega, troppo proletario, si dice comics all'americana o graphic novels se costano. Questa è considerazione a parte. Superman e Spider-Man, difesa del giornalismo, non più delle vecchiette, non più diciamo dei vicini di casa, ma del giornalismo che evidentemente ha bisogno di protezione. Le due icone del fumetto sono impegnate in una battaglia del secolo, nella nuova coppia di Albi, edita da vabbè, una casa editrice che non riportiamo, non facciamo marchette pubblicitarie noi. E dicono tutto vero, tutto vero a differenza di quello che fanno, scrivono abitualmente sui giornali, evidentemente una missione forse di colpevolezza, tutto vero in questo caso, due dei più grandi reporter del mondo uniti contro la disinformazione. Perché la battaglia del secolo cos'è? Non è contro la Cina, è contro la Cina, è in difesa della democrazia che ha fatto più morti di totalitarismi a momenti. No, è la disinformazione, il nemico in questa fase è chi dice le cose false. Praticamente, vabbè, risparmiamo un po' i dettagli, però c'è questo album che mette assieme due supereroi che sono anche due giornalisti, perché appunto se qualcuno non è appassionato di fumetti e di cose varie, sono appunto due bravi ragazzi, dice, ragazzi tranquilli e per bene, che però sono disposti a sacrificare tutto pur di difendere la verità.
1: Di cui uno è famoso per arrampicarsi sugli specchi,
0: tra l'altro. L'altro è famoso perché praticamente è uguale al se stesso supereroe, ma nessuno lo sgama, un po' come Zorro, diciamo, e Don Diego della Vega. Vabbè, sgamano solo la gente che conosciamo noi, a quanto pare. Però, qual è il punto? Il punto è che loro dicono della trama di questa vicenda, questa avventura che verrà, insomma, qualcuno magari racconterà anche dal cassonetto, speriamo che qualche erede di BTR potrà fare una puntata su questo fumetto dal cassonetto. Loro sono impegnati contro cosa? Contro una cospirazione per il controllo dell'informazione contemporanea. Allora, noi vogliamo svelare un po' spoiler ai lettori, piccolo spoiler. Esiste già un controllo della stampa, una cospirazione diciamo totalmente palese, insomma la stampa sappiamo risponde a Stato, a Capitale, abbiamo detto fino alla nausea ormai, dite, vabbè, siamo i soliti complottisti probabilmente, però quindi ecco diciamo che più che dei supereroi, comunque questi qua sono dei difensori dell'ordine costituito. E fra l'altro, così considerazione un po' randomica nello stile di BTR, ha i supereroi che difendono la stampa, e che, una stampa che fra l'altro è sempre più diciamo dentro un meccanismo di guerra, un ingranaggio di guerra, di arruolamento, di mobilizzazione bellica, almeno preferisco io, non so chi ci ascolta, diciamo chi invece questa informazione, questa guerra la diserta, quindi diciamo onore a chi diserta, non a chi difende la stampa e fa propaganda bellica.

0: E quindi
1: è quello tristissimo, perché è la terza volta che moriamo praticamente. Non so se risorgeremo ancora.
2: Come diceva un film, si muore solo due volte, ma forse neanche solo due.
3: È il contrario dei supereroi.
2: Esatto. Siamo immortali, ma no. Siamo in realtà dei morti che camminano, un po' come diceva qualcuno, i comunisti, che sono dei morti in licenza. E però appunto ci tenevamo, oltre che ovviamente per un vezzo personale, per anche queste tirate di re che abbiamo fatto finali, e per partecipare a questo grande evento di On The Reflex, che ringraziamo fra l'altro appunto chi ha reso possibile tutto questo, ha un nome, On The Reflex, tranquilli, non dico altro. Vorremmo anche, ecco, chiudiamo con la solita solfa, nel senso che BTR non è tanto un programma, è una proposta, diciamo, di modo di fare, di organizzazione. Difendersi dalla stampa, ritagliare, non rimanere, diciamo, croni alla propaganda, non essere il media, ma hate the media. E niente, noi defungiamo per l'ennesima volta, però c'è un però, come i morti ritornano, corrono veloci, quindi diciamo anarchia e resurrezione, forse punto di domanda, come diceva qualcuno, e si chiude così, ecco, un po' la puntata.
4: Resurrezionalismo e rivoluzione, no? Era una cosa del genere.
2: Più o meno, era una cosa così.

Ed eccoci giunti alla fine dell'ascolto di questa puntata in formato Benvenuti fra i rifiuti, uno storico programma di Radio Eustachio che nelle giornate di Onde Riflesse ha fatto questo esperimento di diretta interregionale, direi, venuto molto bene e speriamo che sia una cosa che si possa anche ripetere nelle prossime edizioni. E esuliamo un attimo da ciò che è stato mandato in diretta adesso, che appunto era una rassegna stampa dal cassonetto, con voci da più regioni. Esuliamo un attimo per riprendere il tema dello scorso ciclo dei Ponte Radio, che riguardava il carcere e la repressione. Riprendendo l'ultima puntata a cura di Radio Eustachio, che era stata fatta questo ciclo tematico in cui abbiamo raccontato un po' le situazioni di alcune assemblee anticarcerarie di Veneto e dintorni, abbiamo dato un po' degli aggiornamenti. In conclusione a questo Ponte Radio volevamo leggervi uno scritto che sta girando nel Veronese in questo periodo, che aggiorna un attimo sulla situazione del carcere di Montorio e pone due riflessioni. Dunque, ve lo leggo. Nell'ottobre del 2024 la polizia fa una retata alla stazione dei treni di Verona Porta Nuova. Un'operazione contro il degrado. Un elicottero e numerose volanti riescono a eseguire 26 arresti e 38 persone vengono indagate. Una delle ragazze arrestate è Abrar Jarrar, all'epoca ventenne. Abrar ha deciso da scontare un accumulo di 7 anni, di cui 4 in seguito a questa retata, e i suoi primi 2 anni di detenzione contano 4 trasferimenti fra Verona, Venezia e Trento. Il 26 maggio di quest'anno Abrar muore nel carcere di Spini a Trento all'età di 22 anni. Secondo l'amministrazione penitenziaria si è trattato di un suicidio, ma la famiglia, non credendo a questa versione, richiede l'autopsia. Suicidio o meno, quel che è certo è che il sistema carcerario mietere vittime. Il carcere di Montorio, da cui è passata Abrar durante il suo tortuoso percorso, vanta per il 2025 il 204,7% di affollamento. Le celle, pensate per una o due persone, ne stanno stipando quattro. Fra il 2024 e l'inizio del 2025 nel carcere di Verona muoiono 6 persone, il maggior numero di morti insieme a quello del Partenopeo di Poggio Reale, su un totale nazionale di 124 decessi, stando ai dati che gli stessi istituti di pena pubblicano. Dall'inizio del 2026 sono già 414 le morti, l'ultima di 2 giorni fa a Prato, dove un ragazzo a cui è stata rotta la mandibola durante l'arresto è stato trovato morto in cella all'alba del giorno dopo in cui avrebbe dovuto incontrare i PM per denunciare le violenze subite dalla polizia. Questi decessi sono il risultato di una tortura che siamo abituati a chiamare carcere, dove passi 22 ore al giorno in 12 metri quadri, roventi d'estate e gelidi d'inverno. Il cibo è spesso avariato e immangiabile, le cure sono limitate e gli psicofarmaci vengono distribuiti con facilità come soluzione a tutti i problemi. I colloqui vengono centellinati e ostacolati, le lettere e i pacchi sono respinti o aperti a piacimento. Se ti lamenti, vieni pestato e spesso trasferito, e se sei straniero potresti anche sparire senza che nessuno sappia più niente di te. Le morti nelle prigioni non possono essere chiamate semplicemente suicidi, ma devono essere chiamate col loro nome, omicidi di Stato. Dalle sezioni comuni, passando all'alta sicurezza, le condizioni diventano sempre più disumane, fino a raggiungere il loro culmine col 41 bis, un regime di isolamento assoluto in cui per anni non vedi un filo d'erba, non puoi decidere quali foto appendere, quali libri o giornali leggere, perché anche questo viene regolamentato. La tua ora d'aria la passi in una stanza con una grata al posto del soffitto, insieme ad altri 3 detenuti nella stessa condizione. Gli incontri con i tuoi cari, che spesso vivono a centinaia di chilometri di distanza, sono ridotti a 1 al mese e avvengono attraverso un vetro divisorio per impedire qualsiasi contatto. Un regime carcerario che annienta i detenuti, nato con il pretesto della guerra alla mafia ed esteso poi anche agli oppositori politici, come Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi, Roberto Morandi, Marco Mezza Salma delle Nuove BR e l'anarchico Alfredo Cospito. Per lui
Già nel carcere duro dal 2022, nel maggio 2026 è stato rinnovato il regime di 41 bis per altri 2 anni. È facile pensare che i problemi delle carceri siano problemi lontani da noi, eppure vediamo ogni giorno nelle piazze e davanti alle fabbriche persone multate, manganellate e arrestate per aver osato alzare la testa e ribellarsi a politiche e condizioni inaccettabili. Dalle lotte al cambiamento climatico, alle manifestazioni per la Palestina, fino alle proteste per chiedere condizioni migliori di lavoro. Moltissime persone sono state incarcerate con accuse varie, in ragione di reati introdotti giusto appunto per arginare le proteste di piazza. Si urla a favore della sicurezza per contrastare la violenza, mentre la violenza strutturale di chi governa dentro e fuori dai confini dello Stato deve essere presa per data e viene spacciata come necessità indiscutibile. Le politiche reazionarie e securitarie che continuano a promuovere le leggi che inaspriscono le pene anche per i più piccoli reati e i governanti che non si vergognano di dire che vorrebbero buttar via la chiave per chi si trova in galera rendono palese la volontà punitiva e vendicativa dello Stato. Ora più che mai è evidente come le carceri, così come i CPR, non siano altro che luoghi di punizione, soprusi, tortura e morte. La solidarietà è una delle armi che abbiamo per non lasciare solo chi lotta contro lo Stato e la sua repressione, contro ogni forma di reclusione e repressione per un mondo senza galere, tutti liberi. Ecco, quindi vi salutiamo con questi pensieri, e, soprattutto in queste estati roventi in cui se noi qua fuori moriamo di caldo, fidatevi che là dentro è peggio. E a risentirci a presto, saluti dalla redazione di Radio Stacchio, ascoltiamo Morto di Caldo di Theo Weiss.

0: Una birra, please.
1: Oh, yeah, sir.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internato le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: Io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

Sallante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 m, con 18 kg di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, affiandola con un braccio. Un temperino di 8 cm.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

Obrigado. Muito obrigado. Jump into song, huh?

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

anche se dovrai imparare a capire quello che vedi.

0: Allora, sta pensando e non me la sento di non mettere in diretta questi pensieri.
1: Però vogliamo, indari, ma sì. Sono in diretta pure io?
0: Sì, guarda la luce, dice on air.
1: Però dobbiamo un attimo.
0: Non stai apprezzando.
1: No, è bellissimo.
0: Il tech block non esiste, ma porco due, cioè, penso se esistesse.
1: Sono un attimo eccitata da questa situazione. È un onore per me stare davanti a te. Vogliamo raccontare come ci siamo salutate un'oretta fa?
0: Sì, prima faccio un gargarismo.
1: Ok, ci sta. E allora, siamo tornate dopo 6 mesi, siamo tornate in questo nostro venerdì, non si sa neanche di che giorno, di che mese, di che anno.
0: Posso,
1: ma tanto il tempo è sempre stato relativo.
0: Non ci interessa.
1: No. Però siamo insieme ed è una bellissima cosa, soprattutto perché appena abbiamo aperto i microfoni, qualcuno ci ha mandato un trilletto adesso.
0: Madonna, raga, siete veramente.
1: Se è fondamentale, non lo so. Io credo di no e spero di no.
0: Allora, non è né fondamentale il trillo, però secondo me non è stato neanche fondamentale. Quindi si può
1: fondamentale
0: dire?
1: Che, cioè, per favore, vieni, muoviti.
0: Cioè,
1: l'abbiamo pure chiamato.
0: Porta pure il tabacco, però non le canne, anche le canne. Non si può dire. Tanto male che va se bevono il presidente. Ma dov'è il presidente? Anche questa è un'altra domanda che...
1: Il presidente dov'è? Banana, dove sono tutti?
0: Dove sono? Allora, noi in realtà ancora non abbiamo iniziato a fare quello che dobbiamo fare, però la vera verità è che...
1: No, però io sono un attimo, cioè devo un attimo smaltire questo stato d'animo, perché sono molto contenta di stare qua.
0: E
1: cioè,
0: perché non farlo in diretta? Mi sembra proprio...
1: Vuoi raccontare come ci siamo salutate?
0: No, secondo me dovresti farlo tu, anche perché per me è un po'... Ma che cazzo è che tocca il gain così tanto, comunque, posso dire? Ma non si può dire, forse.
1: Non si può dire?
0: No.
1: Forse no,
0: però
1: tanto
0: chi è che ci ascolta? Cioè, guarda che orario è, che giorno è?
1: Ma 10 luglio, no. Ma chi ci ascolta?
0: Ma comunque, no, secondo me è meglio che la racconti te, perché per me è abbastanza imbarazzante. Potrei non raccontarla.
1: Allora, diciamo che la mia compagna qua, la mia grande sorella, la persona che mi è mancata per tanto tempo, soprattutto perché
0: non mi fa piangere.
1: Soprattutto perché stavo in Portogallo e sapevo che lei mi pensava tanto e parlava portoghese, e ogni incrocio che avevo con vari portoghesi, latini, brasiliani, brasiliane, latine, eccetera, mi faceva pensare a lei. E ai nostri venerdì insieme, vabbè, stava nel suo mondo come al solito, parlava tra l'altro anche di una cosa molto seria con una persona accanto.
0: Che pensavo fossi tu, in realtà poi no, vi siete scambiate, non so,
1: esatto.
0: Come avete fatto così velocemente.
1: Esatto, e niente, io sono imboccata in casa sua, e perché chiaramente appunto questa persona mi ha fatto entrare, però questa cosa è avvenuta molto appunto sotto banco, e si è messa paura, grazie per il trillo.
0: Un saluto, regà.
1: Un saluto.
0: Non hai ancora sentito la parte mia peggiore.
1: Si è messa paura, e io gli ho fatto bu, e lei si è messa paura e è caduta per terra.
0: Sì,
1: tra l'altro, amore, neanche de culo, sei caduta de schiena.
0: Perché ho messo una mano, comunque Charlie's Angel, perché la prima reazione è quella di proteggermi, capito? Cioè tipo mossa di karate. Però avevo le ciabatte, attenzione, marchetta, le Havaianas, sono scivolata, quindi non sono ciabatte antinfortunistiche. Potete farci letteralmente qualsiasi cosa, da una rapina allo swag in città, però se dovete proteggervi da un agguato, scivolate.
1: E infatti
0: quindi
1: è scivolata, tra l'altro, in tutto ciò, oltre lei è scivolata con una potenziale schiena rotta, o comunque con un potenziale danno corporeo.
0: E invece guardami,
1: c'è il cane che abbaiava, perché si era messa paura sia lei che il cane. Tu non so se hai notato,
0: no, io
1: il
0: no,
1: cane
0: ero presa un po' dal mio spavento.
1: E niente, io poi chiaramente mi sono buttata su di lei. È caduto tutto addosso a me e a lei, tipo lo zaino, le chiavi, il casco del motorino,
0: i dischi, stava assistendo pure i dischi.
1: Sì, quindi diciamo, c'è stata questa scena, tutto
0: comunque
1: agli occhi
0: bellissimo
1: della conquilina.
0: Comunque
1: però,
0: tutto bellissimo. Io metterei una traccia, se siete d'accordo. E poi direi che iniziamo questa cosa che stiamo facendo, che...
1: Però,
0: cioè,
1: però ti posso dire una cosa. Allora, non so se è una casualità.
0: Dimmelo.
1: Non so che cosa, però sono quasi più contenta del fatto che ci stanno a sentire e ci stanno a fare i trilli. Questo significa che magari c'è sta qualche disperato o disperata che ancora credeva che noi potessimo tornare un venerdì X

0: come al solito un minuto di grazie. Intro perché
1: fondamentale è intervenuto.
0: Fondamentalmente deve entrare sempre al momento giusto.
1: Sì, è fondamentale nei momenti giusti.
0: E con la sigla direi che
1: inauguriamo questa nuova stagione, perché per noi la nuova stagione inizia a settembre, inizia a luglio.
0: Capito, ma noi che cazzo ce ne fotte del tempo, no? O no? Sì, sull'inno nostro un giorno suonerà, le parole saranno aboliamo il tempo.
1: Sì.
0: Siamo d'accordo?
1: Sì. Sì. Scusami, mi stavo
0: perdendo
1: nei tuoi occhi.
0: Senti, non iniziare perché siamo già al minuto 2. Che cosa stiamo facendo?
1: Stiamo facendo voli vindarici di mine vaganti. Mine vaganti di voli vindarici. Siamo noi.
0: Questi sono sempre gli 89.7, gli 87.9, gli 97.8 di Radio Onda Rotta. Per come vi sentite, ve la sciallate quando lo sapete. Questo è l'orario, questo
1: infatti,
0: è il momento.
1: Infatti il numero è sempre solo uno, 0649 1750, per
0: è un po' sbiascicato
1: per vari tipi di colloqui, anche soltanto trillini se ci vogliamo limitare
0: gli
1: al
0: insulti,
1: non verbale.
0: Per favore, insultateci.
1: Sì, però aspetta, per gli insulti che altro c'è? Ti ricordi che c'è?
0: C'è anche un pad. Guarda qua, questo mi sembra. Ci ha portato i popcorn!
1: Sì, no, ma infatti è fondamentale, è fondamentalmente amabile. Vabbè, e quindi.
0: Ma che culto è? Sei un culto. Va bene, sì, se vuoi pure.
1: Questo è un trillino.

0: hanno risposto?
1: Non lo so, no, dicevano sarà un trillino. Grazie a chi trilla, regà, dai tutta, è bello essere qua con voi. Quando volete unirvi qua in radio, lo sapete, basta portare popcorn presa bene, anche presa male, però con degli aneddoti.
0: Sì,
1: comunque
0: in base sì.
1: Sì, cioè se venite e raccontate una cosa va bene,
0: sì,
1: va bene uguale.
0: Sì, no, noi abbiamo fatto sia la presa bene che la
1: allora,
0: presa male.
1: Allora, dicevi miau.
0: Dicevo miau e sì, c'è un pad. Adesso è vero che non ci sono contenuti, cioè non è che non ci sono contenuti, sono stati caricati nel corso della storia vari contenuti.
1: Tra l'altro dobbiamo
0: sì, tra l'altro io invito tutte e tutti a riandarsi a riascoltare la mia sorpresa alla qui presente compagna al quando era sotto Pasqua, ti ricordi?
1: Poco.
0: No,
1: però
0: vabbè,
1: sì.
0: Quando mi sono imboccata qua.
1: Ah, certo, sì, che io ho detto che ti avrei dato una bottigliata.
0: Esatto, che comunque il presidente ci ha pure rosicato.
1: Certo, dal 77 che non si sentiva una cosa del genere. Storie di bottigliate.
0: Esatto. E, no, una cosa importante che volevamo dirvi prima di iniziare effettivamente questa trasmissione, che è già iniziata, però comunque smettere di parlare. È quella che noi siamo in cerca di un logo. Noi siamo in cerca di un logo. Quindi, allora, se io dico, se noi vi diciamo cosa pensate, quale disegno, quindi
1: disegno,
0: una grafica,
1: un regale,
0: esatto,
1: grafiche comunque.
0: Che pensate quando quello. Vi diciamo voli pindarici di mine vaganti, o anche mine vaganti di voli pindarici,
1: o anche voli pindarici di mine sognanti, che cosa ci hanno detto, di mine deliranti,
0: oppure dei pimpe?
1: Perché c'è gente che pensa che le mine siamo noi, però noi diciamo che le mine sono le tracce che ogni tanto mandiamo quando smettiamo di parlare, però un'interpretazione, cerchiamo un logo, cerchiamo una rappresentazione,
0: quindi allegare su quel pad,
1: esatto. Abbiamo un pad miau gattini,
0: oppure mandate la mail, poi vi spiego @ondarossa.info e poi vi spiegheremo perché si intitola poi vi spiego, cioè si chiama
1: un
0: poi
1: giorno.
0: Vi spiego forse un giorno, forse mai
1: giorno.
0: E niente, quindi questa è la grande nostra richiesta. Abbiamo finito con le cavolate oppure?
1: Io ti volevo dire che ho scoperto un nuovo gruppo mentre non ci stavi.
0: Anch'io.
1: E ho volato per la sigla, perché la prima è sempre contro quelle merde là che girano,
0: quindi,
1: con quel cappello, cioè ridicoli comunque, ridicoli a girare col cappello a 40 gradi, ma in realtà è quello che si meritano, insomma, di soffrire un po' di caldo.
0: E quindi che sigla?
1: Direttamente da Savona, ok? Un gruppo di pischelli, con tanto di pischella che spacca, Pix.
0: Aspetta,
1: mi sa che te l'avevo già
0: sì,
1: fatti.
0: Sì, no, certo, no, spaccano.
1: E infatti li famo sentire pure a tutte e tutti. Questa è la Rude Crew direttamente da Savona, appunto un po' di old school per voi. L'anno era il 2023, quindi bucio di culo a voi. Questa è Rude Crew, proprio per presentarsi dal loro mixtape Rude. E dai, regà.
0: Sì, sì.

0: Sí. Pix, fosforo, Jock, Vizzanti, Genepillo, questa è la Rude Crew, Savona direttamente. Non sono per niente conosciuta, infatti quella volta che sei tornata per qualche giorno te l'ho consigliato sto mixtape.
1: Me lo ricordo, stavamo a casa tua a mangiare. A casa tua a pranzare e c'avevamo sotto questo mixtape.
0: Sì, spaccano. Un po' Savona, un po' Torino. Comunque hanno il loro perché, però non hanno fatto più uscire niente. Vabbè, comunque sono tipo 18, cioè come fai a organizzarti a fare la roba? Senti, non ci siamo viste per 6 mesi, io voglio sapere più o meno cosa hai fatto, però lo voglio sapere con delle tracce.
1: Sì, allora diciamo che quello che ci dicevamo mentre veniamo qui era sei una hit. Esatto, yes. Voglielo sentire. Era quello di raccontarci attraverso la musica, poi attraverso le nostre parole, le nostre perle di saggezza, comunque, che accompagnano
0: perle di disagio.
1: Esatto. E anche un po' di musica che magari ci accompagna, abbiamo scoperto. Non so, io ne ho scoperta un po' di più. Soprattutto perché, come un po' ti anticipavo, no, un po' di più, nel senso che come un po' ti anticipavo, quella che delle due, quella che attraversava con più facilità l'oceano sei sempre stata tu. Certo, sì, no, è vero, va, oggettivamente, ma io ti ho sempre amata per questa roba,
0: non
1: ok? Io però non sono andata in Brasile, nonostante stessi in Portogallo. Sono andata in Sud, cioè in
0: aspetta,
1: tecnicamente in Ecuador, però poi in realtà no, tecnicamente in Ecuador, anche se questo Stabilisce. quello che stiamo per mandare è un rapper venezuelano. Venezuela, quindi comunque sono sempre là. Non ride, non devi ridere, hai capito?
0: Sono sbagliato. No, vabbè, è tutto giusto in realtà, ragione da rotta, ragazzi.
1: Esatto. Cioè, mi distrai, io sto cercando di essere una persona seria. Stiamo parlando di Canserbero. E sì, lui è un rapper appunto venezuelano, in arte Canserbero. In realtà il nome, per chi se lo vuole andare a sentire, è Tirone José González Orama. È appunto uno considerato da un po' di tempo, da qualche decennio, ecco, uno dei migliori rapper latinoamericani, e, insomma, un po' per le sue opere, un po' anche per quello che è stato l'epilogo della sua vita, perché nel 2015 insomma insomma è morto, però comunque tutto si è tutto, cioè, la sua arte poi è stata anche coperta da quest'ombra de giallo circa la sua morte. Noi ci concentreremo soltanto sulle sue canzoni, in particolar modo Machiavellico, che comunque riprende un po' anche un concetto che insomma forse siamo un po' più, non so te, io Machiavelli non lo studio da un po' di tempo, però mi ricordo che è quello che disse: il fine giustifica i mezzi, no?
0: Quel coglione.
1: Esatto, no. De base sì, però
0: tanto
1: comunque
0: sono tutti coglioni.
1: Esatto, questo Machiavelli ha un pezzo bellissimo, esatto, un pezzo fighissimo, un po' nostalgico, quindi in realtà stiamo a partire dalla presa male, nonostante ci sia tutto super quark. Lo sto sentendo perché ho le cuffie stavolta.
0: Per una volta, cioè sta sempre senza cuffie.
1: Esatto, siamo nel 2012, quindi diciamo 3 anni prima della sua morte, e questo è il disco Muerte.
0: Perché è morto?
1: Te l'ho detto adesso, cioè tra l'altro prima si pensava suicidio, poi c'è stato un omicidio, cioè è stata tutta una trafila. E niente, questo è Machiavellico. Io perché te lo racconto? Semplicemente perché i miei coinquilini e gli amici più stretti che ho avuto lì non erano portoghesi, grazie al cielo, ma erano
0: i portoghesi sono
1: sono tosti, erano latini i miei amichetti, in particolar modo due miei coinquilini ecuadoriani che mi pompavano da Graneo, che in realtà abbiamo anche passato, fino a Canserbero, e niente, poi ci sono anche altri rappers che
0: non vedo l'ora,
1: non
0: di
1: voglio
0: sentire.
1: Spoilerare. No, comunque questa insomma è Machiavellico e è bella. Poi c'è magari chi non
0: dico
1: sa,
0: è
1: lo
0: morto
1: spagnolo.
0: Non si sa.
1: No, è morto, che all'inizio era un suicidio e poi da quello che mi ricordo tipo la sorella l'ha coltellato. Cioè, comunque è una storia tragica.
0: Vabbè, comunque
1: è una storia tragica.
0: Forse non
1: Sì, no, non è, insomma,
0: allora io manderei
1: tutta
0: la
1: una serie di indagini,
0: punto
1: servizi segreti, cose, non lo so, a me cioè, non, però ti posso dire una cosa, m'ha gasato perché un po' di tempo fa Morad mise una sua poesia. la pubblico.
0: Allora ce lo dobbiamo sentire per forza.
1: Sì.
0: Lo levo Super Quark?
1: Sì.
0: Va bene, forse
1: sì,
0: è il caso, comunque
1: sì, è, il caso.
0: È un argomento mezzo serio.
1: Sì, esatto.
0: E quindi Magaverico?
1: Hai da dire qualcosa?

0: bella tosta.
1: Sì, bella tosta, però
0: devo Roma dire, chiama.
1: Roma chiama, no, è impossibile non pensare a lui quando senti una voce profonda del genere latina. Quindi Roma Sud chiama. Do your thing. E c'è sta pure Swed qua in mezzo, perché no? Perché no? Eccolo.
0: È lui.
1: Beh,
0: come fa a confondere?
1: Come fai? Solo lui di Roma Sud canta così.

0: tipo.
1: Doppietta, doppietta, per forza, oh. Direttamente da São Paulo. São Paulo, Roma Sud, vedrai. Se non è quello.

0: so se le resisto.
1: Allora, abbiamo fatto un attimo un casino perché qua c'è qualcuno che dice che ci comunica. Prova a comunicare.
2: Vai.
1: Prova a comunicare con noi che G. Caselli non è San Paolo. Beh, è vero, G. Caselli è stazione Trastevere, però la Do Your Thing è di San Paolo. Onda rotta? Devi parlare tu adesso.
2: Chi?
1: No.
2: Ah, sì. E niente.
1: Abbiamo risposto in diretta.
2: E quindi niente, adesso ritorniamo dopo questa roba di Roma, vabbè. Cioè, posso dire una cosa?
1: No, infatti volevo giusto specificare questa cosa perché ci aveva mandato un attimo in ci aveva spaccato un attimo tutti i computer.
2: Questa è colpa dell'ascoltatore di G. Caselli.
1: Esattamente. Chi prova, lo devi dire, devi comunicarlo, devi usare la tua voce per fare questi commenti, perché sennò...
2: Vabbè, torniamo a Le Man.
1: Dillo.
2: Le Man, Uomo nella trampa, questi sono un po' di dischi datati 2019 e io non me lo ricordo più lui da dove viene, perché secondo me non è spagnolo. Come non è spagnolo?
1: Boh, Aleman sarà tedesco.
2: No, non è tedesco, parla spagnolo. cioè, la traduzione è il tedesco. No, io so soltanto che questa era un'altra bella canzone, colonna sonora di quella vita dall'altra parte dell'Europa. E niente, so tre. Una trampa, uno, dos y tres. E sto facendo un mischione tra spagnolo e portoghese. La mandi, per favore.
3: Prendete esa madre, lo verga.

0: Senti che scratch. Allora, questa era una bella trappata, devo dire che non me l'aspettavo. Aleman, Humo en la trampa. Ma l'hai scoperto di dov'è Aleman?
1: No, secondo me è spagnolo.
0: Ma infatti ho visto che sta in concerto a Valencia comunque, a breve.
1: Namo.
0: Anche qua Namo.
1: Namo.
0: Sì, ti dirò, ti stupirò. Sì, ci verrei, conta ci vengo. Ci so venire. Allora, mi ha ricordato un po' una persona di cui abbiamo parlato comunque in questi mesi lontani. E devi sapere che io ho avuto un rapporto stretto con Marsiglia.
1: Perché hai avuto? Perché stai parlando al passato?
0: Vabbè, perché comunque mo sto a Roma.
1: Non è che hai tagliato?
0: No. No,
1: vabbè.
0: Però cioè sto avendo.
1: Scusa, lo sai che sto fissata sul tempo, no?
0: No, ma c'è ragione, io invece me ne fotto, quindi uso i verbi ad cazzum, quel famoso là. E quindi Marsiglia, io appena ti ho detto, guarda, sì, sto avendo un rapporto particolare con Marsiglia, tu subito, mi sorella, mi cugina, mi moglie, non saprei neanche come definirlo.
1: Come quando è uscito il disco del Danno quella mattina,
0: no,
1: che ci siamo parlate.
0: Cioè, quel giorno è stato mistico, che se siamo capite non si sa in quale lingua antica, non lo so.
1: Raccontata per radio, tra l'altro.
0: Sì, raccontata, infatti andatevela a ricercare, perché mo non Paganini, lo sappiamo quello che fa. Quel coglione, e quindi no coglione appresso a lui, uguale. Ma... io ti dico, rapporto con Marsiglia e te subito, chi è che mi chiami? Che io ancora non l'ho capito. E per quanto comunque sia stata a Marsiglia per molto tempo, giustamente le persone che ci ascoltano, ancora una volta, sfingi, non si capisce un cazzo di quello che dite. Stiamo parlando di un cantante di Marsiglia che spacca un botto. Dillo tu, la prima cosa che mi hai detto quando hai saputo che comunque stavo spesso a Marsiglia.
1: Andava a vedere il concerto di Jul insieme.
0: Di Jul, ma chi cazzo è Jul? Cioè, è un qualcosa di mistico, direi quasi, addirittura. Al punto che la persona con cui sono stata a Marsiglia, che te dici... Cioè, Jul comunque è un mix, regà, all'italiana, vi direi, tra Popix, mm-hmm, e Marrakesh, mm, e da Supreme. Ecco, una roba stranissima che però si ascoltano, regà, chiunque. Cioè, si ascolta chiunque. Vedi Jul veramente dal tipo per strada che gira col ferro in tasca a avere l'altro tipo che invece sta con Rolex in mano tutto preciso, e comunque, cioè, in una faida per strada ti stai per picchiare, dici no vabbè questi mo si ammazzano, e invece poi metti una traccia di Jul, la cantano insieme e improvvisamente si vogliono bene. Quindi è questo, è una roba, un esperimento sociale.
1: Però
0: comunque
1: ti posso dire una cosa.
0: Sì.
1: Che questa roba, non so se tu la stai parlando, ne stai parlando ai massimi sistemi, ma
0: io l'ho studiata comunque.
1: No, io l'ho riscontrata anche in Portogallo.
0: Con Jul.
1: Sì.
0: Con Jul. Sì. Sempre con Jul.
1: E Morad
0: in
1: insieme.
0: Portogallo.
1: In Portogallo.
0: Allora, prima ci sentiamo Jul francese di Marsiglia, perché
1: sì,
0: l'ho chiesto a una persona che... La persona che mi ha fatto scoprire Jul, ecco. E poi andiamo a Jul in Portogallo, perché in realtà mi interessa molto. Quindi, io direi, partiamo con Jul au bord de la mer, che comunque au bord de la mer a Marsiglia puoi fare qualsiasi cosa. Dall'amore a sposarti, a fare a pizze, a il bagnetto, che è quasi la cosa più normale di quello che ti aspetteresti. Però
1: beh, io direi questa, perché noi siamo malleabili.
0: Sì.
1: Siamo elastiche.
0: Allora lo mandiamo e poi ci sentiamo giù il portoghese.
1: Sì.
0: Amo questo.

0: sembra pure un po' Nico Pandetta. Posso dire? No, no, no. Vabbè, a me pareva un po', cioè, però quello dal Portogallo, PLK, Fit Jul, Foppa, non bisogna.
1: Allora, sì, no, è figo.
0: È figo, è figo. Ma, lo mando.
1: Allora, è un, è una bella traccia. Fa...
0: Devo mettere super quark.
1: No, no, no, è una bella traccia, 2022 in realtà, non manco troppo, cioè abbastanza recente. Non lo so, mi è sempre casato. E vabbè,
0: mi piace quando senti Jul, però, perché ti parte il braccio proprio da coatta.
1: Ma tu mi devi vedere adesso quando parte.
0: Sono pronta, ma raga, come al solito voi non potete vedere e mi dispiace per voi.
1: Fopa. Fopa. Anzi, in realtà sei te che dovresti sapere il francese, io non
0: bisogna, non bisogna.
1: Vai, vai.

0: prima di mandare l'altra canzone, immaginatevi una mina vagante umana, non canzoniera, che sta a Lisbona a sentirsi musica francese. A Lisbona.
1: Scusa, chi è?
0: Io. Però adesso mandiamo pure i portoghesi. Però cioè, io questa ce l'ho proprio inserita nella mia memoria. Io a Lisbona su un miraduro a grasa. A grasa,
1: scusate, a grasa.
0: Grasa?
1: Un miraduro.
0: Il miraduro de grasa.
1: Che cosa?
0: Vabbè, non un punto de, un panoramico, come si dice. Miraduro, lo dicono miraduro.
1: No,
0: io,
1: infatti,
0: io ripeto. Io. A grasa, con tutte scritte bellissime dei compagni dello spazio sociale del Disgrasa. E con scritto su un. Perché insomma, grasa a Lisbona è molto, molto famosa per. Non so se tu te la ricordi Lisbona, no?
1: Poco.
0: È presente quando vai su nella parte alta.
1: Sì.
0: E che stai vicino al castello. Mm. Quindi che ti vedi dall'alto l'oceano e tutto, no? Mm-hmm. Quindi stai sotto rispetto al centro, tipo Plaza do Comercio, tutta quella parte lì. E mi ricordo che è pieno di scritte con scritte su
1: di Geco per caso.
0: Ah, a parte Geco, a parte ovunque Geco.
1: Il nostro cugino secondo me... ingiustamente bevuto.
0: Esatto, ingiustamente bevuto
1: dai cattolici di Lisbona.
0: È vero, tra l'altro è così tanto pieno che certe volte cioè, non lo so.
1: Sì, sì, vabbè.
0: È pienissimo.
1: No, vabbè, ma comunque ovunque.
0: È ovunque.
1: Sì.
0: E ci sta una scritta grandissima su sto muro, tra l'altro che in quel momento era letteralmente rifatto, perché poi tutto ciò, Grasa è molto famosa per essere come come Arroyos, vabbè, altri quartieri molto centrali di Lisbona, di un'estrema turistificazione e gentrificazione. Cioè, insomma, Lisbona ha un grande problema di case, le persone non hanno le case e cioè, non vivono per strada perché è tutto molto convertito in Airbnb e principalmente in realtà ostelli molto intensivi. E niente, su sto muro gigantesco c'è scritto, correggimi perché io comunque parlavo spagnolo, non parlavo portoghese.
1: Por favor,
0: Estu barrio, perdeu a grasa.
1: Perdeu a grasa.
0: Perché sì. Cioè, facevano il gioco di parole, tant'è che là dietro ci sta uno spazio, un centro sociale, in realtà appunto, sì, un centro sociale, in realtà non sì, no, forse sotto, non so se è sotto sgombro ancora, vabbè, che si chiama Disgrasa. Vabbè, hanno giocato
1: bellissimo,
0: su sta cosa.
1: Bellissimo, ci tornerei onestamente.
0: A Disgrasa io non sono mai riuscito ad entrare perché lo vedevo sempre chiuso. Andavo da un'altra parte, al Sirigaita, alla Sirigaita, che insomma molto grandi esperienze, grandi compagni che salutiamo da questi microfoni, che sono intervenuti anche in radio più volte, che conoscono la Onda Rossa. Tra l'altro ci stanno belli stickeroni attaccati di Roma, della radio Onda Rossa,
1: chissà chi li ha messi, a questo punto mi verrebbe da dire.
0: Ma ti dirò, non sono io che ho portato la novità.
1: Ma non
0: lo dirò.
1: Non posso immaginare, posso immaginare, però io direi a questo punto, visto che sono lì, non lo dico neanche.
0: Infatti.
1: Guardatevi il vostro orologio di merda.
0: Senti, ma che mandiamo?
1: E io manderei un po' di Brasile, proprio Rio de Janeiro, un po' di litigata per strada, perché posso dire che questo Jules può anche piacere, ma un po' troppo tranquillo. Fondamentale, là sta scalpitando per mettere la sua ragga music, Ras Jastafara e Yes We Give Thanks. Io. Ma ora ci mettiamo un po' di.
0: Dai, vuole parlare.
1: Va bene. Vai.
0: Piede popcorn.
1: Ah, aspetta, scusa, no, guarda, per sbaglio qualcuno non ha alzato.
2: No, ma l'appano già si è lappato, si sente malissimo sta cosa.
1: Allora, tu sì.
2: No, però potete stare, perché cioè,
0: ma mo te boicottiamo.
2: Soprattutto perché cioè, è tornata una mina dopo un lungo periodo di vacanza.
1: Hai capito, sei tu la mina?
2: Vaganza.
0: Come ti permetti?
2: Vaganza.
0: Ti sembra abbronzata che vado in vacanza?
2: No, con la G, vaganza, mina vagante.
0: Ah, bravo.
2: Porco Dio, vedi che...
1: Oh...
2: Ah, non vai cosa. Radio Onda Rossa è una radio libera.
1: Radio Onda Rotta,
2: non
1: per favore, non ti sbagliare. Qua siamo su Radio Onda Rotta 97.8. Quindi hai fatto quello che dovevi.
2: Pensavo onda rosa.
1: Hai fatto la metà del dovere tuo.
0: Senti, fondamenta, vuoi dire qualcosa? Oppure no, sei qua tanto per disturbare? Perché io e lei dobbiamo...
2: No, sei un po' staccata che sono compagni e compagne di San D'Antonio, però proprio con la D stavolta, no? Per...
1: Ma che idea questo è venuto qua per dire questa cosa?
0: Piede popcorn e vattene via.
1: Non hai capito niente.
0: Vergognati.
1: Qua, come ti dice questa traccia tra poco, quien è você pra falar de respeito?
0: Esatto.
1: Non sei nessuno
0: esatto.
1: Qua per, per parlare qua. Ok, grazie a chi sta trillando per dire a fondamentale di base.
2: Ma siamo a fanculo praticamente.
1: Non ci puoi stare, senti qua, senti qua. Tô cansada. Sono stanca.
2: È difficile in queste condizioni entrare nel loro flow.
0: Ta bom, ta bom, ta bom. Sì.

0: falha, que Deus sou falha.
1: Yeah.

0: No, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non smaniamo, non smaniamo perché già c'è sta uno che sta smaniando là.
1: Allora, no, più che altro
0: tutto questo lo sai perché? Tutto questo lo sai perché?
1: Di cose da controllare, non no. Mi devo distrarre.
0: Allora, il tema lo sai qual è?
1: La verità.
0: Lo sai chi è?
1: Dimmi.
0: È che c'è una grande assenza oggi, assenti ingiustificati.
1: Sicuramente il presidente.
0: Io lui pensavo.
1: Allora, voi dovete sapere che noi comunque qua non crediamo nei presidenti. No, assolutamente no. Però se continuiamo a nominarne una è perché
0: c'ha senso.
1: E se foste venute crack voi capireste.
0: Io,
1: ma la vera verità
0: sono andata soltanto per lui.
1: Non ci siete venute, cioè capito, cioè ci sarebbero venute le persone dalla Francia, ci sono venute le persone dalla Francia, dalla Germania per il crack, ma voi non ci siete venute e non potete capire chi è il presidente.
0: Vabbè, ci manca. Manca a tutti.
1: No,
0: ma fondamentale come fa?
1: Ma veramente, guarda, infatti io sto per mettere una canzone triste. Triste, triste, triste, sempre con nostro marito, perché comunque va
0: avanti il tributo,
1: sì,
0: avanti
1: lo vedi
0: il verbo.
1: Dal riflesso, lo vedi dal riflesso, stai capendo dal riflesso che cos'è?
0: Ma chi è Petrolini? Petrolini?
1: Vai! Ma quanto cazzo? Porco due, non importa la squadra, non importa la squadra, tu sei mia sorella. Sei mia sorella.
0: Però quella grafica è bella.
1: Vabbè, sì, no, c'è da dire che.
0: Che vuoi, te? Che vuoi?
1: No, non lascialo per vuole rientrare, vuole fare un altro
2: danno,
1: cameo.
2: È danno vostro marito.
0: Sì, che sei giro.
2: Ti piacerebbe.
1: Ok, allora, raga, io metto Gechesa perché qua c'è una tensione di un certo tipo che solo Radio Onda Rotta può reggere. Io no.
0: Io vi amo.
1: Io ti amo. E un po' piagniamo pure, perché l'amore è anche questo.
0: Comunque, sì, vai.
1: Ma soprattutto Roma è anche questo.

Non sono arrivato nemmeno a domenica e già sono vittima di una vita frenetica. Chi litiga mi agita, chi medita merita almeno una dedica. Vesti tempi si strepita, si fa polemica, l'etica, l'ira, l'America. Si blatera scatola chiusa, si usa la critica ermetica. Medica una stella sferica, una penna sfera mi cura l'estetica. Partorisco la metrica, l'arte è un'ostetrica. Evita di giudicare in mimetica, nessuno sa dove va. Pieni di sé, di serietà, cercano sé.

tanto, ognuno ha il suo sogno infranto. Io voglio solo te accanto, con un blante, un ritmo blando. Ti giuro ci provo ma sono un caso drammatico noto, un vago rammarico, ma dico io cosa da adito al panico. Resto placido pure nel traffico, ignora le critiche, se non sono di gente che stimi te. Tardo, perdonami il crimine, so che sembra impossibile. È un limite, è inutile stare a ripetere, sbrigate geche. Mi chiama la Venere, in genere scrivo due liriche, stile qui chi c'è. Penso che è presto, quando è tardi, correndo perdo la sintassi. Del resto non riesco a stare a tempo coi miei passi. Fermati un attimo a riflettere che il mondo gira sempre pure senza di te.

0: E allora, vabbè, comunque, amo pianto.
1: Il mood è quello di Jaquesa, ci sembra evidente. E capiamo chi non ha questo mood qua, chi lo capiamo, ma...
2: Cresciuto tra San Sabba e l'Aventino.
1: Ah sì. Che decisamente non noi, posso dire.
2: Cioè, comunque io volevo ritornare sempre sulla DYT, però
1: cioè,
2: me l'hai invitato
1: di trillare mentre parliamo, che se non è un trillo ma in realtà è qualcosa che vogliono comunicare, noi non potremo mai saperlo.
2: Vabbè, risponde fondamentale.
1: È vero.
2: Falla.
1: Allora, Jaquesa comunque è un mood.
2: A voglia.
1: Era un trillino.
2: È Roma?
1: Grande, regà.
2: Roma chiama.
1: Voi anche. Roma chiama.
2: Noi rispondiamo
1: con un volo pindarico. Perché questa trasmissione si chiama Voli Pindarici di Mine Vagante?
2: Perché noi a un certo punto sbrocchiamo.
1: Poco due, cioè a noi ci piace l'hip hop, ok? A noi ci piace il boom cha. È quello, ok? Poi ogni tanto vedrai, c'è una certa evoluzione per cui andiamo verso la trap. E
2: come oggi
1: e la trap francese ambigua comunque di Jules, che vabbè, comunque qua è una partita di ping pong alla fine, tra me e te, da una parte sì. All'altra sì,
2: ti ricordi quando avevamo fatto il quadro su
1: Madonna, sì, è
2: colori.
1: Vero, quella volta abbiamo Kandinsky, sì. Cioè, sì, che cos'è che ci hanno scritto sul pad, la teoria dei colori di Kandinsky,
2: non mi ricordo, però mi ha fatto tagliare
1: non lo so, ma sì. Allora, voli pindarici di mine vaganti, le mine sono le tracce, vagano i voli pindarici, perché ogni tanto ci piace cambiare genere. Ora, io ho una cosa da raccontarti, oltre ad essere stata in Francia, in quella terra lì, sono anche stata da un'altra parte, sono stata in quel posto che un po' tutti gli italiani e le italiane rinnegano in realtà, cioè un po' tutte e tutti vorrebbero che quella parte d'Italia non facesse parte dell'Italia. Però a noi dell'Italia in realtà come territorio non ci frega un cazzo.
2: Ho paura della risposta perché c'ho una,
1: potrebbero
2: c'ho
1: essere
2: un
1: tante cose in
2: esatto.
1: Realtà. Ma vuoi provare?
2: Milano?
1: Ti dirò, io asseconderei più questa tua visione. È per questo che siamo qui insieme in questo momento.
2: Infatti,
1: però... che dicono che i toscani hanno rovinato questo paese.
2: No, mo, dai, su Milano è peggio.
1: Cioè, ma stai scherzando? Sono completamente d'accordo con te. E quindi io sono stata in Toscana a un certo punto. Non ti dico in che parte della Toscana, però te lo faccio capire quasi. Ma se non ci sei mai stata non lo puoi capire. Abbiamo fatto una festa, un illegale, giusto, una roba bella comunque. Mm-hmm. Una festa che non è stata solo una festa, è stata un'esplosione di gioia nel dolore della quotidianità, qualcuno direbbe addirittura. E l'abbiamo fatto per chi non c'è più.
2: Okay.
1: E per chi deve ancora arrivare come te, la prossima volta infatti ti voglio là con la bandiera della Lazio, Setta Regge.
2: L'hai appena detto in radio? L'hai appena detto?
1: Poteva passare inosservato. Se
2: l'hai
1: tu,
2: appena detto?
1: In un fiume di parole. Comunque, il volo pindarico, senza dirvi di più, senza dirti di più anche di questa festa, perché sarà qualcosa di cui ti racconterò onestamente anche più avanti. Una zona temporaneamente occupata, per dirla l'italiana, quella che abbiamo fatto, una cosa romantica, mo, su un fiume. C'erano delle livornesi pescatrici che ci hanno indicato la giusta strada a un certo punto.
2: Davvero?
1: Amo.
2: Che bello.
1: È stato bellissimo.
2: Georgico.
1: Ma la bimba. Faranno in maniera strana, ma non lo saprei rifare onestamente.
2: Beh, livornesi sì.
1: Vorrei troppo rifarlo. Quindi questo volo pindarico in realtà è per loro, è per quelle terre toscane che...
2: Quindi tu, non metti Vasco?
1: Che no, poi metto pure Vasco, non ti preoccupate, non devi spoilerare però, perché qua i voli pindarici, cioè gli aerei volano, le cose,
2: metti
1: le scie chimiche. Pure di Andrea vuoi. Vabbè,
2: no, non voglio di Andrea.
1: Metto tutto quello che vuoi. Però ora ti devi sentire questo. Ok.
2: Le cicale.
1: Amo, le cicale.
2: E le cicale.
1: No. Devi portare pazienza. Allacciate sta cintura.
2: Hai ragione, vado. Ciao. A muso duro.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Vabbè, comunque così. Allora, salutiamo. È stata una bellissima esperienza, dobbiamo passare il testimone.
1: No, ma no, no. È che è finito il nostro tempo, giustamente.
0: Infatti.
1: È passata un'ora.
0: Non ci siamo resi conto perché quando siamo insieme siamo troppo bene.
1: È veramente è un macello. Senti le campane, aspetta.
0: San Lorenzo chiama.
1: Ti mancavano?
0: Un po' sì. Tra l'altro non abbiamo messo un sacco di roba su Roma.
1: Però andiamo sempre a tempo con Roma, posso dire.
0: Sì,
1: anche
0: sì.
1: Ora che stiamo finendo
0: sì.
1: Con le campane. È tutto giusto. Allora, questo era un Voli Pindarici di Mine Vaganti, gente. Grazie come sempre a chi ha preso parte a questa trasmissione con messaggi, parole, chiamate, trillini.
0: Grazie per i trillini, perché noi non ci aspettavamo tutta questa gente all'ascolto.
1: Per niente, infatti abbiamo detto questa. Grazie, regà.
0: Ma magari un insulto,
1: sempre.
0: Aspetta.
1: Ma infatti mai nessuno ancora che ci ha insultato. Posso dire che noi un po' ce l'aspettiamo, però. Grazie a chi prende parte a questa trasmissione, come sempre per chi ha voglia di dirci qualcosa di più, ci sta il pad che metteremo sul sito insieme al podcast, un pad gattini, fammi un miau.
0: Miau.
1: Yes.
0: E gatti
1: quindi,
0: de borgata.
1: Ma gatti de borgatissima questo gatto, questo gatto era palesemente de Bastoggi, posso dire, era proprio quella quattanza là, ti dirò, mi manca Bastoggi, spero che la prossima trasmissione sarà in diretta da lì. Ora lasciamo spazio alle campane.
0: Lasciamo spazio a Fondamentale.
1: Lasciamo spazio a Fondamentale, che ha due fantastici ospiti che stanno qui. Poverine, si sono assorbiti pure tutte le nostre stronzate in diretta.
0: Senti, però noi rimandiamo all'appuntamento l'anno prossimo, vabbè, alla settimana prossima.
1: Certo.
0: Ci siamo?
1: Tendenzialmente sì, in pratica poi dipende sempre dal tempo, da
0: io
1: come
0: trascorre.
1: Io anche ti vengo a prendere. E questa pseudo trasmissione è finita. Fateci sapere se avete delle tracce contro gli sbirri da consigliarci, perché noi le cerchiamo sempre. Mettetecele nel pad gattini miau. E soprattutto, regà, continuate come sempre a fare casino. Siate l'elemento disturbante del vostro gruppo. Date un po' di fastidio in mezzo alla strada alle persone che vi sembrano un po' troppo composte. Però c'è sempre una linea sottile che non va scavalcata.
0: Esatto.
1: Questo io mi fido di voi, ok? Io mi fido di voi, quindi non tradite questa
0: comunque,
1: fiducia.
0: Comunque, tra parentesi, io... Niente, vabbè. Il bello di tutto questo è che non possono vedere le facce.
1: No, è giusto, esatto. Ma per quale motivo? Ma meglio. E
0: senti.
1: L'ultima è techno. Perché porco due quanto ci piace la techno. Io ho voglia di dance all night, non
0: sì,
1: so
0: sì,
1: te.
0: Vabbè, ci sta. Io ho fatto Berlino in due anni, in un anno,
1: allora,
0: quindi
1: bene,
0: due volte.
1: Va bene, comunque, guarda, non mi esprimo.
0: Ah, questo...
1: Però mi esprimo così, perché sei una stronzia. E questa traccia è per te.
0: Però ci vogliamo bene.
1: Certo, io ti amo. Dai, è bella per Fondamentale.
0: Bella. I got so much trouble in my

Ok, entriamo in voce. Siamo sugli 87,9 tire di Onda Rossa. Avete ascoltato un mega volo pindarico delle mine vaganti. E anche se ci fanno sempre occupazione, noi gli vogliamo lo stesso bene. Siamo contentissimi che sono tornate qui. Volevamo fare una dedica e gliela facciamo lo stesso pure, che sono delle merda e non se la meritano. Facciamo una soprattutto.

0: Questa leggenda rossa, la trasmissione che state per ascoltare è fondamentale. E oggi in studio abbiamo i compagni, parte dei compagni e delle compagne di una crew che ci è venuta a trovare già alcune volte. E gli passiamo la parola, facciamo...
1: Sì, facciamo un saluto, non so se...
0: Facciamo una prova a microfoni, vediamo però.
2: Yes, yes.
0: Noi ti sentiamo, ma gestiamo la cuffia. Yes. Tu non ti senti, no? Ok, ma ti gestiamo la cuffia, però noi ti sentiamo bene. E quindi vi facciamo salutare anche dalle altre voci che sono qui con noi. E...
1: Ci siamo, ci siamo.
0: Ho detto già il nome della crew?
1: Non lo so. Siamo però forse lo dice la canzone che mettiamo...
0: Che mettete adesso, e allora mettiamo la canzone.
1: Indoviniamo.
3: Chi è?
4: Scusate signore, siamo in un altro posto.

0: Yes.
1: Pensiamo che si sia capito il nome della crew. Se non l'avessero intuito, lo volete dire voi?
2: Facciamo un pull up. Sound Antonio Crew.
1: Original Sound Antonio, Matera, Altamura, Puglia, Lucania, rappresento.

Yes, un ringraziamento va a tutti i ragazzi e le ragazze di Writer ad Onda Rossa che ci hanno ospitati nuovamente e si devono sorbire ogni volta questa maledettissima reggae music, ma io ve la canto in uno stile un po' diverso, ve la butto lì. Right.

Bella, e quindi abbiamo ascoltato una, diciamo, presentazione con due ciun da una compagna prima, che ci ha suggerito anche un po' il nome di questa crew, Sant'Antonio, composto da delle compagne che nella scena reggae dei Sound System è una cosa molto rara e a noi fa molto piacere. Le ciunne che ci ha mandato il nostro compagno. La prossima è per dargli il benvenuto in questi studi. È una ciunna che gli dedichiamo perché abbiamo attraversato insieme alcune strade. Sempre per le stesse strade ci troverete. Anche se c'è Babilonia, we ban them.

0: Grande, grande, ottimo pezzo. Grazie per averci dato il benvenuto così.
1: Minimo.
0: E adesso vorrei ringraziarti con un'altra. E buon ascolto.
1: Bella pure per i scusami, ma bella pure per i trillini, per chi fa i trillini a Radio Onda Rossa. 06 49 17 50 per chiunque volesse un pull up.

Yes, sai. E ce la butti così, allora io ve la butto che ogni tanto siamo stanchi di questo capitalismo, ci dobbiamo sentire un po' più a nostro agio con le origini, quindi remember the roots, we are the roots.

Bella, bella per questo giro. Lo continuiamo con un'altra Giurnareg a questo punto. La prossima va per la Basilicata. Ultimamente sta aleggiando nell'aria l'ipotesi, è stato rinominato, è stato rindividuato come sito per lo stoccaggio a livello nazionale delle scorie radioattive, la zona di Scanzano Jonico. È una zona che ha già lottato per questa tematica e questa lotta l'ha vinta, come la canzone che stiamo per ascoltarci ci ricorda. Come dicono la cricca reggae a Scanzano, quanti schiaffoni si sono presi. Una terra di cui si ricordano solo per sucare il petrolio. Una terra di cui si ricordano solo per andare a farsi le vacanzine o portarsi il loro cemento. Una terra che dicono che campa di turismo e agricoltura.

A Scanzano ci sono volati gli schiaffoni, dice la Cricca Reg. A Scanzano che scoppoloni si sono presi. Perché non ne voleva scoria Scanzano.

0: A Scanzano c'è Scuppolona, si sono presi, dice la Cricca Reg. A Scanzano che schiaffoni si sono presi. Quando volevano mettere il nucleare c'è stata la lotta nel 2003, il nucleare non è passato e adesso è stato reindividuato come sito di stoccaggio unico a livello nazionale per le scorie radioattive. Una terra che è campa di agricoltura, una terra che, come dicono, campa di turismo, ma il turismo non lo vogliamo. Una terra,
1: right, vero.
0: Una terra di cui si ricordano solo per succare il petrolio e appunto per stoccare il nucleare. Quindi se volete un'altra lotta a Scanzano, la cosa bellissima è che, cioè, giù, come è stato già visto, non ci si mette sotto, non c'è il bisogno di collocarsi sotto una bandierina da sventolare, ma c'è, cioè, la popolazione che forse per l'esiguo numero sperimenta praticamente l'autonomia, si mette insieme e le lotte le fa senza appunto bisogno dei partitini che si ergono a paladini della giustizia. Quindi se volete assaggiare di nuovo gli agricoltori di Scanzano, prego, passiamo la palla alla compagna.
2: E questa è la situazione, come diceva la Cricca Reg. Io cambio un po', nel senso che vorrei farti ascoltare, non so se la conosci, questa rivisitazione della Cupa Cupa, la canzone tradizionale materana, dato che siamo in tema.
0: Ma vogliamo dire che cos'è il

0: sì.
1: Right.
0: Diciamo meglio di no. Vabbè, comunque questo è un po' metal, non lo so se è il caso, però andiamo.
1: È il caso.

Big up a un compagno di Sound Antonio che tra l'altro ha suonato con questo gruppo grande, il tecnico migliore del mondo. Dai, è tutta.

0: Boom. E zumbata.
1: Yes. Allora, dopo questa, allora io vi devo essere sincero, ne avevo un'altra in serbo per voi, ma visto l'andazzo, allora io ve la cambio. Oh, mi è venuta molta nostalgia di casa, e questo precedente pezzo mi ha fatto venire idea di una trattoria. Era una canzone che si può ascoltare in trattoria, quindi ora vi metto un pezzo fatto da molto raffinato.
2: Pezzo raffinato.

0: fatto da un altamurano doc, devo dire. E bah, se provate, se riuscite a capire cosa dice, top.
1: Buona
0: fortuna.
1: Buona fortuna.

0: Parlem.
1: Stavo chiedendo ai compagni e alle compagne, perché cioè, è difficile anche per me che si sente come dicono le mine vaganti che vengo da giù, di che cosa parla questa canzone. Più o meno l'ho azzeccata, però.
0: Questo pezzo parla di come si comporta un classico altamurano medio in una trattoria.
2: Right.
1: Per farsi in una trattoria, perché...
0: Perché è un remix semplicemente di una canzone molto famosa.
1: Sì, anche perché i ristoranti a noi non piacciono.
0: Esatto,
1: giù.
0: A noi ci piacciono le trattorie dove si mangia tanto, si paga poco. E per pagare poco intendo poco, non come qui... Cioè, qui no, più spinti al nord dicono pagare poco un caffè da 5 euro. Questo è esagerato. Questo è stile trattoria, right?

sulla copertina di questo album. Ci sono due brigantesse.

questa va sempre per la Basilicata, va sempre per la terra succata dal petrolio, nella quale ultimamente sta leggendo l'idea di riprovare a mettere a stoccare scorie nucleari, ma questa volta addirittura creare il sito unico di stoccaggio nazionale di scorie. Se non vi è bastato nel 2003 quello che le brigantesse e i briganti vi hanno fatto, ve lo ricordiamo. All'occhio. Perché i briganti e le brigantesse sono fra di voi.

0: questa era musica nuova, vorrei diventare un brigante.
1: Continuiamo con un altro pezzo un po' oggi, vabbè, in realtà sempre un po' ignoranti, un po' sempre a sfrasciare e quindi sfrasciamo così perché da poco c'è stata la festa della Bruna a Matera, che è la festa patronale, tanto criticata, tanto apprezzata come tutte le cose.
0: A noi sicuramente piace l'aspetto popolare di questa festa.
1: Assolutamente.
0: Cioè, una religione, come si chiama l'album dei Sound System, Tradizioni.
1: No, ovviamente, cioè. quella è la base, diciamo, per godersela la festa. E quindi questo è un pezzo un po'. Non lo so, perché in realtà ne cercavo un altro, però non lo trovo, quindi magari la prossima volta ve lo metto.
0: Sempre a ricordare che è tutto improvvisato. Però cioè, a noi piace così come ci viviamo la vita. Tutta freestyle.

0: Madon, c'è fricatura a Redcusson, e fornito la festa della Bren, sembra me proprio come due di ligue.
1: Yes, è finita la festa della Bruna.
2: Però la possiamo ricordare una cosa della festa della Bruna, che è l'aspetto immagino più, cioè non immagino sicuro, perché io non sono di Matera, però ho potuto apprezzare queste cose. Anzi, dimmi la parola alla compagna, che è proprio diciamo più di zona e di Matera. Cioè l'aspetto più folcloristico di questa festa è l'assalto al carro della Bruna. E la cosa che voglio dire, cioè, penso che è stato sempre visto, è l'ennesima cazzo di occasione per gli sbirri di sfogarsi, perché stanno lì. Allora, praticamente, cioè, vuoi spiegare tu che cosa succede? Il momento clou, perché ripetiamo, cioè, la cosa religiosa, sti cazzi per tutte e tutti. E la cosa bellissima è che è un momento di cioè la scusa per stare
3: insieme,
2: di unione della città e di un po' tutta la zona, tutta la provincia e non.
3: Sì, diciamo, è un giorno importante per la città. Onestamente, negli ultimi anni la cosa è andata un po' scemando, almeno per quanto mi riguarda, perché è stato, come tutte le cose, preso di mira, e quindi turisti a non finire, chiudono le piazze il pomeriggio, non si può arrivare in piazza, perché la festa, diciamo, è articolata principalmente in un giorno e tutto gira intorno a questo carro fatto di cartapesta, che sfila per la città, porta la Madonna, che vabbè, della religione fanculo, e poi alla fine viene assaltato, perché portarsi a casa un pezzo di quel carro significa avere buona fortuna. C'è un problema fondamentale degli ultimi anni, ovvero che tutte le forze dell'ordine che vengono chiamate per questa festa, per gestire tutta la situazione che loro non conoscono, sono appunto di fuori. Quindi loro arrivano in un giorno, non sto empatizzando, però loro arrivano, non sanno cosa succederà.
2: Scusami, siano di fuori o meno, comunque è celere, quindi, cioè, sappiamo quali sono i loro metodi, sappiamo la celere che cosa, cioè, perché fa quel lavoro, e nella stra maggior parte dei casi è gente che ha scelto di fare quel lavoro, quindi va lì anche se di fuori è bella carica.
3: L'ho detto per dire che questi arrivano per lavorare, per gestire una piazza, non sapendo che l'obiettivo di quella piazza è andare a prendere un pezzo del carro, quindi diciamo gestiscono la situazione senza contare l'effettivo scopo di quel momento, e quindi, diciamo, si trovano. Io quest'anno personalmente ho assistito a scene veramente assurde, con transenni antipanico, signore prese a calci dalla polizia, ragazzi bloccati. Ogni anno è sempre peggio, sempre più
2: perché
3: sbirri.
2: Diciamo, no, cioè, da un punto di vista della tradizione, quello che avviene è che il carro gira per la città tutto il giorno e poi alla fine arriva in piazza ad un momento preciso, ovvero nel momento in cui entra nella piazza deve essere assaltato. Teoricamente prima, per non si sa quale legge, le guardie devono proteggere questo carro insieme a persone che, diciamo, sono personaggi folcloristici che proteggono tradizionalmente questo carro.
3: Sì, diciamo che negli ultimi anni, siccome tutte le persone che poi vengono alla festa sono principalmente anche turisti, quindi non sanno nemmeno loro che cosa succederà, quindi in questa non sapere, non sei tu, non so io, si gestisce la piazza come se fosse un attentato a un carro, quando in realtà è proprio lo scopo. Però fino a qualche anno fa non era proprio così, poi ovviamente governo di merda, se si può dire.
2: Si può dire.
3: Fondi che vanno spesi, e quindi in piazza poi alla fine ci sono più vestiti di nero col casco che persone che aspettano lì dalle 3 per prendersi un pezzo di cartapesta e avere buona fortuna.
2: Esatto, che per l'appunto queste persone con il casco vestito di nero e anche vestito di blu e anche vestito di verde sono lì per difendere questo carro prima che arrivi in piazza, giustamente pochi metri prima, ma ripetiamo, cioè, è un qualcosa di 10 metri, 15 metri
3: sì,
2: prima.
3: Sì, diciamo, è una situazione abbastanza discutibile da tanti punti di vista, però adesso non possiamo fare la storia di quanto farlo, è discutibile
2: però,
3: la festa.
2: Per arrivare proprio al punto della questione, quello che avviene è che 10 metri, 15 metri prima della piazza il carro prova ad essere assaltato, ma anche nella piazza stessa non si capisce perché ci sta questa celere che deve proteggere questo carro religioso che per tradizione poi deve essere assaltato, è autorizzata a manganellare, a aprire teste prima di le teste per fortuna ultimamente non sono state aperte, però spesso vediamo scene di guerriglia di per padri di famiglia, bambini che stanno lì a provare a prendere un pezzettino
3: di
2: carro.
3: Sì, io in prima persona, cioè ho sentito quest'anno uno che diceva mi raccomando ragazzi in alto i manganelli. E poi lo stesso gruppo, quando era successo il fatto, le persone avevano assaltato il carro, tornando indietro fanno ottimo lavoro ragazzi, abbiamo gestito bene. Ma ragazzi, ma che avete gestito? Cioè non è, avete manganellato persone che non volevano fare niente, volevano solo vedere la piazza e vivere la festa. Però le cose stanno così.
2: Quindi questo semplicemente per denunciare in questo clima di festa l'ennesima occasione della celere per sfogarsi, perché gli mancano le partite agli stadi e giù, gli mancano alcune cose, intervengono poco, però la rabbia che li ha portati a fare il loro lavoro la devono sfogare in qualche modo. E andiamo avanti con la prossima ciunno.
4: Allora rimaniamo in tema Matera, ma cambiamo sezione, non partiamo sulla sezione religiosa ma andiamo un po' più sulla politica. Un brano di 16 anni fa, infatti sentirete nomi di padroni del vertice di 16 anni fa comunque, ma ovviamente rispecchiabile ad ora, essendo questa versione.

0: Ok, abbiamo parlato poc'anzi delle manganellate che la Celere tira gratis per difendere il carro con la Madonna sopra a Matera. E abbiamo sempre visto pecorelle che si prendono gli insulti, giudicate come eroi da una nazione intera, e ragazzi come noi che si prendono manganellate, giudicati come avanzi di galera.
1: Quella sei un numero, un nome, un cognome, niente, vabbè. Sai che sei un illegale, dovresti avere un numero di riconoscimento. Ah. Io ti sono sei, mi sei distribuito.
2: Ah.
1: Vero pecorelle?
2: Ah. Ho visto pecorelle che si prendono gli insulti, giudicate come eroi.

0: Grazie, grazie. Ti ringraziamo sempre per ospitarci qua, per invitarci. Ti rilanciamo l'invito, come ti dicevo prima, alle dance che cerchiamo di organizzare giù con tanta fatica.
1: E ricordiamo infatti che, cioè, Sound Antonio è una crew che c'è un sound system e ci conosciamo appunto per, diciamo, questi motivi, però è sempre un piacere quando volete, ma assolutamente, com'è è sempre stato detto, ci occupiamo semplicemente di accendere i microfoni, ma questi sono di tutti e tutti, tenerli vivi è responsabilità di tutti e tutti, e se avete piacere, tutti e tutti i microfoni ci sono,
0: li teniamo vivi così.

0: l'ha detto già Ken, io e il concetto vale per i Domo.
1: Siente do. E mo vi metto una versione. Siente. Unisce un po' le culture del sud, chi era del sud e si è traslato fuori all'estero, un po' di unione di roots, right? Ricordate, bisogna sempre correre in questa vita che va di fretta. Sente buono, sente.

Prima mettete le bombe, dice Zulu, e poi venite a rompere il cazzo a noi. Perché le vere bombe sono sempre e solo state quelle dei padroni. Per tutte e tutti i compagni liberali.

0: perché sappiamo tutte e tutti quali sono le vere bombe. Contro la libertà.
1: Right. Yes, yes.
0: Ok, allora okay, tocca a me. Mi ero zombato il giro. E allora andiamo avanti con una ciunna che dedico ancora ai compagni, a parte dei compagni, delle compagne della crew che ci è venuta a trovare e che milita, come qualcuno scriveva, nei palazzi, nelle metropoli dove ci sono i palazzi del potere e dove va tracciata una linea, dove posizionarsi per poter tracciare una linea di dissenso. E questi compagni si chiamano Sound Antonio Crew, hanno un sound system e la canzone che ci mettiamo è Sant'Antonio Special. Per Sound Antonio Original, Sant'Antonio Special. Special per Sound Antonio, Sant'Antonio Special. Big up Youth Man Fada.

0: Yes, solo ottime vibes. E si continua un po' con Sista Manu, però scende un po' Gakul, perché questa Babilonia ci ha un po' infastidito, quindi...
1: L'abbiamo citata.
0: L'abbiamo citata e mi ha fatto venire un fervore di metterla come next. So...

0: dentro il paradiso.
1: Boom. Again, elicottino, assalti frontali. Antifa, Anthem.

BTS. E questa la dedichiamo alla nostra premier, senza fare nomi, anche se in realtà questa canzone è dedicata a qualche suo predecessore, però sempre premier, che però continua a combattere questa guerra inutile contro la legalizzazione. E allora io ti dico, che cos'è la legalizzazione, signor premier? Essendo docente. Next.

visto che abbiamo passato un paio, cioè sono state passate un paio di ciunne contro quella maledetta anima che non c'è più, ne passiamo un'altra. Origine Rainaman Berlusconi.

0: Oh, abbiamo risolto nel microfono.
1: Finalmente. Era il ventilatore.
0: Era il ventilatore.
1: Vabbè. E Sound Antonio Style in Radio Onda Rossa. Ancora grazie.

0: them.
1: Yes, I greetings. E ora un altro pezzo, sempre per Sound Antonio, anche se autodedica, è considerata autodedica questa, però
2: ci stanno le autodediche, ci stanno, se non me right.
1: E si fa per ringraziare tutto e tutti, tutto quello che succede è dato da già Rastafari, right?

Big tune, big tune. Grazie ancora per le mega vibes ai compagni e alle compagne che rappresentano questo sound dal sud Italia. E continuiamo con una dedica per il sud Italia. Questa è per Taranto, che sta combattendo contro l'Ilva, sta combattendo contro il dissalatore che vogliono fare all'unico fiume che è l'unica fonte di freschezza per i tarantini, che in realtà hanno il mare davanti a casa ma che è inquinatissimo, che non possono usare il fiume Tara, e nonostante ciò devono anche combattere contro la discarica che adesso gli vogliono buttare in casa. Questo è un compagno che è stato di un'iniziativa che c'è stata l'altro giorno giù a Taranto. Case occupate, Raio, Zimichel, listen.

0: case occupate, costruite pezzo per pezzo, ammassi di fuligine copro un talento grezzo.
1: Dalla città, sui cui muri c'è scritto: l'Ilva ha ucciso mia madre.

case occupate, merde abitative. Ognuno di noi sta in una merda abitativa. Ma in tutto questo ricordiamo sempre fuck the police.

Yes. E ricordiamoci, per tutti gli sbirri, per tutti i malesseri viventi che girano, che ricordiamoci di una bella regola, una regola che utilizzo anche in casa. E di conseguenza qui chi sbaglia paga.

0: Pa-pa-pa. E queste sono le big tune che ci stanno mandando i compagni e le compagne di Sant'Antonio. E continuiamo questo giro. Siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. La trasmissione che state ascoltando è fondamentale. Questa è una radio nata dai comitati autonomi operai. Però ci passiamo questa canzone FFD. La canzone si chiama Noi siamo per l'anarchia. Senza però.
1: Guarda la merda che ci circonda, guarda

Andiamo con l'ultima cumbiata della serata per salutarci. Last one. Ancora grazie a Radio Onda Rossa, grazie al nostro compagno. Grazie a tutti voi che ci ascoltate. Buonanotte.

0: Yes, sir. Yes, sir. È questa. È questa.
1: Per tutti quelli che ci stanno ascoltando e viaggiano sotto questa luna.

0: Sara, ringraziamo ancora i compagni e le compagne di Sant'Antonio che ci hanno accompagnato in questa selezione. Vi lasciamo con un'ultima tune ispirata dalla maglia del compagno. Non voglio dire la faccia di chi c'è, che sembra una bestemmia, però cioè, ci ricorda un sacco le magliette con la faccia di Che Guevara e così. E nulla. Bella, un saluto a tutte e tutti, questa è Radio Onda Rossa e un saluto soprattutto alle persone private della propria libertà. Muri puliti, popoli muti, diceva qualcuno.
1: Da queste parti i muri sanno chi siamo, i muri parlano chiaro.
0: E anche a Sallalo i muri parlano chiaro.